0: Eccoci qua, come promesso, su Radio Wombat. Questo sono le porte di Tannhäuser e adesso, proprio ora, parliamo di fantascienza e religione.
1: Che mixing che hai fatto,
0: ragazzi. Passano gli anni e qui ci si...
1: Sempre meglio. Quindi dopo che ci facciamo i complimenti da sole alle grandi pacche, sì, si è sentita anche. Allora, iniziamo per questa puntata di oggi delle Porte di Tannhäuser, che, come vi abbiamo già anticipato, parlerà di fantascienza e religioni. Partiamo intanto da un consiglio di un'antologia che si chiama Nostra Signora degli Alieni, racconti di fanta religione, a cura di Walter Catalano e Gianfilippo Pizzo, che è uscita questa antologia nel 2017, un'antologia di autori vari, di scrittori che hanno scritto su questo tema. E già Walter Catalano e Gianfilippo Pizzo erano purtroppo una coppia meravigliosa, molto interessanti le cose che hanno fatto, hanno curato spessissimo insieme molte antologie, molte libri critici riguardo la fantascienza, il fantasy, la letteratura fantastica. Gianfilippo Pizzo purtroppo è morto nel 2021, quindi ahimè ci ha lasciato da sole su questo mondo, e però è molto interessante quando le trovate, le loro cose hanno sempre un punto di vista molto critico, spesso anche ironico e dissacrante, che vi consigliamo, ecco.
0: Assolutamente, veramente interessante questa antologia.
1: E lì chiaramente abbiamo preso diverse cose per la puntata di oggi da questa antologia, quindi vi diciamo questo primo spoiler, lo buttiamo sul piatto all'inizio, ecco. E, allora, religioni, abbiamo deciso un pochino arbitrariamente, anche se andremo come sempre un po' a braccio, però abbiamo un po' trovato dei macro temi, dei macro argomenti per provare a spezzare l'argomento, che come sempre noi all'inizio ci diciamo vabbè, ci saranno due o tre cose, e invece poi si apre un tombino infinito. E partiamo quindi da un po' questo macro tema che è le religioni e il potere, chiaramente due temi che per certi versi potrebbero essere sinonimi. Ovviamente religione è potere, potere e religione, questa cosa la ritroviamo, insomma, non serve la fantascienza a dircelo. E sono diversi effettivamente i romanzi che presentano delle religioni futuribili, futuristiche, che vengono inventati da un gruppo dominante per mantenere il potere, per restare a galla. Quindi di base, in effetti, pure il Mago di Oz, se vogliamo, per certi versi. E comunque in generale ne è piena la letteratura di romanzi o di storie dove appunto un gruppo di potere si inventa una religione per assoggettare le persone. Per farlo, ovviamente, molto spesso usa dei falsi miracoli, e molto spesso questi falsi miracoli in realtà sono delle tecnologie che vengono, delle invenzioni che vengono tenute nascoste alle persone, e gli viene detto che invece sono appunto dei miracoli e delle cose extraterrene, e così, e per indurre stupore e assoggettamamento.
0: Esatto.
1: Si trova questa idea in vari libri, in varie storie. Per esempio, vi citiamo un po' al volo, Se continua così, che è un racconto di Ayn Rand, che appunto è Se continua così è una antologia, e
0: è contenuto in un'antologia,
1: scusa, sì, giusto,
0: che è la storia futura ancora più lontano.
1: Esatto, sì, perché non capivo questa doppia cosa. E poi sempre invece di Fritz Leiber, edito in Italia per la Nord, L'alba delle tenebre, dove c'è un nucleo di resistenza allo Stato questa volta, cioè sì, c'è questo tema dell'assoggettamento delle persone tramite la religione, ma c'è anche una resistenza che chiaramente, per come dire, quasi per contrappasso, si presenta come una setta di adoratori di Satana. E quindi sì, questo qua, non l'ho detto, sì. L'alba delle tenebre, Gather Darkness, è del 43 comunque.
0: Quindi... Vero, esatto, è del 43. E in un futuro lontano, dopo una guerra atomica che ha ridotto la Terra a una sfera butterata di crateri, cosa molto probabile, il mondo è dominato da una dittatura religiosa chiamata la gerarchia, che, forte di una scienza altamente avanzata, tiene il popolo soggiogato e il giovane prete appartenente appunto alla gerarchia, il frate Jarles, che è pieno di ideali di giustizia, di eguaglianza, perché chiaramente quando tu sei dentro questi movimenti religiosi pensi di essere dalla parte del giusto di base, o sia in ottica attuale che millenaristica,
1: sì,
0: che,
1: sì.
0: No? Soffre perché la sua religione non è altro che un cumulo di falsità e di ipocrisie, più che va avanti, più che ne scopre, e decide di ribellarsi contro l'iniqua tirannide teocratica. E quello di Leiber è uno dei, insomma, è un gran romanzo di rivolta, quindi il punto di vista è la rivolta. Aggiungo qui, perché poi abbiamo passeremo a Dick, però ti aggiungo invece Dan Simmons. Su due fronti, li abbiamo già accennati diverse volte, ma li voglio ricordare perché sono molto interessanti. Da una parte la religione che si sviluppa all'interno di una società ipercapitalista che ha già una sua idolatria, cioè il consumo, e la religione, Dan Simmons immagina a quel punto all'interno di questo mega impero galattico diventi un mix fra cattolicesimo, molto più verso il buddismo, roba olistica, quindi perché molto malleabile tutto sommato,
1: certo.
0: Molto meno inserita all'interno di dogmi fissi come sono invece monoteismi classici, e quindi si immagina questo non mi ricordo neanche più come lo chiamava, c'era buddismo nel mezzo, ma era un nome
1: mix
0: diverso,
1: anche dei nomi.
0: Sì, ora dopo lo ricerco. Ma dall'altra non è che erano morti i monoteismi, c'erano ancora, però erano minori perché soccombevano sotto la potenza del consumo, della tecnologia portata avanti dal commercio, eccetera eccetera. Quando si arriva al quarto libro, quindi ne passano tre, al quarto libro invece si ribarta la situazione.
1: Ah.
0: Il papato riesce a ritrovare quella forza che aveva perso, e dal suo piccolo pianeta dello Stato Vaticano, che è un pianeta
1: grande,
0: comincia a conquistare fondamentalmente e a governare praticamente tutta la parte di galassia intera umana. Come lo fa? Parlavamo di questi miracoli. Non è proprio un miracolo, ma loro praticamente prendono il monopolio di questa tecnologia che ti dà l'immortalità. Questo spiromorfo che ti si attacca sul petto, e se te muori da quello rinasci, anche se sei polverizzato.
1: Ah sì?
0: E però questo non è solo che ti rende immortale all'infinito, perché
1: vabbè,
0: di fatto sì, è un grande potere, però nel mezzo dello sterminato universo può essere, insomma, non è poi così determinante. Ma inventano, cioè in questo mondo viene inventata un viaggio nello spazio che supera la velocità della luce di gran lunga, per cui in un attimo tu sei dall'altra parte, ma vieni smaterializzato praticamente, e quindi non si sopravvive. Solo chi appartiene alla Chiesa e quindi possiede la tecnologia dello spiromorfo, per cui tu ritorni in vita, puoi utilizzare quella tecnologia. Da lì il potere politico poi di fatto muove gli eserciti.
1: E quindi anche qui, di nuovo, la tecnologia che ha un potere e dà il potere.
0: Esatto.
1: Già. E invece, arrivando a Dick, come anticipavi giustamente, Deus Ire, un libro abbastanza importante di Dick, molto importante di Dick, basti pensare, ci ha messo 12 anni a scriverlo, e Dick scriveva, era uno che scriveva comunque miliardi di righe al secondo, quindi insomma l'ha ponderato bene. La trama, dopo la terza guerra mondiale, che ovviamente sappiamo esserci, una nuova e potente religione nasce dalle rovine di una terra martoriata e avvelenata. E in realtà, vabbè, sì, continua ad esserci anche qua la comunità cristiana, che come nell'altro libro che citavi è ormai in minoranza, però si sviluppa insieme anche un altro culto, che è questo culto dei servi dell'ira, Deus Ire. Chiaramente qui c'è un gioco di parole tra l'ira di Dio, ma anche servi dell'ira. Quindi insomma è un po' un
0: certo
1: un gioco di parole, e appunto i servi dell'ira sono questo culto che deifica, mette al centro di questa religione questo certo Carlton Lufteufel, che appunto è il dio dell'ira. Che è l'uomo che diede via all'attacco nucleare, quindi la Terra sterminata per un attacco nucleare di base, per una guerra nucleare, e colui che di fatto distrugge il mondo è quello che diventa il dio supremo, il dio dell'ira. Questo piacerebbe tantissimo a Trump, penso.
0: Ah,
1: I servi dell'ira, appunto questi cultori di questa religione, ritengono che appunto questo dio, come avrete intuito, non è dio buono, misericordioso, generoso, un po' quell'iconografia che altre religioni ci hanno mostrato. No, lì proprio è un fondamentalmente un dio sadico, cattivo, che gode nel torturare gli esseri umani. Quindi di fatto la loro religione è una religione che mette al centro l'auto assoggettazione, cioè l'auto dichiararsi schiavi di questo dio per paura e timore. Il culto di questo dio cattivo di fatto è una giustificazione alla guerra e alla continua sofferenza umana, cioè in qualche maniera non ci si riesce a dare pace del fatto che gli esseri umani vivono male e in sofferenza continua, si infliggono sofferenza continua, e quindi ci si inventa un dio che evidentemente è colpa sua se questa cosa succede. E quindi in questa piccola comunità, in particolare qui siamo nello Utah a Charlottesville, questo personaggio che è buffo perché si chiama Tibor McMaster, si chiama, ed è quello che viene chiamato un Inc, ovvero un incompleto, che è nato senza braccia e gambe. Ricordiamoci che appunto è un mondo post nucleare, quindi dove mutazioni la fanno da padrone, ci sono molte persone mutilate che nascono con mutilazioni. E quindi questo Tibor McMaster, che appunto è un personaggio un po' particolare, un po' strano come protagonista, è un pittore che acquisisce una certa notorietà grazie alla sì, perché mi sentivo un po' strana, a una serie di protesi artificiali. Quando a un certo punto la nuova chiesa, questa nuova chiesa di Deus Ira, gli commissiona un grande affresco che ritragga le reali sembianze del Deus Ira, quindi di questo dio cattivo, Tibor, questo protagonista, decide di partire alla ricerca di questo dio e affrontare un pellegrinaggio particolare, diciamo, e parte con questo carrettino trainato da una mucca e attraversa questi territori, appunto in un paesaggio post-nucleare, come abbiamo detto, abitato quindi da mostri, mutanti, macchine malfunzionanti, cioè tutto quello che vi potete immaginare nel bene e nel male di un mondo post-apocalittico. E lui che vuole? Lui fondamentalmente questo suo pellegrinaggio è per cercare questo Carton Lufteufel, questo dio dell'ira, lo vuole fotografare e poi farci questo grande affresco. Però la Chiesa Cattolica, l'altra Chiesa quindi, che come abbiamo detto un po' in minoranza ma c'è ancora, vuole sabotare questo pellegrinaggio di Tibor e quindi niente, lo seguono fondamentalmente per sabotare la sua missione. Poi tutto ciò va avanti, non vi raccontiamo come va avanti perché è molto buffo anche il finale, è interessante come si sviluppa, però ecco, questo è quello che Dick ha immaginato per noi riguardo a questa religione post-apocalittica.
0: Quindi è un po' una religione, non lo so, fattiva, nasce proprio dal basso in qualche modo, che serve per andare avanti e poi si perde, no? Un po'. Cioè,
1: sì.
0: Non è una religione tout court che potete trovare, appunto, come dicevamo prima, con dei papi, ma è qualcosa invece di più.
1: Sì, beh, un po' quasi una setta,
0: esatto.
1: Post-conclusionata.
0: Esatto, una setta post-conclusionata, sì. Di fatto è questo.
1: Anche perché è un mondo disperato, in preda alla disperazione, che si dà delle soluzioni disperate, ecco.
0: Ricordati che devi morire. il tasto che ho premuto prima perché volevo aprire. Possiamo farci tanti giochini.
1: Oh mio Dio.
0: Va bene, vi sono però poi invece in altre situazioni, molte altre situazioni della fantascienza letteraria, non dove la religione è qualcosa di estraneo alla, cioè di esterno, scusate, non estraneo, di esterno alla razza umana, ma alieno. Qualcosa di alieno, esatto, cioè non terrestre, via. Magari sì, sempre razza umana o comunque antropomorfa, fatta di carbonio come noi, ma con appunto religioni che sono lontane, non si aggrappano a questioni terrene come la nostra terra. Per esempio Dune è uno degli esempi più classici, anzi si basa proprio su, cioè è fondante, no? Poi tutta la, non c'è questa religione presente su questo pianeta, no? Sul pianeta dove avviene la maggior parte della, su Dune, insomma, su quel pianeta che ora non mi viene il nome, come è chiamato in quel momento, ma che dà il nome, no, al film, è l'antico nome del pianeta, appunto Dune. E c'è una popolazione autoctona caratterizzata da questi occhi azzurri molto profondi e svariate altre cose, che ha una religione inserita nella società, ma che vede un profeta, che cerca un profeta nel futuro che deve arrivare per unire le tribù, quindi
1: il Quisazzatra.
0: Esatto. E quindi qui è una religione con le proprie, molto simile certamente, ma con le proprie caratteristiche proprio date da un pianeta desertico, con dei vermoni che vanno a giro e che sono stertento ti mangiano. Certo, loro hanno imparato a cavalcarli, ma insomma... quindi questo è un classico tipo di religione aliena, che però è parte, nucleo centrale di tutta la saga di Dune, fondamentalmente, anche se poi è la politica, è il dominio, però la religione poi di fatto gli permette al protagonista di uscire dalla situazione tremenda in cui finisce nei primi libri.
1: Sì, tra l'altro anche in Dune chiaramente c'è tutta questa gerarchia tipica delle religioni umane, lui la riproduce abbastanza nella religione di per quanto sia una religione di un altro pianeta, però di fatto è evidente il parallelo che Herbert fa con le religioni classiche umane, ecco, quindi tutta la gerarchia ecclesiastica e boh. Tra l'altro nei disegni di che poi vediamo in Diodorowsky, tutte quelle cose là, insomma delle rappresentazioni che hanno molto a che fare, cioè ci ricordano molto vescovi, vari, insomma, prelati.
0: Potrei citare quindi direttamente i tecnopadri,
1: esatto,
0: che è proprio quello, è una religione aliena, sì, si può parlare assolutamente di una religione aliena, perché si fonde con la roba psichica, con dei poteri a noi estranei. Però bello Jodorowsky, guarda, l'ho messo in fondo, che è quello dei testi invece è... aspetta, perché Jodorowsky famosissimo, no? Allora aspetta, scendiamo, si è la luce, guerra, i tecnopadri, ecco, l'altro è giusto Jan Yetov, che fa i disegni, Zoran Jan Yetov ha disegni dei tecnopadri, mentre Jodorowsky la sceneggiatura,
1: sì,
0: che è famoso grazie ai suoi lavori con Moebius, ma anche con i suoi lavori singoli come Juan Solo e altre cose. E a partire dal 1999 partì questa saga a fumetti di fantascienza, che ora trovate tutta racchiusa in uno, ambientata nell'universo appunto dell'Incal, quindi riprende tutto il mondo che aveva creato insieme a Moebius. E la storia è tutto un flashback, cioè inizia il protagonista e ci racconta quello che è stato, e poi si vede tutto quello che è stato e poi riconclude col protagonista, quindi è un grande racconto. E in questo nostro protagonista Albino si chiama, che ripercorre la sua vita per spiegare come sia diventato il supremo tecnopadre, quindi è la sua scalata ai vertici di questa religione che sta facendo la scalata all'interno della galassia, e gli nasce in un contesto povero e disfunzionale, e spinto da un ideale nobile, come spesso accade in queste situazioni, sogna di creare mondi virtuali utopici per i videogiocatori, un luogo di evasione e felicità. Detta così,
1: Vabbè.
0: Ha più senso all'interno, chiaramente, nella narrazione, perché quando hai il mondo palpabile che ti sta raccontando con i disegni, perché è un fumetto attorno, è ancora più... ci sta che voglia fare questo. Nel tentativo di realizzare il suo sogno, Albin entra in contatto con la casta però dei Tecnovescovi, che è una setta che fonda il suo potere sul commercio e sulla tecnologia, appunto. E stiamo riprendendo proprio quello che abbiamo detto finora. Non c'è niente di umano, di conosciuto da noi, quindi è una, di fatto una religione aliena. E c'è quindi questa sua tragica ascesa attraverso esperienze molto negative, spietati, perché questi tecnovescovi sono spietatissimi, chiaramente. Spesso la religione porta, no, a ritenere inferiori quelli che non appartengono alla religione, che non credono. Questa cosa ci torna molto, però gli svelano via via tutti i segreti del Tecnovaticano. Fondamentalmente ci sono temi filosofici, metafisici, la corruzione è fondamentale all'interno del fumetto, il potere della tecnologia, la creazione di realtà virtuali, insomma, molto interessante. E all'interno dei Tecnopadri vi consigliamo di leggerlo, perché narra la nascita e l'evoluzione di questa dinastia religiosa tecnologica fino al compimento del destino di Albino, che non, di Albino, che non vi dirò.
1: Lo dovete leggere. E sì, poi altri, sempre in questo filone di religioni aliene, diciamo di religioni appunto che non possiamo riconoscere in quelle umane, sono per esempio dentro le cronache marziane di Ray Bradbury, troviamo Sfere di Fuoco,
0: sì.
1: Dove ci sono, beh, qua chiaramente, no, molto spesso l'abbiamo visto, le missioni coloniali degli esseri umani che vanno a colonizzare gli altri pianeti, ecco, ovviamente mischiamo l'elemento religioso, ci si mette anche di doverli evangelizzare,
0: certo.
1: Perché no? Quindi anche in questo Sfere di Fuoco ci sono due missionari che vogliono costruire un tempio a uso dei marziani che vorrebbero evangelizzare, e poi a un certo punto in realtà si accorgono che questi alieni, che non hanno nessuna conoscenza della cristianità, della religione cristiana, eppure hanno per i fatti loro già i concetti di bene e male, e vivono in una morale molto simile a quella che i due missionari giudicano quella giusta, quella retta, ecco. E quindi si crea un po' un dilemma, perché dicono oi boh, com'è possibile? E da lì sì, loro la pigliano bene, insomma, e dicono: ah, vedi, questa è la dimostrazione che Iddio arriva ovunque. Diversamente invece succede in Guerra al Grande Nulla di James Blish, dove invece c'è un gesuita che va in questo pianeta Litia, anche lui per evangelizzarli e tutto quanto, e però anche lui scopre che loro comunque ce l'avevano già pensato per i fatti loro, e vivono secondo una morale loro comunque che gli permette di vivere essenzialmente bene senza scannarsi a vicenda, nonostante non conoscano il cristianesimo. Lì invece lui c'ha la reazione opposta, non è contento di tutto ciò e dice anzi no, ok, questa roba non è possibile e deve essere sicuramente opera di Satana, e quindi perché senza la cristianità non si può vivere.
0: Esatto, qui è la paura del diverso a tutto tondo, nella costellazione, nell'Ariete, no? Questa Litia, questo luogo che viene esplorato con una stella molto simile al Sole, quindi si aspettano di trovare roba molto uguale. E c'è questa commissione di questi quattro scienziati che provengono appunto dalla Terra, che devono andare lì a studiare. I litiani, una cosa interessante, hanno aerei a reazione ma non hanno telefoni, per esempio.
1: Ah.
0: Non conoscono il magnetismo, ma sanno usare in modo sconosciuto per i terrestri i fenomeni dell'elettricità statica, quindi in qualche modo... Non conoscono il magnetismo, ma sono riusciti a imbrigliarlo in qualche altro modo. Poi c'è il biologo della commissione, il gesuita, appunto, Prado Ramon Ruiz Sanchez, che è il protagonista, insomma, quello fondamentalmente il protagonista, che scopre che appunto sembrano una razza perfetta perché grazie alla loro spiritualità non conoscono odio, delitti, passioni, E quindi per quello non gli torna, dice, ma senza la religione Antonia, poi mi devi spiegare come la religione Antonia nella storia abbia portato sempre a non odio, non delitti, ma però. E non conoscono neanche il concetto di divinità, quindi come può esistere un simile giardino dell'Eden separato da Dio?
1: Incredibile.
0: Non se lo spiega, non se lo spiega. E quelli chiaramente iniziano, come hai accennato, un po' i patatrac, ecco.
1: E senti, forse mettiamo un pezzettino prima di proseguire, che forse abbiamo stordito le nostre ascoltatrici con un sacco di chiacchiere.
0: Sicuramente. Allora andiamo Alice McBeal.

0: Ed eccoci dalla Tana Cantina del Wombat a parlare di fantascienza. Queste sono le porte di Tannhäuser.
1: In effetti ci veniva in mente almeno altre 47 milioni di cose anche fuori dai microfoni che non abbiamo messo, per esempio anche il Bilal con la sua religione egizia, degli antichi, cioè di questi antichi dei egizi che tornano e in realtà sono alieni di fatto, e quindi questa commistione tra religione egizia e, cioè, il dio Horus.
0: E quindi anche il Stargate potremmo metterci, perché
1: bene, in effetti
0: dall'altra
1: sì.
0: parte del portale, del gate appunto, c'è...
1: Sì, insomma ce n'è un sacco in effetti. E quando parliamo invece di religioni altre, diciamo così, quindi delle religioni che non sono riferibili a religioni che già conosciamo, un altro interessante esempio è quello di La parabola del seminatore di Octavia Butler. Devo dire, traduzione al maschile, con questo maschile sovraesteso fastidioso, perché secondo me Octavia Butler non avrebbe mai tradotto così.
0: Fatto questo non sta, credo.
1: Fatto sta che è un romanzo del 93, Octavia Butler, autrice afrofuturista molto interessante, di cui abbiamo parlato già altre volte. Questo romanzo del 93 è ambientato in un futuro in cui la società è vicina al collasso per scarsità di risorse e povertà dilagante, ora fondamentalmente, l'adesso. E c'è, la protagonista è una giovane donna di nome Lorine Olamina che ha questo dono di possiede il dono di percepire fisicamente il dolore altrui. Anche qui Octavia Butler, scrittrice femminista, quindi ovviamente qui c'entra di mezzo l'empatia, la capacità spesso attribuita alle donne per appioppargli questo compito di percepire il dolore degli altri. Ecco, questa protagonista percepisce proprio fisicamente il dolore delle altre persone, e quindi durante l'adolescenza lei la passa in un'enclave fortificata nei pressi di Los Angeles, costantemente sotto assedio da bande armate varie, insomma come tutti i tipici romanzi distopici vogliono, e lei durante l'adolescenza appunto sviluppa un vero e proprio sistema filosofico religioso che chiama il seme della terra, in cui lei di fatto individua una nuova strada per il cambiamento, la possibilità di sottrarre l'umanità alla distruzione, evidentemente, a cui sta andando incontro. E quindi a un certo punto le cose precipitano anche proprio nella sua situazione personale, perché la comunità in cui vive viene si trova in grosso pericolo, viene la sicurezza di questa comunità viene compromessa, la sua casa viene distrutta, e lei decide di intraprendere un lungo e difficile viaggio verso il nord insieme ad altre persone superstiti per cercare di avviare di fondare una comunità dove questa religione, il seme della terra, possa fiorire e crescere. Chiaramente qui ci sono degli elementi utopici, anche di una visione del mondo diversa da quella dominante che Octavia Butler mette dentro, e però c'è anche una componente ovviamente mistica per qualche aspetto, tipica fra l'altro dell'afrofuturismo, ne abbiamo parlato già tante volte.
0: Sì.
1: E però questa è almeno un esempio un po' più edificante, ecco, che sennò abbiamo parlato solo di robe tremende. E poi capitolo invece apriamo ben popolato contro la religione, perché tantissimi racconti, storie di fantascienza o di letteratura fantastica comunque di base scrivono come pretesto anche per criticare la religione, per metterla in berlina, per prendersene anche gioco. E, ce ne sono tantissime di cose di questo tipo. Al volo c'è L'ultima domanda di Asimov o La risposta di Friedrich Brown, dove ci sono questi perfezionatissimi computer che una volta attivati diventano Dio. Questa cosa del computer con robot, la macchina che diventa Dio, c'è un po' dappertutto. C'è anche nella come si chiama, nella Guida Galattica. Sì, ora sono molto meno compresso. E no, facciamo prove audio, scusate. E poi l'altra domanda tipica di molta fantascienza così è quella legata alla domanda se i robot abbiano l'anima. Anche questo ha molto di religioso. E per esempio la ricerca di San Aquino di Anthony Boucher, oppure I robot non hanno la coda, che non ho letto ma voglio leggere perché mi piace molto, il titolo di Henry Kuttner. E
0: io voglio leggere l'ultimo,
1: Cristo marziano di Farmer.
0: Vorrei, non l'ho mai letto, non so, proprio non l'avevo mai sentito.
1: Ma so neanche io, non mi ispira. E poi c'è, di cui vi parliamo un po' più lungamente perché ne vale la pena, La stella di Arthur Clarke. Arthur Clarke, devo dire, è uno scrittore che a me piace sempre moltissimo. Scrittore famosissimo, ben insomma, che ha poco bisogno di presentazioni. Questo racconto, però, La stella, appare per la prima volta nella rivista Infinity Science Fiction nel 55, ed è parla di un gruppo di esploratori che dalla Terra, insomma di esploratori spaziali che dalla Terra ritorna da una spedizione che avevano fatto in un sistema stellare remoto, dove avevano scoperto i resti di una civiltà avanzata distrutta quando la sua stella è diventata supernova. Quindi civiltà avanzatissima, anche coloro che ammirano molto perché insomma hanno modo di vederne le tracce, e a un certo punto appunto viene distrutta completamente da questa stella che diventa supernova. Il capo astrofisico di questo gruppo, che guarda un po' è un sacerdote gesuita, va in crisi.
0: Per inciso, i gesuiti sono quelli che sono sempre andati in giro per il mondo a evangelizzare, e quindi nella fantascienza, bene o male, sono sempre gesuiti. Anche il primo che scopre lo spiromorfo è un gesuita pure lui.
1: Ma ci sta. Sì, ma infatti anche questo è molto, molto preciso. E lui c'ha una grossa crisi perché all'inizio, insomma, non si sa, per la gran parte del libro non si capisce perché lui è in crisi, però c'è una crisi mistica, religiosa, è un po' in panico. E non si dice, loro vanno avanti, praticamente riportano quando tornano da questo viaggio che questa cultura di questo pianeta distrutto era molto simile in fondo a quella della Terra, era molto molto bello, aveva una cultura molto avanzata, molto ammirevole per un sacco di motivi. E loro però avevano previsto con diverse generazioni in anticipo che questa stella sarebbe esplosa, e allora decidono di passare gli ultimi decenni di questa loro civiltà a costruire un bunker, un cavò sul pianeta più esterno del loro sistema solare, e metterci dentro una registrazione completa della loro storia, la loro cultura, le conquiste, la filosofia, un po' tutto, e con la speranza che un giorno qualcuno avrebbe ritrovato questa registrazione, che quindi la loro civiltà non sarebbe stata del tutto dimenticata e non sarebbe stata vana. Quindi questo gruppo di esploratori effettivamente è esattamente così come va, lo trovano questa registrazione e apprendono appunto di questa grande civiltà perduta. Ebbene, alla fine, a questo punto qui vi spoileriamo perché non possiamo dirvelo, si scopre perché il gesuita era così in panico, era così in crisi, perché fondamentalmente si rivela che l'anno esatto in cui questa stella diventa supernova, quindi esplode, è esattamente l'anno in cui Dio manda una stella cometa ad avvisare i re magi dell'avvento di Cristo. Quindi praticamente in fondo si scopre che questo era tutto un capriccio di Dio, che aveva deciso di sacrificare una civiltà meravigliosa, bellissima, avanzatissima e un sacco di persone, perché lui voleva mandare questo segnale luminoso ai re magi per
0: E quindi dice gli serviva la supernova, perché sennò era magi.
1: E quindi
0: torna tutto
1: e distrugge un sistema solare. E quindi il gesuita va in crisi, perché scopre questo dio che fondamentalmente è capriccioso e sadico.
0: Esatto, sempre in questo argomento di lotta alla religione è molto interessante Il Signore della Luce di Zelazny, che è del 67, si collega molto a quest'opera di cui abbiamo parlato ora, perché questo lontano pianeta, i primi coloni terrestri, sono talmente andati avanti con la tecnologia che sono diventati degli dei loro stessi. Infatti assumono i nomi di divinità religiose induiste. Per esempio c'è Brahma il creatore, Kalila l'istruttrice, Yama il signore della morte e così via. Contro di loro però si scaglia il nostro protagonista Sam, che è uno di loro, però caduto in disgrazia, e ora è pronto a liberare tutti gli umani da questa tecnocrazia religiosa tremenda.
1: Oh, venisse anche da noi.
0: Il nucleo del romanzo è più, ragiona più sul concetto di morte e reincarnazione, più che in sé sulla lotta di classe contro... però c'è anche quello, ecco. Però anche sul valore della religione in un mondo sempre più tecnologico e positivista. Quindi nel 67 si posizionava all'interno insomma, dei movimenti che criticavano la tecnologia.
1: Troppo materialista.
0: Sì, sì.
1: Beh, del resto, teniamo presente, non l'abbiamo detto, ma forse è un po' un sottotesto a tutto ciò. Molta della fantascienza, l'abbiamo visto tante volte, soprattutto quella dell'inizio, dei primi decenni, era di fatto si adeguava su un filone positivista, quindi la tecnologia
0: sì,
1: vista sempre come portatrice di progresso. E quindi materialista molto spesso, per questo c'è anche moltissima critica alla religione in molta fantascienza, perché sì, perché di fatto cioè, era vista come un qualcosa che si opponeva all'età dei lumi della religione,
0: certo.
1: Quindi oscurantismo. Poi vedremo le cose.
0: No, anche perché di fatto la Chiesa ha perseguitato, cioè pensiamo a Galileo, no?
1: Esattamente così, effettivamente. Poi siamo andati dalla parte opposta.
0: Oh, sì, in qualche modo.
1: Abbiamo deciso che la tecnologia era una religione, quindi abbiamo fatto pari.
0: Esatto.
1: E sempre Arthur Clarke, invece, nel 53, sempre, scrive un altro libro piuttosto interessante che si chiama I 9 miliardi di nomi di Dio. Racconta di questa società americana produttrice di computer che riceve una strana richiesta di noleggio di una loro macchina. Siamo nel 53, quindi i computer erano all'inizio.
0: Sì.
1: Quindi questa strana richiesta da parte di un monastero tibetano, che gli chiede di noleggiare uno dei loro mainframe, e perché devono compilare una lista di tutti i nomi di Dio. Perché? Perché secondo la loro filosofia lo scopo dell'umanità sarebbe quello di trovare tutti i nomi possibili di Dio, che però, attenzione, sarebbero composti da non più di 9 lettere di un alfabeto che in realtà hanno inventato loro. Quindi le possibilità sono sostanzialmente finite, cioè si possono trovare tutti i nomi possibili. E non ci si mette neanche troppo, si fanno un calcolo che per trovare tutti questi nomi ci vogliono 300 anni, e che quindi, però chiaramente non ce la possono fare, solo 300 anni sono troppi, e quindi sono le combinazioni, secondo loro sono circa 9 miliardi, insomma. No, scusate, non 300 anni, da 300 anni loro hanno iniziato, fanno la stima che gli ce ne vogliono altri 15.000 di anni, quindi dicono no, vabbè, ci si fa, ma visto che ci sono questi nuovi computer, acceleriamo un attimo, fondamentalmente affittano questo computer che può terminare il progetto, loro calcolano nell'arco di 100 giorni. Quindi questa ditta dice vabbè, bizzarro ma va bene, quindi gli invia al monastero un computer e anche un paio di tecnici, perché 53, quindi insomma non è che il computer te lo mando e tu lo usi, ci vogliono anche due tecnici.
0: Ma poi il tibetano sa, sai.
1: Ma infatti un minimo di alfabetizzazione informatica. Quindi gli mandano questi due tecnici, Chuck e George. Io guarda, mi ci vedo tantissimo. Mi ci rivedo tanto. E, che vanno là e niente, e li seguono questi monaci. Quando arrivano a pochi giorni dalla fine del lavoro, quindi siamo allo scadere di questi 100 giorni, George, uno di questi tecnici, scopre che però i monaci non gli avevano proprio detto tutto, mancava un pezzetto. Che in realtà loro, la loro filosofia,

0: di loro che stanno già scendendo a notte fonda verso il fondevalle, alzano gli occhi verso il cielo e vedono che le stelle a una si stanno spengendo. E quindi con questo finale poetico, un po' zen, finisce il racconto di Arthur Clarke. E a te ti sei spento il computer perché
1: Sto riavviando tutto.
0: Lo so, perché questo è l'apocalisse.
1: Esatto.
0: Parla male delle macchine, questo succede.
1: Sì, allora, quindi siamo su, siamo ancora sul filone. Cioè, questo non era più proprio contro la religione.
0: Beh, anche se un po' sì, nel senso, un po' sì, un po' no, lo puoi leggere come ti pare.
1: Esatto.
0: Però Clarke, secondo me, ci mette sempre un po' di ironia. Per in fondo dire, vabbè, ma gli uomini se ne inventano di mille e sono tutte cazzate. Però alla fine, comunque, il mondo finisce effettivamente. Quindi, cazzate, però. E ti lascia un po' così nel dubbio. Un altro interessante è di un altro mio grande mito, che è Robert Sheckley. Dovremmo fare, me lo sono segnato, una puntata dedicata, una monografica a Sheckley. Perché secondo me spacca, è bellissimo e molto sottovalutato in Italia, non ne sento parlare spesso. Qui, vabbè, non è un grande libro, però è un racconto molto carino che si chiama Il giudizio universale, dove gli uomini vincono, cioè c'è l'Armageddon, la battaglia finale del male contro il bene, e effettivamente gli uomini, gli esseri umani, si sono fatti il loro esercito di robot, vincono, ma alla fine Dio decide di portarsi in cielo i robot.
1: D'altronde hanno combattuto loro, non gli umani, per cui è giusto.
0: E questa
1: probabilmente era Odino, era il Valhalla, voi non avevano combattuto, hanno combattuto i robot, venite pure.
0: E infatti, e quindi gli esseri umani rimangono fregati.
1: Bellissimo.
0: Invece per un popolo, perché sono un popolo geloso? Citazione dalla Bibbia, questa frase. Invece testo di Lester Del Rey, invece qui c'è Dio che si allea con gli alieni che vogliono conquistare la Terra, e quindi si allea con gli alieni contro gli umani e decide, senti, ma io alla fine decido,
1: o vediamo,
0: sto con gli alieni,
1: è giusto.
0: Mi sembra,
1: ma perché infatti questo, vabbè,
0: perché bisogna essere
1: uomocentrismo, nel senso,
0: E dici, ma senti, ma io alla fine ci ho pensato, ma sono meglio loro. E invece Sto ritornando di Ray Russell, c'è Lucifero,
1: l'altro.
0: Bellissimo, questo mi piace, lo voglio leggere. C'è Lucifero che decide di vendicarsi per essere stato scaraventato agli inferi e quindi torna a vendicarsi.
1: È storia non inusitata, nel senso che spesso accade. È bello perché soprattutto nel mondo videoludico, ma anche nei romanzi, cioè in realtà com'è che si chiama il diavolo, Lucifero, in realtà è un rivoluzionario,
0: sì.
1: Quindi di fatto si è rivelato al potere e ha fatto per la fine, mi dici, sta di volersi vendicare,
0: non
1: vedo errori, ecco.
0: Ma infatti, ma mi tornano tutti. Poi c'è Henry del mio mito Michael Moorcock,
1: gran roba.
0: Meraviglioso Michael Moorcock, questo l'ha pubblicato, un romanzo che fra l'altro non ho letto, mi era completamente sfuggito, lo dovrò andare a ripescare, pubblicato nel 69, protagonista è questo Carl Glogauer che viaggia in una macchina del tempo per arrivare in Palestina nel 28 d.C. alla ricerca di Gesù, cioè lui si è flippato, è onestamente un personaggio fuori di testa, cioè molto disagiato, scena mille, molto sfigato, a un certo punto ha questa macchina del tempo, lui dice, senti, ma io voglio tornare a conoscere Gesù Cristo. Quindi va, la macchina ovviamente si sfascia perché fa un incidente, si sfascia male, un casino. E,
1: però ce la fa
0: e Carl viene soccorso da un gruppo di esseni che sono, pare, sono andato a vedere, non sapevo chi erano gli esseni, ma erano, a detta degli storici, una setta religiosa, un gruppo religioso dell'epoca di Cristo, insomma di Gesù, di quando si pensa di. E riesce, quindi lui viene soccorso a questi esseni, si inserisce nelle cerchie evidentemente e trova abbastanza in fretta Giovanni Battista, quindi dice, oh, torna tutto, inizia, mi torna, sono nel posto giusto.

0: ma
1: che è effettivamente un leader di questi esseni, però cioè, il problema è che nessuno conosce Gesù. Cioè, questo Gesù non lo conosce nessuno. Quindi lui inizia, si mette alla ricerca sempre più spasmodica di sto Gesù, che però non c'è, obiettivamente, non c'è. Lui non lo trova, dice, ma non si dà pace, perché dice, oh, eppure, ma dai, ma non è possibile, abbiamo fondato millenni di storia su questa cazzata e non c'è. Lui cerca, non c'è. A un certo punto si rende conto che si è creato abbastanza un mito su di lui, cioè su questa persona che gira.
0: Cioè lui il protagonista, non Gesù.
1: Sì, scusate, il protagonista, cioè perché effettivamente, perché lui, io mi immagino, non l'ho letto il libro, però non lo immagino. Cioè comunque va a raccontare, ma come aspetta questa cosa dei pesci, ma poi lui predicava questo e quello, no? Avviene la gente l'antorta e si forma effettivamente una religione. Basata su di lui, sul protagonista, non su Gesù Cristo. Quindi lui decise a un certo punto che per il bene dell'umanità lui deve fingersi Gesù Cristo. Quindi lui in persona Gesù Cristo si fa crocifiggere, perché così il mondo torna
0: e torna tutto. Esatto. Quindi come è nato Gesù? Così, da un così. Viaggiatore nel tempo. Ci sta assolutamente.
1: Com'è bello, Murco, che ti voglio tanto bene. E poi...
0: Poi abbiamo Vonnegut.
1: Vonnegut, Ghiaccio 9, dove Vonnegut di fatto si inventa una religione che si chiama Boconismo. Il Boconismo è un... Vonnegut è un altro matto. Si tratta di questo credo basato dichiaratamente sulla menzogna, cioè, ovvero... Principio fondamentale è che tutte le religioni esistenti, incluso il boconismo stesso, sono costituite unicamente da bugie. E infatti il libro si apre proprio tipo tutto quello che leggerai è una menzogna.
0: Esatto.
1: Però, se queste bugie sono innocue in fondo, se ci si dice che sono delle bugie, tutti lo sanno, è alla luce del sole, queste bugie possono permettere a chi ci crede di avere una vita felice. E quindi il boconismo fondamentalmente serve a farti avere una pia vita felice, nonostante la sua ontologia è quella di dire menzogne. Nel suo romanzo,
0: a fin di bene,
1: sì, esatto. In questo romanzo, il fondatore e unico profeta, perché chiaramente questo, visto sempre tutti i monoteismi fondati sempre su una sola persona. Si chiama questo Boconon, guarda un po', che è un santone originario dell'immaginaria isola caraibica di San Lorenzo, che racchiude i propri pensieri in aforismi e poesie raccolti nel libro di Boconon e niente, e poi gran parte di queste poesie sono scritte nella forma di canzoni calipso.
0: Anche che vuol dire?
1: Il calipso è una serie di, è un, diciamo, un genere musicale tipico dei Caraibi. Che a un certo punto ci ha avuto un suo revival anche con diciamo nella emigrazione del caraibica in Inghilterra, in quei posti là, insieme allo ska, il reggae, è arrivato anche il calipso. Però ecco, io adoro Vonnegut anche per queste trovate, certo. Che a un certo punto ci butta sta cosa così,
0: così. Un po' so.
1: È così. E poi abbiamo Buone notizie dal Vaticano di Robert Silverberg, anche lui sottovalutato, ma Silverberg è un grande. 1971 lo trovate tradotto su Urania nel 73, poi dopo l'hanno anche ripubblicato per la Mondadori. E c'è questo gruppetto dove c'è sembra una barzelletta, c'è uno che è quello che le scrive, il narratore, e poi c'è un rabbino Mueller,
0: immancabile,
1: il vescovo Fitzpatrick,
0: giusto,
1: e un po' di turiste. Vabbè. A caso, che sono in un bar via Veneto a Roma e sono lì perché il Papa è morto e ci sono i cardinali provenienti da tutto il mondo, ovviamente, che sono in conclave e devono eleggere il nuovo Papa, e i ballottaggi indicano tra i papabili i più probabili c'è il cardinale Asciuga di Milano, il cardinale Carciofo di Genova e un robot. Io non avrei dubbi su chi scegliere.
0: Carciofo un po' mi piace, devo dire. Però vabbè.
1: Anche a me un po' carciofo, devo dire. Anche acciuga. No, asciuga.
0: Asciuga.
1: Il gruppo si divide, quindi a un certo punto inizia a parlare, ne nascono grandi discussioni. Noi seguiamo fondamentalmente le lezioni del conclave attraverso gli occhi di queste persone variegate che discutono, dicono la loro, ma è giusto che Pole, un robot, permettisi di stare a fa il papa, quindi ne parlano e vabbè, niente, e a un certo punto fumata bianca, si scopre che viene eletto il nuovo papa, il robot effettivamente è stato eletto,
0: aveva le carte giuste,
1: le carte giuste, si affaccia al balcone a San Pietro, impartisce l'urbi e torbi e niente, ciao.
0: Perché in tutto ciò, no, la figura di questo papa robot è potente non solo per la sua capacità di raccogliere consensi tra la gente, ma soprattutto per i suoi calcolatori elettronici che muovono non solo le finanze del Vaticano, ma soprattutto le relazioni con le altre religioni, che a quel punto diventano precise,
1: cioè,
0: attraverso di lui. Per cui, buono, non è male.
1: Cioè, il prossimo è l'intelligenza artificiale, il prossimo papa, evidentemente. Tanto più o meno quello che abbiamo ora è uguale, no? Cioè, c'abbia l'incisività più o meno.
0: Sì. Io credevo in un papa americano, no? Invece, a parte deve scontrarsi
1: con quell'altro,
0: con la zucca,
1: con l'altro papa.
0: Esatto, con il tecnopapa lì.
1: No, però mi sembra più o meno abbia lo stesso sguardo vispo,
0: sì, sì.
1: Non so, di un blocco di cemento. vabbè.
0: Senti, poi abbiamo Brennan anche invece.
1: Allora, Brennan bello, perché si chiama il dilemma di Benedetto XVI. Vi ricorda qualcosa? Fate bene. Fate bene, perché ci sono state grandi illazioni su questo racconto. Cioè, c'è un certo livello di complottismo riguardo a questo racconto. Io non lo sapevo, ma si sono create delle sette complottiste che dicono che Herbie Brennan, lo scrittore di questo racconto, aveva capito tutto prima. Prima in particolare di Ratzinger, il fatto che abbia tutta la storia là.
0: Certo.
1: E, allora, 1977 viene scritto questo racconto, per non dare adito, cioè Brennan non poteva sapere niente di Ratzinger. Fatto sta che ipotizza un futuro in cui c'è questo grande dittatore, Victor Ling, che sta ascendendo al potere di questa nazione che si chiama Anderstrad. E l'unico che sembra avere intenzione di fermarlo è questo papa, il papa Benedetto XVI, che ha avuto una visione mistica che gli ha imposto di attaccare Ling e di detronizzarlo. E però il papa ha degli scrupoli di coscienza, perché vabbè, fondamentalmente va da uno psichiatra e gli chiede: sto impazzendo o no? E praticamente, perché ha dei dubbi sul fatto che le sue visioni siano davvero delle visioni mistiche o che sta sbroccando.
0: Cioè, nel senso, è una vita che chiama Dio, non gli ha mai risposto. A un certo punto gli risponde: è vero o non è vero?
1: E ci rimane male. Comunque, l'unica volta che Dio ti dice di andare a ammazzare un dittatore, te c'hai gli scrupoli.
0: Vai, a quel punto vai, hai fatto le crociate,
1: ti ha fatto fare di tutto. Vabbè, niente. E quindi lui va dallo psichiatra e dice: guarda, te lo dico, se tu mi dici che è vero, che io sono sano e che questa è una visione mistica, vado e ammazzo sto dittatore, se no, no, mi dai delle pilloline, vediamo. E niente, e questo è il racconto di Herbie Brennan sul dilemma di Benedetto XVI, non vi diciamo come va a finire, lo dovete leggere.
0: Allora, sempre in questo filone mezzo contemporaneo, mezzo fantascientifico, no? Cioè qualcosa comunque molto ancorato alla realtà, diciamo, al vissuto, e poi si mischia al fantastico, c'è un cantico per Leibniz.
1: Ah già!
0: Il cantico per... Che è successo? Il cantico per Leibniz degli anni 60, di Walter Miller Jr., fondamentalmente una devastante guerra nucleare fa precipitare il mondo in una sorta di medioevo, in cui i sopravvissuti, molti dei quali deformi per le radiazioni, bandiscono per sempre tutto il sapere, perché proprio è stato quello che ha portato alla distruzione di tutto, e cominciano a perseguitare giustamente gli scienziati. Solo nei monasteri vengono copiati e conservati dei libri. grazie al lavoro certosino dei monaci dell'ordine di Leibniz, che prendono appunto il nome dallo scienziato che per primo tentò di preservare il sapere, Miller ci presenta praticamente uno scenario apocalittico in cui la conservazione del sapere scientifico diventa l'obiettivo primario della religione, di un ordine religioso e di conseguenza della religione, innescando una profonda riflessione sul rapporto religione-scienza.
1: Ma anche qua si innesta in quel dibattito che vi dicevamo all'inizio, dove sì, è vero che gran parte della fantascienza di base viene scritta da persone atee, dichiaratamente, e molto così, esatto, materialiste, però non solo, e quindi si crea obiettivamente un dibattito pure interessante, secondo me.
0: Molto interessante, sono d'accordo. Dall'altra invece abbiamo "Ed egli maledisse lo scandalo", anche questo molto buffo, che si ricollega secondo me a Benedetto.
1: Lui.
0: Perché Mac Reynolds, l'autore, praticamente Tabber, che è un predicatore che attira la gente perché è un bravo predicatore, si sposta nelle varie cittadine americane e con i suoi sermoni attira sempre più gente. Ed Wonder, un conduttore radiofonico, decide di screditare Tabber. Quindi il forte della sua popolarità televisiva vuole combattere il predicatore forte invece dei suoi credenti per via dei grandi sermoni. E cerca di metterlo alla berlina, ma presto si rende conto che le maledizioni che Tabber manda sono vere, cioè si tramutano, in realtà si concretizzano, e quindi è un romanzo che è un po' politico, un po' sociale, quindi poi è tutto un po' una grande critica al consumismo, perché chiaramente il grande cattivo alla fine comunque è il conduttore radiofonico, ecco, quindi contro il consumismo.
1: Perché Tabber, mi immagino, sarà stato un predicatore che, non so, inveiva contro la morale, cioè contro il disgregarsi della morale, del,
0: esatto,
1: fatto che i consumi portano.
0: Esatto.
1: Voilà.
0: E quindi la società dei consumi risponde, ma non aveva messo in conto che la religione in questo caso ha una sua concretezza. Incredibile, no? Grande racconto. Chiudiamo invece, ce l'abbiamo fatta a chiudere, chiudiamo con il grande mondo di Warhammer 40.000, che abbiamo più volte, io ho più volte menzionato perché mi appassiona molto, perché è un mondo imperniato proprio, quello umano, diciamo, la parte dell'impero umano, imperniato proprio sulla religione, che diventa, e non solo, ma è religione tecnologica, cioè le macchine diventano sacerdoti, le macchine hanno un'anima. Cioè nel mondo di Warhammer 40.000 si ritiene che le macchine abbiano un'anima, e che quindi i protocolli papali emessi dalle macchine sono giusti. e ci sono appunto i preti dedicati alle servomacchine. Tutto ciò si muove intorno a questo imperatore. Praticamente l'imperatore riunisce, lo faccio molto semplice, riunisce i vari imperi umani che erano in lotta eterna fra di loro, grazie ai suoi grandi poteri psionici, che gli permetteranno di creare anche la possibilità dell'uomo di spostarsi nella galassia velocemente, quindi una sorta di iperspazio, viaggio in iperspazio. Lui usa la mente, i poteri psionici. Certo, poi si scopre che per poter continuare ad usare questi grandissimi, è il più forte di sempre, dei poteri psionici, si mangia 1000 umani al giorno, ma questo è un altro discorso.
1: Vabbè, ma quelli sono effetti collaterali.
0: Cioè, se li succia proprio. quindi lui, dopo che è riuscito a riunire tutto, a un certo punto fondamentalmente non è che muore, ma entra in una sorta di stasi sul trono, quindi questo trono vuoto, che diventa la religione massima. Quindi la religione è impernata su di lui, sulla psionicità e sulle macchine, e però poi è una società appunto in realtà costantemente controllata dall'Inquisizione, perché i grandi nemici sono gli dei del caos, che vengono da un'altra dimensione e che vogliono corrompere, che ce la fanno a corrompere metà della razza umana, per cui ci sarà una grande battaglia, bla bla bla. Storia molto interessante, molto cupa, l'umanità non ha speranza, di fatto vivrà per sempre in un mondo di guerra e distruzione, accerchiata da tutti i tipi di alieni del mondo. Però viaggia, va avanti così.
1: Ma pensa.
0: Però è una religione particolare, appunto, perché si fonde con le macchine, ma anche con poteri psionici, quindi qualcosa di molto, molto spirituale, in qualche modo. Interessante. Però ci sono molti, c'è tutta una saga di romanzi che raccontano queste storie, e ora le stanno ripubblicando, a chi interessa.
1: Mi hai fatto venire in mente che, parlando di religione, tecnica, tecnologia e macchine che hanno una valenza mistica e religiosa, vi dobbiamo consigliare anche Tecnognosis.
0: Ah, giusto.
1: Tecnognosis, o meglio. Che è stato tradotto, tra l'altro, in italiano dopo che per anni esisteva soltanto in inglese, o perlomeno non in italiano. Libro di Davis, di Eric Davis, saggio qui, un saggio anche corposo, il cui sottotitolo è Mito, magia e misticismo nell'era dell'informazione, che vi consigliamo assolutamente. È super denso, cioè è un libro complesso, di fatto, per certi versi, di filosofia, molto, ma non solo, è molto molto molto interessante, e insomma riflette moltissimo in maniera approfondita sul quanto la tecnologia, il mondo tecnologico, la società tecnologica in cui ci troviamo e viviamo abbia assunto ormai un carattere tipicamente religioso, di fede in qualche maniera, e appunto, detta così, è banalizzata, ma è molto interessante, e appunto di fatto ci aiuta a guardare la tecnologia con una in un'ottica un po' diversa, un po' più mistica, e insomma interessante in questi anni. Ve lo consigliamo, è uscito per Nero Edizioni,
0: quindi dai.
1: Anche sì, si trova, e comunque si trova online nei soliti circuiti. Vi consigliamo sempre la NASA Archive, quindi,
0: dove c'è tanta roba, c'è tanta romanzi in particolar modo, fumetti un po' meno, è più un pochino più complicato, però
1: sì, romanzi e saggistica quanta volete,
0: sì.
1: E quindi sì, ve lo consigliamo anche in formato digitale, così lo potete scaricare. Siamo arrivate,
0: ce l'abbiamo fatta,
1: wow.
0: Abbiamo finito la grande carrellata che ce l'avevamo preparate.
1: Guarda, neanche abbiamo dovuto fare due puntate.
0: No, infatti, chiaro, ci sarebbe molto molto altro sicuramente a scavare ancora, ne troveremmo, ma ci manca il tempo, avremo bisogno di essere immortali per leggere tutto.
1: Ora, com'è che si chiamava quel coso che ti mette addosso? Lo spiromorfo. Magari ci fosse.
0: Però lo spiromorfo c'ha questa cosa, se tu muori e ti reincarni, giustamente, ricresci subito, ricresci un po' più stupido.
1: No, dai, ancora di più.
0: Se succede troppe volte, proprio ne esci, non sai bene dove sei, non sei.
1: No, non sono pronta per questo.
0: No, infatti, va
1: già
0: bene.
1: Già, insomma,
0: no,
1: ma poi mi barca meno.
0: Mi piace l'effimero della morte. Ma infatti. Ci rende tutto più...
1: più peperino.
0: Più peperino, più potente. E poi, speriamo di reincarnarci, non so, in un gatto.
1: Sì, in un gatto, guarda, io tutta la vita. Poi, comunque, anche magari in un'epoca storica un pochino meglio di questa.
0: Ah,
1: si potesse. Anche in un altro paese, magari, non lo so.
0: Sì, o un altro pianeta, anche
1: un altro pianeta. Per cambiare.
0: Preferirebbe nascere a base di silicio, tipo.
1: Per esempio.
0: Non so.
1: Per esempio, sì, sì, sì.
0: Va bene.
1: Nuove possibilità.
0: Su Dedication Channel. bene. E questa era appunto la puntata di Fantascienza e Religione. Scriveteci a posta walmart@nziveria.net se ci fossimo dimenticati qualcosa, qualche suggerimento riguardo a questo argomento, su argomenti futuri.
1: Sì, anche perché devo dire, questo tema ci è stato suggerito, quindi come questo potete suggerircene altri e coglieremo la palla al balzo.
0: Assolutamente, quindi alla prossima puntata alle porte di Tannhäuser.
1: Ciao ciao.
0: Wombat.
2: Ciao, è la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
3: As it should always be, the foundlings are the future. This is the way.
4: This is the way. This is the way.
5: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
6: No, io sono tuo padre.
7: È sempre efficiente lanciafiamme.
8: Il mio preferito.
7: Benvenuto sulla terra.
9: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.

0: cenereresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete. Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
3: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
4: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

Achtung, Achtung! Voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: No.
1: Si rifà. Ma, già.
0: Raga,
2: vabbè,
0: è
2: la
0: facile,
2: era
0: fa.
2: Perfetto.
0: Radio. La mia radio.
1: È difficile dopo.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete. Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
3: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
4: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

Buongiorno Palestina, 171esima edizione su Radio Wombat. Dopo 13 anni, dal lontano 27 ottobre del 2013, riparte di nuovo la campagna per la liberazione di Marwan e di tutti i prigionieri politici in Palestina. In previsione della grande iniziativa di sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum, con la presenza del figlio di Marwan, Harab, lunedì 25 si è tenuta la conferenza stampa proprio davanti alla cella di Nelson Mandela, ricostruita nel piazzale del Forum del Mandela. Informiamo che è ancora possibile prenotarsi per il pranzo al numero 392-06-89-259. Troverete questo numero sulla pagina della trasmissione di oggi. A seguire di grande attualità, ignorato dalla stampa mainstream e non solo, tutte le informazioni e alcuni interventi dei relatori partecipanti al convegno che si è tenuto a Roma il 9 maggio dal titolo Capire l'Iran, radici, ragioni e conseguenze di una grande resistenza di popolo, organizzato dall'asse antiimperialista. Relatori quali Franco Cardini, Angelo Dorzi, Patrizia Cecconi, Angela Lano, Anik Tarkian e molti altri storici, giornalisti, ricercatori e studiosi del Medio Oriente e personalità del mondo universitario e islamico. Sulla pagina della trasmissione di oggi troverete il link alla registrazione completa. Ascolterete tutto questo dopo la rassegna stampa a cura di Claudio e un breve stacco musicale.

Buongiorno, sono Claudio, parlo di alcuni articoli citandoli per titoli e brevi commenti. Chi li volesse leggere per intero non ha che cercarli su Google mediante il loro titolo che riportiamo nel blog di questa trasmissione. Allora, titolo: Non più silenziati, svelato il terrore sessuale. Le atrocità del 7 ottobre e nei confronti degli ostaggi sequestrati di cui non si parla. E il sottotitolo è: Un nuovo rapporto da parte della Commissione civile per la documentazione e l'indagine sui crimini di Hamas. Allora, tre falsità. Uno è che non è vero che del 7 ottobre non si parli, se ne parla frequentemente, c'è il rapporto di Amnesty, c'è il rapporto anche della Albanese e inoltre ogni 6 mesi Israele sente l'esigenza di rispolverare la memoria sul 7 ottobre con una ulteriore pubblicazione, come questa, che questo report viene chiamato nuovo. Quando di nuovo c'è solamente la stampa, gli argomenti sono gli stessi ribaditi periodicamente, l'ultimo nel rapporto DINA dell'agosto scorso. Terzo aspetto, questa commissione civile per la documentazione e l'indagine sui crimini di Hamas, che dal nome sembrerebbe qualcosa di istituzionale, viene presentata come indipendente, ma in realtà è una società privata dell'avvocatessa Kochav Elkayan Levi, la cui autorevolezza viene affermata per aver ricevuto il premio Israele per i suoi lavori sulle efferatezze di Hamas. Però questa persona è quella che mostrò a Harvard foto di donne come violentate e poi uccise da Hamas, donne ebree. Risultate poi foto di donne curde uccise invece dall'ISIS e il cui rapporto, il rapporto di questa signora, le fruttò 8 milioni di dollari e fu smentito clamorosamente. Questo già nel 1900, nel 2023. La raccomandazione dell'UCEI su questo rapporto è leggere e diffondere la verità sui crimini di Hamas. Le atrocità di cui pare invece vietato parlare sono quelle della tortura sistematica nelle carceri israeliane nei confronti dei palestinesi, su cui invece si stanno accumulando una serie di rapporti, questi sì purtroppo sempre nuovi, in quanto la pratica della tortura è continuativa nelle carceri di Israele. E titolo a questo proposito: L'orrore delle violenze sessuali nelle carceri israeliane. L'articolo è di Nicholas Kristof, due volte premio Pulitzer, questo sì, riconoscimento vero e indipendente, ed è stato pubblicato sul New York Times, che ricordiamocelo, è il giornale del liberalismo ebraico, e questo ha scatenato indignate proteste da parte del governo israeliano e il fatto invece è passato da noi pressoché inosservato sulla stampa nostrana. Ancora sul tema, titolo: Rischio di morte. Alcuni detenuti raccontano gli orribili abusi subiti dal dottor Hassam Abu Safiya durante la detenzione in Israele. Il direttore di pediatria dell'ospedale Kamal Adwan nel nord di Gaza fu sequestrato dagli israeliani il 27 dicembre del 2024, ha ormai trascorso quasi 500 giorni in prigionia israeliana senza alcuna accusa. Tre ex detenuti che sono stati rinchiusi nelle segrete israeliane dove si praticano stupri e torture hanno raccontato gli abusi inflitti al dottor Safiya da parte delle guardie carcerarie israeliane, compreso morsi di cani dai quali lo hanno fatto assalire e tali da ridurlo al punto di non reagire neanche più alle torture. Articolo riportato da Assopace. Titolo: Per salvare Israele va accettata la realtà. L'articolo è di Gad Lerner sul manifesto del 22 maggio.
Il sottotitolo è La fascistizzazione dello Stato ebraico, la trasfigurazione fascista di Israele è un processo avvertibile prima dal basso che dal vertice dell'istituzione. Per i tiepidi governi occidentali, prima il cattivo era Netanyahu, ora con le violenze che sono state fatte agli equipaggi della flottiglia, il cattivo diventa Ben-Gvir. Ma il problema è quello dell'intera società, come sottolinea Gad-Lerner. Dice Gad-Lerner, la società israeliana è malata nel profondo. Non era un destino segnato, ma sta accadendo. Voglio ora tornare su questa frase. Non era un destino segnato. Per confrontarla invece con un'altra frase di Anna Foa e di un suo articolo, il cui titolo è Anna Foa, dalle parole si passi ai fatti, il boicottaggio di Israele. Non solo chiede il boicottaggio di Israele economico Anna Foa, ma sul manifesto del 24 maggio afferma «Fatico a dire che il sionismo è tutto coloniale, però difficilmente poteva andare in un'altra direzione». Le due frasi di Foa e di Lerner sollevano una questione, e cioè è stato un cammino inevitabile quello che ha portato uno Stato che voleva essere ebraico ad essere invece quello che è ora? Si tratta di una questione che meriterebbe una seria, utile riflessione e confronto. Decisamente ottimista invece è Giorgio Gomel, che su Mosaico di Pace, che è una rivista di cui è direttore Alex Zanotelli, titola It's Time, un grande appassionante summit per la pace a Tel Aviv. Si tratta dell'evento di cui parlammo già nella scorsa settimana, nella scorsa trasmissione. Gomel, esponente della sinistra per Israele, e esponente di J. Cole, che è la branca europea dell'americana J. Street, cioè sionismo liberale cosiddetto, vede giustamente nell'evento di Tel Aviv, che ha accumulato una cinquantina di associazioni diverse di base, e ha visto in questo evento una volontà di pace, ma non ne segnala quel che altri hanno invece rilevato, e cioè l'assenza di passi concreti. La stessa J Street, pur nel suo moderatismo e dichiarato sionismo, viene a sua volta così considerata, titolo, l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti definisce J Street un cancro all'interno della comunità ebraica. L'articolo è su Haaretz, il 19 maggio, l'ambasciatore israeliano ha accusato il gruppo liberale filo israeliano e americano di doppiezza per aver osato chiedere che i futuri aiuti militari statunitensi siano subordinati a determinate condizioni. Sarà gradito invece in Israele Henry De Luca, al quale il giornale, nostro quotidiano, dedica un articolo dal titolo Israele, Henry De Luca, due punti, genocidio a Gaza, una distorsione storica e verbale. L'articolo descrive un Henry De Luca innamorato dell'ebraismo in tutte le sue forme linguistiche e politiche, e che come tale verrà apprezzato nel Festival di Scrittori a Gerusalemme a cui si appresta a partecipare. Ancora sul mondo ebraico, su un articolo su Domani, titolo «Non siamo ebrei che tremano, i riflessi londinesi della guerra». L'articolo descrive aspetti del clima politico che si respira nel quartiere più ebraico di Londra.
Un aspetto è quello di adottare con disinvoltura il termine genocidio, che in questo quartiere viene attribuito questa volta alle vittime della repressione del movimento anti-Ayatollah antecedente alla guerra in Iran. I dati in effetti su quante in effetti siano state le vittime di questo movimento vanno presi con le molle, considerate le falsità dei precedenti in Libia, Iraq e Siria. Un secondo aspetto del quartiere ebraico londinese è l'espressione di simpatie verso gli iraniani favorevoli al ritorno dello Shah. Un terzo aspetto è la protesta per il fatto di venire associati come ebrei al comportamento di Israele a Gaza, cosa peraltro inevitabile dal fatto che le comunità ebraiche sono lontane dal dissociarsi da Israele e da riconoscerne gli orrori. Titolo Stati Uniti. Mamdani condanna l'esposizione commerciale che a New York promuove la vendita di proprietà nelle colonie della Cisgiordania. Il sindaco di New York, dichiaratamente socialista e antisionista, si oppone che in una sinagoga si metta in vendita la refurtiva israeliana nei territori palestinesi occupati. Titolo: la polizia basca picchia i sopravvissuti alle torture della Global Summit Flotilla in Spagna. La polizia basca, che ha un nome che non riesco a pronunciare, e che in virtù dell'autonomia regionale del Paese Basco aveva avuto un addestramento da parte della polizia israeliana, ha fatto irruzione all'aeroporto di Bilbao con i manganelli in pugno e si è data al pestaggio dei rientrati dalla flottiglia, i quali avevano manifestato la loro provenienza dalla flottiglia. Titolo Slovenia. Janez Janša, ammiratore di Trump e amico di Israele, è stato eletto primo ministro. È una cattiva notizia perché viene archiviata l'esperienza del liberale Robert Golob, che aveva riconosciuto lo Stato palestinese e criticato duramente Israele. Con questo concludo e vi do appuntamento alla prossima edizione.

0: Era il 27 ottobre del 2013 quando dalla cella di Nelson Mandela in South Africa una delegazione di 12 palestinesi rappresentativi di istituzioni, associazioni per la difesa dei diritti umani, attivisti e personalità sudafricane e internazionali, tra cui Luisa Morgantini, che era stata vicepresidente del Parlamento europeo, insieme a Fadwa Barghouti, la moglie di Marwan, lanciavano la campagna internazionale per la liberazione di Marwan e di tutti i prigionieri palestinesi. In quell'occasione fu sottoscritta la dichiarazione di Robben Island. La nostra libertà non sarà completa finché non lo sarà quella dei palestinesi. Così Nelson Mandela aveva espresso il suo sostegno alla causa palestinese e al principio di autodeterminazione dei popoli. Lo ricorda Luisa Morgantini, ex vicepresidente appunto del Parlamento europeo e coordinatrice della campagna nazionale Free Marwan Barghouti, richiamando appunto il suo viaggio del 2013 in Sudafrica e rinnovando l'appello per la liberazione di Marwan Barghouti in questa nuova campagna che si apre appunto con questo intervento che ci sarà il 30 maggio alle ore 10 al Mandela Forum di Firenze. Un incontro pubblico, un pranzo di raccolta fondi a sostegno della liberazione di Marwan e degli altri prigionieri palestinesi. Nel corso della mattinata è prevista anche la cerimonia con cui alcuni comuni, Calenzano, Campi Bisenzio, Impruneta, Vicchio, Calcinaia, Pontedera, conferiranno la cittadinanza onoraria a Barghouti. La Toscana ha una lunga tradizione di cooperazione internazionale e solidarietà, testimoniata da diversi patti di gemellaggio e accordi di amicizia, stretti nel corso degli anni tra i suoi comuni e molte municipalità palestinesi. Ne ricordiamo alcune: San Casciano Val di Pesa, un patto di gemellaggio attivo dal 2016 con la municipalità di Battir, rinnovato nel novembre del 2025 con ulteriori progetti di sostegno. Sesto Fiorentino ha formalizzato un patto di gemellaggio nel dicembre del 2025 con la città di Tulkarem in Cisgiordania. Tale legame si basa su anni di progetti di cooperazione sanitaria attivati in collaborazione con la ASL Toscana Centro. Montevarchi è gemellata con il Betlemme dal 1998, legame culturale e religioso legato storicamente anche alle reliquie del Sacro Latte. Calenzano, il Consiglio Comunale, ha approvato l'iter per un patto di amicizia firmato e controfirmato con Jenin. Dei numerosi interventi durante la conferenza stampa, vi vogliamo menzionare quello del giovane sindaco di Vicchio, di cui riportiamo appunto la testimonianza. Francesco Tagliaferri è stato eletto alle elezioni amministrative l'8-9 giugno del 2024 alla guida di una coalizione progressista composta da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Officina Vicchio 19. Ascoltiamo Francesco Tagliaferri, sindaco di Vicchio.
1: Sindaco di Vicchio, il mio comune fa parte della rete per gli enti locali dei diritti del popolo palestinese. Perché un ente locale deve preoccuparsi e occuparsi di Palestina? Gli enti locali, soprattutto i piccoli comuni, il mio, ma come tanti di cui ne fanno parte, hanno tantissimi problemi di gestione, tantissimi problemi di risposte quotidiane ai nostri cittadini. Però qualche mese fa, oltre un anno fa, ci interrogavamo perché il quotidiano non può assorbire poi quello che succede fuori, perché è tutto collegato. Cioè, i problemi internazionali prima o poi, e purtroppo sempre prima, arrivano sul locale, arrivano sui nostri cittadini, arrivano sulla nostra comunità, arrivano sull'incapacità che noi amministratori abbiamo di dare risposte alle comunità locali. E poi c'è anche la parte politica, quella di sentimento che ci spinge a ricoprire questi ruoli, che non ci può lasciare indifferenti davanti alle atrocità di questo periodo storico. Però perché più di un anno fa ci siamo resi conto che era necessario fare qualcosa a livello istituzionale, quindi costituire una rete che racchiudesse quanti più comuni possibili, li abbiamo trovati nel territorio fiorentino, ma apriamo a chiunque voglia, perché noi stiamo vivendo un periodo storico in cui tutte le istituzioni hanno dimostrato di non essere assolutamente all'altezza del contesto storico che viviamo. Sulla questione palestinese, purtroppo, l'unica categoria che riesce a salvarsi la faccia di tutta questa storia che viviamo da anni, ma in realtà che sappiamo benissimo provenga da secoli e secoli di disastri, l'unica categoria che si salva è la società civile. Ce l'ho dimostrato con le proteste in piazza di ottobre e di novembre, ce lo sta dimostrando ancora con le operazioni di mare che cerca in qualche modo di riportare all'attenzione mediatica una questione che è già sparita dai radar. L'unica è la società civile. E noi amministrazioni siamo il primo punto di riferimento della società civile. Siamo ancora, non tutti, però ancora, questa è almeno la mia percezione, l'unica istituzione proprio per la prossimità che ha col cittadino che può risultare credibile almeno in Italia. Purtroppo il governo nostro, i governi europei, internazionali dimostrano assoluta inadeguatezza e oppure assoluto disinteresse nell'affrontare una questione di questo tipo, che è una questione che riguarda la vita umana, la vita dei palestinesi, che in questo momento viene considerata inutile, inesistente, ininfluente. Perché ci siamo detti facciamo qualcosa? Proprio per questo motivo, perché dovevamo fare qualcosa, perché la società civile che rischia la propria vita, la propria incolumità per imbarcarsi, per cercare di rompere un blocco navale, per cercare di far tornare a parlare di Palestina, per fare qualcosa. Questo è stato il nostro intento, cercare di smuovere queste acque che sono ferme davanti all'incapacità di chi dovrebbe occuparsi di queste tematiche. Abbiamo deciso di fare qualcosa, pur consapevoli, ci è stato rinfacciato tantissime volte quando abbiamo organizzato il viaggio di visita istituzionale in Cisgiordania, nei territori palestinesi. Tanti dittatori ci hanno rinfacciato che la politica estera non è pertinenza comunale, lo sappiamo benissimo, ma la vita umana è pertinenza di tutti. Quindi noi abbiamo deciso, facciamo qualcosa, l'iniziativa di sabato va proprio in questa direzione, l'iniziativa istituzionale di conferimento delle cittadinanze onorarie a Barghouti, 7 saranno i comuni che conferiranno la cittadinanza, va proprio in questa direzione, cercare di fare qualcosa, che poi possa essere insufficiente, può darsi, però noi decidiamo, pur nella consapevolezza che probabilmente non servirà a niente, ma decidiamo di non rimanere in silenzio, di non rimanere fermi, provando, sperando che questo stimolo che parte dal basso, che è l'unico modo di fatto per provare a parlare Palestina in questo momento, che questo stimolo possa accendere, riaccendere una miccia che a fine 2025 si è accesa in tutta l'Italia. Questo, noi crediamo per spirito istituzionale che sia fondamentale ragionare di vite umane, che sia fondamentale stare dalla parte di tutti quei popoli che sono oppressi dalla storia. Il motivo per cui stiamo con la popolazione palestinese è presto detto, non importa che io vi stia a raccontare niente della storia della popolazione palestinese, che inizia decenni fa e che purtroppo negli ultimi tempi credo che stia vedendo un aggravarsi che è veramente tanto preoccupante. E qui io credo si sia tutti responsabili e vorrei che passasse anche questo messaggio di presa di responsabilità da parte di ognuno di noi. La società civile ce lo ricorda, le istituzioni lo devono ricordare, ma tutti gli altri, il mondo del lavoro, il mondo della stampa, ci abbiamo tutti la responsabilità di far presente il momento storico. Quello che sta subendo il popolo palestinese probabilmente potrebbe arrivare al capolinea, e se arriva al capolinea probabilmente, almeno per quella che è stata la mia esperienza, per quello che ho potuto vedere e toccare con mano, se arriva al capolinea questa storia è perché viene sterminato tutta la popolazione palestinese, non per altri motivi, perché progressivamente negli ultimi anni si è sempre alzato l'asticella e progressivamente tutti noi, le comunità internazionali, progressivamente hanno sempre sopportato di più, sempre sopportato di più. E dove arriveremo, mi chiedo, dove arriveremo? E quando la questione palestinese passerà ad altri, continueremo a farci andare bene tutto? Questo è un problema che riguarda la Palestina, ma riguarda tutti e tutte noi. E credo, come comuni, anche se siamo sempre sommersi dalla gestione quotidiana dei problemi dei cittadini, dallo sfalcio dell'erba, gli alberi, le buche, credo che anche dai piccoli comuni, anche dalle piccole reti, e chiudo, si debba forzatamente occuparsi anche delle questioni internazionali umanitarie.

Capire l'Iran, radici, ragioni e conseguenze di una grande resistenza di un popolo. Questo è il titolo del convegno che si è tenuto il 9 maggio a Roma ed è passato quasi sotto silenzio dalla stampa mainstream, considerando anche le solite critiche da parte di alcune testate giornalistiche. L'incontro nell'auditorium di Via Ariete a Roma ha tuttavia visto una discreta partecipazione di pubblico in presenza. Relatori di livello hanno veramente offerto una panoramica esaustiva della situazione internazionale, dalle guerre messe in atto da Stati Uniti e Israele, dalla nascita del colonialismo alla resistenza antiimperialista che affonda le sue radici anche nell'Islam, affrontando poi un'analisi approfondita delle realtà iraniana, della realtà iraniana da diversi punti di vista, quello storico, sociale, religioso e militare, che formano un quadro molto interessante e sicuramente da approfondire in ogni suo aspetto. Il convegno Capire l'Iran è stato organizzato dal Comitato Asse Antiimperialista. In questa seconda parte della trasmissione vi proponiamo una sintesi degli interventi del convegno del 9 maggio, che non ha assolutamente la pretesa di essere esaustiva, a cui aggiungiamo solo alcune registrazioni complete. Per cui vi invitiamo comunque per una completezza di informazione ad ascoltare la registrazione integrale del convegno al link che trovate sulla pagina della trasmissione di oggi.

Daniela Di Marco, con una relazione dal titolo Dalla Palestina all'Iran, ha aperto il convegno, ricordando che con la scusa di togliere il velo alle donne, l'attacco americano e israeliano all'Iran nasconde il vero motivo di una brutale aggressione. Ha ricordato la risoluzione ONU 3743 e ha concluso con una citazione di Sinwar. Di Yahya Sinwar, non vi aspettate che qualcuno faccia giustizia per voi, siate giustizia. Angelo Dorsi ha fatto un lungo intervento dal titolo Guerra regionale o guerra globale, cause e possibili conseguenze. Alberto Bradanini, che è stato anche ambasciatore in Iran, con il titolo L'Iran, l'aggressione imperialista, i BRICS e il ruolo della Cina. Si interroga sul ruolo dei BRICS, si chiede come si comporteranno gli Emirati Arabi, l'India. Israele vuole la distruzione totale della Repubblica Islamica. L'Iran chiede garanzie dalla comunità internazionale e che Russia e Cina facciano parte degli accordi. La situazione nucleare è un pretesto perché Teheran è iscritta alla non proliferazione. E vuole continuare la produzione per motivi scientifici e medici, mentre Israele possiede 6 testate nucleari e potrebbe anche buttare la bomba atomica. Alberto Bradanini consiglia all'Italia di uscire dalla NATO e dalla Unione Europea e riprendere il suo posto come regina del Mediterraneo. Patrizia Cecconi ha presentato un excursus storico dell'Iran dalla monarchia costituzionale del 1906 fino alla rivoluzione del 1979. Il professor Cardini, con la sua relazione dal titolo L'Islam e le origini dell'Occidente moderno, esordisce dicendo di non sentirsi occidentale, soprattutto non solidale a nessun occidente. Ci ricorda che sono i greci che hanno creato la nascita dell'Oriente e divisa dall'Occidente, ma i greci non sono al centro del mondo, dove invece semmai c'era il gran re di Persia. Ci ricorda che non abbiamo conquistato il mondo con la forza dello spirito, noi occidentali, ma semmai con invenzioni quali i velieri mobili che consentivano di veleggiare anche senza il vento in poppa rispetto ad altri popoli orientali, come ad esempio i cinesi. E naturalmente con i cannoni, sempre molto convincenti a far cambiare idea ai nostri interlocutori. Venendo all'oggi, Cardini vede un Occidente che si sente aggredito e ristretto quando assale. L'Occidente politico-culturale per Cardini sono Stati Uniti, l'Australia e tutta l'anglosfera. Negli ultimi 5 minuti ci racconta poi qual è la sua Persia.

Filippo Delle Piane con il titolo L'Islam, la giustizia sociale e l'imperialismo affronta il tema dell'Islam come aspetto della giustizia sociale e quale sia il ruolo della Repubblica Islamica Iraniana. Per capire l'Islam storico ci cita e racconta la storia di tre personaggi che hanno teorizzato l'Islam: Sayyad Qutb, egiziano molto studiato ancora; il secondo personaggio che cita Filippo Delle Piane è l'Ayatollah Khomeini; e per ultimo Ali Shariati, sociologo, saggista e filosofo iraniano, che studiò in Francia, dove conobbe anche Frantz Fanon e Jean-Paul Sartre, ed elaborò una terza via tra il socialismo sovietico e l'occidentalismo. La resistenza iraniana e la umma musulmana è il titolo della relazione di Hamza Piccardo, che affronta la storia della resistenza islamica che nasce in funzione anticoloniale in Algeria con Abdelkader, che guidò una ribellione di varie tribù durante il colonialismo francese e cercò poi di realizzare uno stato teocratico con il Corano come legge suprema. In Libia, Omar al-Mukhtar, leader religioso e guerrigliero, noto come il leone del deserto, fu il principale comandante della resistenza anticoloniale contro l'occupazione italiana in Cirenaica, guidando la lotta per quasi 20 anni fino alla sua cattura e all'impiccagione nel 1931. Come nota di redazione posso aggiungere che esiste un film sulla vita di Omar al-Mukhtar che tuttora non ha una circolazione ufficiale in Italia e è ancora oggetto di censura. Del colonialismo francese, Hamza Piccardo ricorda che molti intellettuali francesi, tra cui Victor Hugo, sostennero di fatto l'aggressione e l'aggressore. Hugo annotava gli orrori, ma non scrisse mai un j'accuse sul colonialismo. Tocqueville e altri videro nei colonizzati non soggetti di diritto, ma oggetti di una missione civilizzatrice. Sul tema il futuro dell'asse della resistenza, della professoressa Anie Tarkian, vi facciamo ascoltare direttamente l'intervento. A seguire un breve intervallo.

0: Col nome di Dio clemente e misericordioso. Era tanto che non usavo più questa frase in realtà, però oggi ho voluto utilizzarla. Perché talvolta, soprattutto magari se si è in ambienti occidentali dove potrebbe esserci un po' di diffidenza contro la religione, però oggi mi sento a casa mia, quindi ho detto utilizzerò questa frase che ho utilizzato spesso quando iniziavo un discorso. Quindi col nome di Dio clemente misericordioso, io vi ringrazio per aver organizzato questo incontro. Mi spiace che il nostro amico e sostenitore dei Pahlavi se ne sia andato proprio 10 minuti prima che iniziasse a parlare io. In ogni caso, in un mondo in cui l'informazione è ormai monopolio di poche elite e gruppi, è di vitale importanza poter offrire una voce alternativa e smentire la narrazione dei media mainstream, che si sono sempre dimostrati inaffidabili e complici delle politiche di guerra occidentali. Ci incontriamo oggi in questo convegno nel 2026 all'indomani di una nuova e brutale guerra scatenata da Stati Uniti e Israele contro la Repubblica Islamica dell'Iran, mentre continua il conflitto a Gaza e contro il Libano e in tanti altri luoghi del mondo. I media occidentali si affannano a descrivere questi conflitti come guerre contro il terrorismo per l'esportazione della democrazia e altri pretesti nel tentativo di mascherare i loro crimini e giustificare l'ennesima ingerenza imperialista. Eppure, nonostante i bombardamenti e la violenza, l'asse della resistenza è ancora qui. È di questo che vi voglio parlare oggi, del futuro dell'asse della resistenza. È vivo, è saldo e sta dimostrando una capacità di tenuta eccezionale. Per capire il futuro di questa alleanza e il motivo della sua inscalfibile forza, dobbiamo prima comprendere la natura del nemico e la natura della resistenza dei popoli in Medio Oriente, o più corretto dire Asia occidentale. L'ostilità degli Stati Uniti e del regime sionista contro l'Iran e contro gli altri popoli dell'Asia occidentale non è nata nel 2026. Soprattutto per quanto riguarda l'Iran, si tratta di una costante che si protrae ormai da decenni, dalla vittoria della rivoluzione del 79, dal momento in cui l'Iran e il popolo iraniano ha scelto di spezzare le catene della sudditanza, di non piegarsi agli interessi americani e di diventare un paese pienamente sovrano, indipendente e soprattutto portatore di valori umani, morali, religiosi. L'obiettivo di Washington e di Tel Aviv è sempre stato lo stesso: mantenere un perenne stato di destabilizzazione in questa regione per depredarne le risorse, ma soprattutto annientare la resistenza e l'identità dei popoli di quella regione e schiacciare chiunque offra un modello alternativo al loro sistema di dominio. Gli Stati Uniti sono un regime governato da logiche mafiose che si nutre e vive delle crisi che genera in tutto il mondo. Nella recente guerra del 2026 abbiamo assistito all'applicazione della loro solita tattica: distruzione di infrastrutture civili, uccisioni indiscriminate e terrorismo psicologico. Ma la storia recente ci insegna una regola fondamentale della guerra asimmetrica: radere al suolo interi quartieri o compiere massacri di civili non equivale mai a una vittoria strategica. L'esercito israeliano e quello americano possono possedere gli armamenti e le tecnologie più sofisticate al mondo, ma mancano totalmente di quella motivazione umana, nazionale e spirituale necessaria per affrontare un conflitto prolungato. L'asse della resistenza che riunisce la Repubblica Islamica dell'Iran, un tempo i gruppi di resistenza in Siria, Hezbollah in Libano, Ansarullah nello Yemen, le milizie popolari irachene e i gruppi di resistenza palestinesi, non è una e non solo questi, chiunque si senta appartenere alla resistenza contro il dominio statunitense. Quest'asse della resistenza non è una semplice alleanza tattica o un insieme di proxy manovrati da Teheran, come vorrebbe far credere la vuota propaganda occidentale. Si tratta di un'unione strutturale profonda, fondata su una visione comune, peculiare, che rifiuta l'oppressione e difende la dignità umana, sicuramente, ma anche i valori, ricordiamo, valori umani, morali, religiosi, l'indipendenza e la spiritualità contro le ingerenze imperialiste. Se l'asse resiste e si rafforza anche sotto le bombe del 2026 è perché la nostra forza risiede nel sacrificio. I popoli e i leader della resistenza sono educati a un'ideologia che vede nel sacrificio per i propri ideali il valore più alto. In questa visione la morte sulla via della difesa del sacro, dei valori, dei popoli oppressi, della giustizia non rappresenta mai una fine o una sconfitta, ma anzi un rafforzamento del movimento stesso. Questa è la grande eredità lasciataci dal martire generale Qasem Soleimani. Ci ha insegnato che il sangue vince sempre sulla spada, che la vera forza appartiene all'intelletto, al coraggio, alla fede, non alla mera superiorità quantitativa o militare. Dobbiamo inquadrare la resistenza attuale dell'Iran e degli altri paesi nell'Asia occidentale all'interno di un momento storico cruciale, la fine dell'unipolarismo americano. Se ne parlava anche stamattina del declino dell'impero americano. L'ordine egemonico a guida statunitense è in un declino ormai irreversibile. Gli Stati Uniti, che fino a ieri si presentavano come i gendarmi del mondo, non riescono più a imporre la loro volontà. I conflitti disperati che scatenano oggi non sono altro che gli ultimi colpi di coda di un impero morente, terrorizzato dall'affermazione di un nuovo ordine globale, multipolare, giusto ed equilibrato. L'Iran aveva già in realtà impartito una lezione storica a Israele in varie occasioni, già con le operazioni che erano state portate avanti negli anni precedenti, in rappresaglia alle continue provocazioni israeliane. Quindi era già riuscita, anche durante il conflitto dell'anno scorso, a distruggere il falso mito dell'invincibilità israeliana e dimostrare che il regime sionista, senza la protezione degli Stati Uniti, dei governi occidentali, è estremamente vulnerabile e incapace di garantire la propria sicurezza. Già allora l'Iran aveva imposto una nuova equazione di deterrenza, ossia qualsiasi aggressione contro i nostri interessi avrebbe trovato, e non solo attenzione agli interessi dell'Iran, ma agli interessi dell'asse della resistenza, avrebbe trovato una risposta diretta e devastante. La recente guerra ha solo confermato questa realtà. Il fronte atlantista e sionista non è in grado di annientare la Repubblica Islamica, né i nostri alleati in Libano, in Palestina, in Yemen, in Iraq, perché il nostro potere di deterrenza e la nostra capacità di assorbire l'urto per poi rovesciare le dinamiche del campo sono ormai consolidati. In questo nuovo e nascente scenario multipolare, le minacce, le sanzioni illegali e le aggressioni militari non piegano più i popoli liberi, i popoli veramente liberi. Al contrario, queste azioni non fanno che spingere le nazioni indipendenti a rafforzare la loro cooperazione strategica. Lo vediamo nei legami sempre più stretti tra l'Iran, gli alleati regionali che citavo prima dell'asse della resistenza, ma anche la Russia, la Cina e qualsiasi paese che voglia slegarsi dall'egemonia unipolare americana. Alleanze che devono essere fondate sul rispetto reciproco, sulla non ingerenza e sulla difesa della propria identità e sovranità. Il Medio Oriente o Asia occidentale non ha più alcun bisogno della presenza distruttiva delle forze coloniali. L'Iran e l'asse della resistenza hanno dimostrato di poter essere il vero fulcro per i meccanismi di sicurezza e di stabilità della regione, proteggendo le nazioni musulmane, le comunità musulmane, cristiane, anche ebraiche, dalla perfidia dei nemici. Per concludere, vorrei rivolgere un messaggio all'Europa e a tutti voi che partecipate a questa conferenza. I governi europei, completamente asserviti ai diktat della NATO e di Washington, stanno trascinando i loro stessi cittadini verso un abisso non solo economico, ma anche valoriale. E questo per compiacere le agende delle elite di potere, poi è indifferente come vogliamo chiamare questi gruppi. Eppure i popoli europei e quelli dell'Asia occidentale condividono un nemico comune. Qual è questo nemico comune? Un'egemonia unipolare a guida statunitense che mira a sradicare le nostre culture, le nostre identità religiose, nazionali, imponendo un pensiero unico, alienante e distruttivo. L'asse della resistenza ci dimostra che è possibile opporsi a questo tritacarne. Nonostante la devastazione di quest'ultima guerra del 2026 e quello che purtroppo sta continuando, perché non è vero che c'è la tregua a Gaza, non è vero che c'è la tregua in Libano e non è vero neanche che c'è la tregua in Iran. Nonostante questo, questi popoli sono ancora qua, la Repubblica Islamica dell'Iran è ancora qua. Ogni anno ci ripetono che questo sarà l'ultimo anno che l'Iran potrà festeggiare l'anniversario della sua rivoluzione. Sono più di 40 anni che lo dicono. La verità è che il futuro del Medio Oriente e il futuro del mondo non apparterranno agli oppressori di Washington, di Tel Aviv o di qualunque altro luogo. Apparterranno ai popoli veramente liberi che lottano per se stessi, per la propria indipendenza. E fino a quando non si instaurerà una vera pace giusta, basata sulla giustizia, perché non vogliamo una pace falsa, non ce ne facciamo niente della pace falsa, una vera pace giusta, e fino a quando non verranno cacciate le forze imperialiste dalle nostre terre, la resistenza non farà un solo passo indietro. Grazie.
1: En los días en que la tierra llora y los hijos son enterrados sin nombre, alzamos la voz como se alza la barricada.

Nell'intervento, l'aggressione israelo-americana e la strategia militare dei Pasdaran, Alessandro De Giuli analizza la struttura dell'esercito iraniano, che è di fatto formato da due eserciti, i Pasdaran e gli Artesh, ciascuno di essi con una propria organizzazione di fanteria, marina, aviazione, coordinata da un comando dal nome che nella traduzione si esprime come sigillo dei profeti. Nel 1980 Khomeini raggruppa dei militanti e costituisce i guardiani della rivoluzione, di cui era a capo il comandante Soleimani. Punto di forza è la base Agadir, che è il centro di comando missilistico. Dall'esperienza della guerra del Golfo, l'esercito iraniano ha escogitato strategie di decentralizzazione del comando, strategie che sono poi state applicate anche all'esercito di Artesh, che è stato suddiviso in zone in forma, diciamo, con una forma tipo puzzle, così che se gli americani volessero entrare nel terreno iraniano, la loro strategia entrerà in azione. Molto interessante è stata l'esposizione relativa alla guerra cibernetica, che dal 2009-2010, a seguito di attacchi virali da parte americana contro una raffineria iraniana, ha stimolato la realizzazione da parte dell'Iran di una serie di competenze che in breve hanno consentito loro di attaccare il sistema informativo americano in una raffineria del Kuwait. Inoltre, le competenze informatiche acquisite consentono di violare facilmente i sistemi di sicurezza di molte università, dimostrando così la fragilità dei sistemi di sicurezza occidentali e rendendo disponibili agli studenti iraniani ricerche di studio a prezzi molto inferiori. Enrico Mascelloni affronta la coalizione Epstein. In sostanza si evince chiaramente che Epstein era una pedina importante del Mossad israeliano, che esaltava la superiorità del popolo ebraico, ha intrattenuto nella sua esistenza molti contatti con Barak, con cui faceva affari di tipo economico. Per esempio viene citato il Media Group e il JFN, gruppi economici di investimento in Cisgiordania, nei territori occupati. Epstein era amico intimo di Brechovitz, che è l'avvocato che difende

Netanyahu all'Aia. Mino Amir Shawalad affronta il problema delle donne con un titolo Una guerra per la liberazione delle donne iraniane. Sociologa e ricercatrice iraniana, è stata in passato militante del movimento Donne, Vita e Libertà, per poi uscirne dopo aver capito che l'intervento americano avrebbe, come è purtroppo successo, massacrato migliaia di civili. Denuncia anche la diffusione da parte americana di cinema spazzatura, propaganda contro l'Iran. Le proteste in Iran contro rivoluzione e colonialismo di insediamento sono affrontate da Angela Lano, giornalista, direttrice di Infopal, che è stata inquisita nell'operazione che ha portato all'arresto di Mohamed Hannoun. Accusata anche lei di essere parte di una cellula di Hamas. Parla delle proteste in Iran dei Bazarin e delle manifestazioni del 7 e 9 gennaio. Le proteste non tendevano a delegittimare il regime iraniano. Gli Stati Uniti hanno cavalcato la protesta e hanno aumentato le sanzioni contro l'Iran. I media hanno amplificato e cercato di orientare l'opinione pubblica. Questo è successo in un momento in cui il ruolo delle sanzioni statunitensi hanno minato l'economia dell'Iran, provocando quindi una crisi della classe media. Queste proteste sono state manipolate per arrivare poi, con l'appoggio del Mossad, a un preludio della caduta del regime, cosa che poi non è avvenuta, come sappiamo.

L'Occidente alla prova. Narrazioni cristiano-sioniste e la sfida all'islamofobia. È il titolo dell'intervento di Maddalena Celano. Maddalena Celano apre uno scenario apocalittico sui movimenti cattolici, le correnti evangeliste e il progetto teologico-politico di Israele. C'è anche un sionismo nel cattolicesimo. Secondo l'Armageddon ebraica, tre sono gli elementi fondamentali da portare a compimento. Il primo, ritorno di tutti gli ebrei in Terra Santa, tutti. Secondo, la presa di Gerusalemme, la costruzione del Terzo Tempio e la distruzione della Moschea di Al-Aqsa. Israele mira a diventare anche la nazione più competitiva sulla sicurezza, sul controllo globale dei movimenti delle persone e anche delle loro opinioni. Chi non si converte deve essere eliminato. Parlando del sionismo nel cattolicesimo, dichiara che insomma, il Vaticano è equilibrato come Stato, ma all'interno ci sono delle correnti che utilizzano un sionismo tattico identitario che naturalmente difende Israele. Vengono fatti dei nomi di cardinali dell'Opus Dei e naturalmente si è stata creata una frattura con Papa Francesco e anche con questo Papa. Questi gruppi sono feroci tradizionalisti, antifemministi e islamofobi.

0: ascoltare l'intervento di Said Hamseh Safafi dal titolo Che cos'è e che cosa vuole la Repubblica Islamica dell'Iran, tradotto in diretta dalla professoressa Agnè.
1: Buongiorno a tutti, oggi vorrei parlare di quelle che sono le richieste della Repubblica Islamica dell'Iran affinché possa questo conflitto, questo scontro possa aver fine. Alcune delle questioni da prendere in considerazione riguardano la questione nucleare. E dice le dichiarazioni del ministro degli esteri dell'Oman, che sono state rilasciate pochi giorni prima dell'attacco statunitense all'Iran, quindi mentre l'Iran si trovava al tavolo dei negoziati, indicavano chiaramente che se la richiesta degli Stati Uniti riguardava il programma nucleare, esisteva una soluzione precisa che l'Iran aveva già accettato. Quindi se per esempio, la preoccupazione della comunità internazionale è la costruzione di una bomba atomica. La soluzione in realtà già esisteva. Infatti, fino a quando gli Stati Uniti si sono ritirati dall'accordo sul nucleare del 2015, l'Iran aveva rispettato ogni singolo impegno, come confermato anche dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Inoltre esiste una fatwa, ossia un decreto religioso in Iran che proibisce la creazione di armi atomiche. Tuttavia le richieste americane sono state spesso incoerenti, arrivando a pretendere la resa totale dell'Iran. Questo dimostra che il problema non è in realtà la questione nucleare. Inoltre l'Iran possiede solidi elementi di forza, sostegno popolare, forze armate potenti, tecnologia militare autoctona e una geografia vasta e diversificata che danno all'Iran un forte potere nazionale. E in queste condizioni gli Stati Uniti non possono veramente aspettarsi una resa incondizionata. Gli iraniani hanno imparato nei secoli come sopravvivere agli invasori regionali e internazionali. Una nazione come quella degli Stati Uniti, la cui intera storia dura meno di una singola dinastia iraniana, non può pensare di distruggere questa civiltà. Il presidente degli Stati Uniti ha parlato esplicitamente di voler distruggere la civiltà iraniana. Ma l'Iran è molto più della sola Repubblica Islamica, è una civiltà millenaria, capace di salvaguardarsi, di preservarsi. Quindi, se la questione è il nucleare, l'Iran è pronto a fornire ogni garanzia sul non utilizzo di armi nucleari, ma in cambio esige il rispetto dei propri diritti, secondo la Carta delle Nazioni Unite. In altre parole, le sanzioni ingiuste prima di tutto devono essere rimosse. Gli Stati Uniti non hanno alcun diritto legale di sanzionare altri popoli, causando per esempio carenze di medicinali, come sta succedendo adesso in Iran a causa delle sanzioni. Negli attacchi recenti hanno ucciso centinaia di bambini. Quello che è successo nell'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, descrive, è più criminale dell'11 settembre. In quell'occasione morirono circa 2.900 persone per mano dei terroristi, ma ora, a causa dei terroristi americani e israeliani, sono morti più di 4.000 iraniani, inclusi centinaia di bambini, funzionari governativi e di alto rango di un sistema politico che è comunque legittimo e riconosciuto dalle Nazioni Unite. La mia domanda è: se l'Iran avesse assassinato il presidente degli Stati Uniti, quale sarebbe stata la reazione della comunità mondiale, senza prendere in considerazione tutto il resto che gli Stati Uniti ha fatto? Se avesse semplicemente assassinato il presidente degli Stati Uniti, come avrebbe reagito la comunità internazionale? È chiaro che il mondo sta usando un doppio standard che ricorda il romanzo La fattoria degli animali, dove si dice che tutti sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri. In fondo, cosa vuole di strano l'Iran dal sistema internazionale? Le richieste sono chiare. revoca delle sanzioni illegali contro il popolo iraniano, riconoscimento degli stessi diritti che hanno gli altri paesi riguardo all'energia nucleare per scopi pacifici, fine degli atti terroristici come l'assassinio degli scienziati iraniani. Perché gli israeliani dovrebbero avere un tale diritto? Perché Israele non deve rispettare il diritto della nazione iraniana, i diritti del popolo palestinese? Perché non rispetta la sovranità territoriale degli altri paesi? L'Iran chiede che Israele rispetti il diritto internazionale e le risoluzioni delle Nazioni Unite, incluso il riconoscimento di uno Stato palestinese indipendente e il rispetto dei confini internazionali. È diritto dell'Iran difendersi dalle minacce straniere. Peraltro l'Iran ha dimostrato grande moderazione. Durante il periodo del patto sul nucleare aveva rispettato tutti gli impegni. Ora ci sono due strade per Stati Uniti e Israele. La prima è quella di ripetere gli errori del passato, intensificare la crisi e attaccare di nuovo le infrastrutture iraniane, portare distruzione, eccetera. In questo caso è chiaro che la risposta dell'Iran sarà dura, sarà specifica e porterà una logica di terra bruciata causata dagli errori strategici di USA e Israele, che porterà a distruzione nella regione a causa di questa ennesima aggressione americana israeliana. Sarà un conflitto lungo a cui l'Iran risponderà con forza. E finché questa situazione continuerà non ci sarà pace né sicurezza nella regione. E tutti i paesi della regione sono sulla stessa barca da questo punto di vista. È impossibile dividere il destino di un paese della regione da un altro, anche se l'Iran ha comunque dimostrato di essere in grado di difendersi da solo. In un altro scenario invece è possibile una pace giusta, un sistema di sicurezza comune basato sul riconoscimento dei diritti nazionali, e in questo caso l'Iran garantirà di non costruire armi nucleari, le sanzioni verranno revocate, verrà vietato ai paesi di usare il proprio suolo e il proprio spazio aereo per minacciare gli altri. Solo così la regione potrà conoscere prosperità e crescita, con un sistema di sicurezza basato sul rispetto e la cooperazione, dove non ci siano ingerenze e presenza di forze straniere esterne alla regione. Solo questo può portare giustizia e pace e prosperità nel Medio Oriente. Tuttavia l'Iran questa decisione non dipende solo dall'Iran, decidere di attuare questo scenario non dipende solo dall'Iran, dipende anche prima di tutto dagli altri paesi della regione e dipende anche in parte dagli Stati Uniti. Devono avere la seria intenzione di arrivare a una negoziazione, a una soluzione giusta. Il problema è che le richieste americane sono eccessive e irragionevoli, che l'Iran non accetterà mai. Per la pace nella regione è necessario che il Medio Oriente sia considerato un luogo neutrale. Quindi conclude dicendo che, per esempio, il viaggio del Presidente degli Stati Uniti in Cina potrebbe essere un momento in cui potrebbero arrivare a questo accordo le superpotenze, affinché questa zona non sia più un teatro di competizione, di conflitto fra potenze e superpotenze, ma un luogo di collaborazione e di competizione, sì, ma competizione positiva e costruttiva tra potenze e superpotenze. Quindi una situazione di equilibrio e soprattutto senza la presenza di forze straniere.
0: E fuori dagli interventi programmati ascolteremo anche l'intervento di Ghassan Salamé.
2: Professore, mantenga la parola, perché dobbiamo chiudere, che abbiamo un professore per sempre.
3: Buonasera, grazie per avermi concesso questa possibilità e sono onorato di essere qui e mi auguro che possiamo sempre incrementare questo tipo di incontro perché solo con il dialogo, con il reciproco conoscersi, possiamo dissipare ogni incomprensione e ogni pregiudizio. Dobbiamo sempre partire da un presupposto: non esiste un popolo eletto né terra promessa, perché ogni essere umano è stato eletto dal momento che esiste. Noi tutti apparteniamo a una sola famiglia, quella umana. Chi cerca di discriminare questo e di dire questo meglio dell'altro è perché ha il complesso di inferiorità. Il migliore di noi, come dice anche il Corano, il migliore, o gente, vi ho creato da un uomo e da una donna, vi ho fatto istituire in popoli e comunità affinché voi vi conosciate fra di voi. Non ha detto per fare guerre fra di voi. Il migliore di voi è quello che ha più amore nel proprio cuore, che lo porta a comportarsi nella maniera più bella nel contesto nel quale vive, e quello che ha il timore di Dio quando cerca di fare del male a chi che sia dell'esistenza umana e della creazione, sia animale che natura che altro. Questo è il senso della vita. L'amica diceva prima che la civiltà occidentale volevano essere l'avamposto in Medio Oriente per la civiltà occidentale. Io dico, quando nella Unione Europea volevano costituire, volevano stilare la Costituzione Europea, la Commissione era presieduta da Giscard d'Estaing, che voleva, che diceva, dicevano: noi, la cultura occidentale affonda le sue radici nella cultura giudaico-cristiana. Io ho risposto a loro: siete falsi, perché la vera cultura giudaico-cristiana, quella che segue i veri insegnamenti di Gesù e di Mosè, che erano improntati a creare giustizia, rispetto della dignità umana, divulgare verità. E Gesù Cristo sapeva di essere condannato a morte, ma non ha cercato compromessi. Gesù Cristo, il palestinese, come noi palestinesi oggi, non cederemo mai. Anche se ci possono mettere tutti in croce, Gesù Cristo sapeva di essere, che poteva essere condannato a morte, e l'hanno condannato a morte, ma è rimasto attaccato alla verità, alla dignità umana, alla fraternità umana e ai valori della giustizia. Io dico, in questo contesto psicologico giudaico-cristiana è nata la prima guerra mondiale, il colonialismo, le crociate, la seconda guerra mondiale, l'uso della bomba atomica quando il Giappone già voleva la pace. Per questo educate i vostri figli, care sorelle, cari fratelli, al rispetto dell'altro, al rispetto della dignità umana, a non essere soggiogati da propaganda falsa. Quando dicono terrorismo islamico e non sanno che nel paese musulmani vivono cristiani, musulmani, ebrei, anche in Iran ci sono 8 milioni di sunniti, ci sono più di quasi 30.000 di ebrei che con le loro scuole sono stati lì, e con i loro ristoranti, centri commerciali, centri sportivi. Tutto questo esiste in Iran. Perché si vuole gettare sporcizia sull'Iran? Perché l'Iran è rimasto l'unico baluardo che protegge la questione palestinese.
4: Grazie, professore.
3: Mi scuso. Grazie. Mi scuso e vi ringrazio. Speriamo che nel mondo occidentale non possa ripetersi i massacri che hanno fatto prima, con la seconda guerra mondiale, la prima guerra mondiale, il colonialismo, eccetera. E ci sono 8 milioni di cristiani in Egitto e in molte altre parti. E gli ebrei oggi dicono, ci sono più di 3.000 ebrei che vivono in Israele dice: noi non vogliamo il passaporto israeliano perché abbiamo vissuto sempre in pace con i nostri fratelli cristiani e musulmani. Noi con quel tipo di persone vogliamo convivere. Grazie. E vogliamo creare la pace insieme. Grazie. Che la pace possa regnare nei cuori di tutti. Grazie a tutti.

0: Questa trasmissione finisce qui. Vi informiamo che nel mese di giugno non andremo in onda e che quindi ci rivedremo a luglio, precisamente l'8 luglio, sempre alle 17:30, sempre su Radio Wombat. Ma prima di lasciarci, vi voglio ricordare ancora per una volta che il 30 maggio al Nelson Mandela Forum ci sarà l'incontro di Harab, figlio di Marwan, e delle istituzioni, con le istituzioni, quindi siete invitati. Vi potete ancora prenotare per il pranzo al numero che trovate sulla pagina della trasmissione di oggi. E prima di lasciarvi, vogliamo fare questo. Vi lasciamo con l'appello di Marwan.
1: Quando vi verrà chiesto da che parte state, scegliete sempre la parte della libertà e della dignità contro l'oppressione, dei diritti umani contro la negazione dei diritti, della pace e della convivenza contro l'occupazione e l'apartheid. Solo così si può servire la causa della pace e agire per il progresso dell'umanità. Marwan Barghouti.

0: cosa gli va male? Agire!
1: Ciao a tutti, ciao a tutte, eccovi su Radio Wombat, questa è la trasmissione della stampa rassegnata. Come faccio sempre di consueto, vi faccio i miei saluti a chi tra voi ci ascolta con più continuità e più assiduità e sa che questa è una delle trasmissioni informative di Radio Wombat. Chi invece tra voi fosse in ascolto per la prima volta, metto un po' un bigliettino da visita per dirvi che è una trasmissione informativa e l'ho già detto, si chiama Stampa Rassegnata, è un modo semplicemente ironico per fare un po' il verso all'idea della più sistematica, metodica e forse anche rispondente ai tempi dell'informazione, rassegna stampa. Noi la rassegna stampa la facciamo così, cioè la facciamo con una settimana di ritardo rispetto a quello che succede davvero, questo per prendere il tempo per selezionare gli articoli di cronaca. D'altronde non siamo esperti esperte assolutamente di niente, l'ho detto e lo dico sempre tante volte, guardo le cronache locali con l'occhio curioso della persona che legge i giornali, nello stesso tempo ci riserviamo la possibilità e il piacere anche di andare a cercare dei pareri, delle voci, dei punti di vista più competenti del nostro, più dentro alcune vertenze o alcune contraddizioni della nostra società, e con questo cerchiamo di aprire i microfoni della nostra radio e della nostra trasmissione. Questo appunto è il modo con cui facciamo la rassegna stampa, quindi di fatto non è una vera e propria rassegna stampa, che è un'attività un po' diversa da questa, però ecco, ci guardiamo, comunque guardiamo le cronache, comunque cerchiamo di creare un rimando, speriamo interessante per voi ancor più che per noi, tra quello che diciamo o facciamo dire e quello che va sui giornali e cronache locali, e insomma è un modo con il quale vi ho detto che abbiamo appunto messo le mani avanti, piuttosto che dire che facciamo una rassegna stampa su Radio Wombat, abbiamo sempre detto che facciamo una stampa rassegnata. Questa è la nostra trasmissione, questa settimana parleremo di varie cose, è evidente che ci avviamo verso il 25 di aprile, che quest'anno viene di sabato per nostra sfortuna, diciamo così, perché perdiamo un giorno di festa retribuita, anche se chiaramente c'è sempre chi lavora di sabato e sarà più contento e contenta di me che invece questo giorno lo perdo, perché ho la fortuna già di non lavorare di sabato. Però insomma la giornata del 25 aprile è ovviamente una data simbolica, anche se abbiamo sempre detto e ne siamo convinti che non è solo una ricorrenza, e in questa puntata di questa settimana parleremo anche di ciò che succede il 25 aprile, perché ci saranno diverse cose sia a Prato, siamo andati a sentire il comitato 25 aprile che organizza il 25 aprile a Prato, ci sono gli annunci delle mobilitazioni e delle iniziative che si terranno in piazza Tanucci per insistere, continuare a fare pressione sulla sede di Futuro Nazionale e anche per chiamare continuamente di nuovo la solidarietà nei confronti di coloro che sono stati e state raggiunti e raggiunte dalle multe. Ne parleremo direttamente con loro, e poi i temi connessi alla città, la speculazione, le officine grandi riparazioni nel mirino delle grandi trasformazioni cittadine. Di tutti questi temi ne parleremo con degli ospiti che appunto siamo andati a cercare. A questo punto direi che non ci resta che cominciare, mi risentite immediatamente tra 2 o 3 secondi nell'introduzione che ho fatto al primo intervento. Eccoci, eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat. Andiamo questa settimana anche a Prato per sapere un po' che succede. Mi riferisco da una parte a quella che è la campagna elettorale che sta un po' impazzando, diciamo così. Abbiamo visto tra le varie notizie la conferma, credo si possa dare per ufficiale, della candidatura a un Biffoni Ter con il Partito Democratico, dall'altra parte quello che succede con i movimenti a destra centrodestra, ma insomma questo è un po' quello che lasciamo sullo sfondo, perché in realtà la cosa che più ci interessa in questo intervento, che appunto arriva con l'avale da Prato del comitato 25 aprile per parlarci di come si organizza la città antifascista in vista del festeggiamento e della celebrazione della memoria sempre viva del 25 aprile. Vale, direi a te la parola senza introdurre altri particolari temi per dirci un po' come la state organizzando, quello che succederà o non succederà, quello che vi aspettate che succeda e insomma teniamo in conto anche che ci sono appunto le elezioni comunali in arrivo, sicuramente temi ce ne sono a sufficienza. A te la parola, cosa si prepara per il 25 aprile a Prato?
0: Ciao a Radio Wombat, grazie mille per l'opportunità di essere qui e di condividere con voi ciò che succederà a Prato il 25 aprile. Io sono Valentina e faccio parte del Comitato 25 aprile di Prato, che è un collettivo antifascista che insieme a tantissime altre realtà militanti del territorio cerca semplicemente di stare nelle piazze, di presidiare spazi di antifascismo e lo fa certamente nel giorno della liberazione dal nazifascismo. Quest'anno la manifestazione si chiama Cambiamo la rotta, saremo tempesta, disarmiamo, disertiamo, organizziamo. E questo titolo è venuto a seguito di una riflessione che abbiamo fatto insieme tra compagni e compagni rispetto a ciò che è cambiato o non è cambiato nell'ultimo anno. È chiaro che la situazione globale non è neanche la stessa, è peggiorata notevolmente, e quindi al centro dei contenuti che porteremo in piazza c'è sicuramente un no chiaro alla guerra del capitale che si insinua sui confini corpi, no all'economia della guerra e alla riconversione dell'industria all'industria bellica e dunque allo sfruttamento della classe operaia che è sotto attacco in questo momento, no all'embargo e soprattutto no al genocidio. È chiaro che non possiamo scendere in piazza il 25 aprile e non parlare della lotta contro l'autoritarismo che caratterizza le scelte di un po' di tutti i governi sul piano globale in questo momento, con una fortissima stretta repressiva sulle soggettività dissidenti, con decreti e con la criminalizzazione delle persone che semplicemente manifestano o scioperano per i propri diritti e per costruirsi un futuro migliore. In piazza ci saranno anche tanti interventi contro il colonialismo e contro la militarizzazione delle scuole, un colonialismo che si esprime, appunto, dicevo prima, sui confini e sui corpi, con la violenza patriarcale, con il genocidio, con lo sfruttamento delle terre, ma anche con il presidio costante delle frontiere, con i soldi delle cittadine e cittadini e con la detenzione, la tortura e la morte di migliaia di persone che cercano semplicemente di spostarsi per crearsi un domani migliore. È chiaro che parlando di liberazione non possiamo non pensare alle persone private delle libertà e in questo senso una riflessione importante è legata a tutte le persone che la violenza coloniale la vivono non solo nei loro paesi di origine ma anche quando arrivano nei nostri territori e che si trovano ad essere sfruttate nei luoghi di lavoro, ad essere soggette al ricatto del rinnovo del permesso di soggiorno, ad aspettare mesi e mesi per ritirare un permesso di soggiorno già scaduto, che non riescono a trovare una casa in affitto e che quindi subiscono costantemente la violenza coloniale anche quando riescono a valicare i confini e nel peggiore dei casi sono esposte a detenzione amministrativa come avviene per le persone che sono detenute in non luoghi o luoghi di sospensione del diritto come i CPR. Ecco, pensiamo che nella lotta contro il fascismo ci sia tutto questo e ci sia veramente la necessità di scendere in piazza per dire no al revisionismo fascista, a chi promuove autoritarismo e repressione. Ma facendo la riflessione su ciò che è cambiato nell'ultimo anno, effettivamente abbiamo riflettuto sulla forza e sulla potenza che ha avuto il movimento antifascista internazionalista sul piano globale. Questo è stato un anno in cui in tutti i paesi, in tantissimi paesi del mondo, milioni di persone si sono mobilitate, sono scese in piazza contro la repressione, autoritarismo, contro il genocidio. Questo è successo anche nel nostro territorio, è successo anche a Prato, che è scesa in piazza contro il genocidio, che è scesa in piazza una delle ultime volte, forse l'ultima volta, in maniera massiva il 7 marzo in occasione della ricorrenza degli scioperi del 44, quando tantissime persone furono deportate proprio durante l'occupazione nazifascista per aver scioperato e proprio in quella giornata un gruppo di fascisti che promuove il concetto di remigrazione, aveva deciso e scelto Prato come luogo in cui fare un corteo. Ecco, in quell'occasione c'è stata una mobilitazione di una comunità, di una grandissima comunità antifascista che è scesa in piazza, che ha spinto i fascisti il più lontano possibile e che ha fatto vedere che in questa città ancora è possibile presidiare gli spazi di antifascismo. Crediamo che sia necessario quindi convergere, agitarci, insorgere come movimento, ma per una comunità di mutualismo e solidarietà, e anche avere la capacità di fare delle scelte radicali, di farci corpo comune e di non arretrare davanti alla minaccia repressiva, no? Di rivendicare il diritto di dissentire e di lottare per la liberazione di tutte dall'oppressione e anche dall'autoritarismo. Per una comunità antifascista, ma anche anticlassista e anticapitalista. Abbiamo voluto dire, abbiamo voluto dare questo titolo con un riferimento, no? Cambiamo la rotta, cercando in qualche modo di essere flottiglia di terra, mentre quella di mare, proprio nei giorni del 25 aprile, salperà verso Gaza, e quindi cercando di fare il nostro piccolo pezzo da flottiglia di terra. Saremo Tempesta è invece un tributo al compagno Lorenzo Orsetti, che nel suo discorso, nella lettera che ci ha lasciato, ci ha in qualche modo chiesto di essere goccia per poi tutte insieme diventare tempesta. Ecco, quello che pensiamo è che effettivamente tutte e tutti possiamo in qualche modo fare dei piccoli gesti radicali affinché non ci siano poche che sono costrette a compiere sacrifici enormi come quello che ha fatto Lorenzo. In piazza ci saranno anche i suoi genitori, anche quest'anno. E il sottotitolo è appunto Disarmiamo, disertiamo, organizziamo, sempre pensando alla necessità di disarmarci e di disertare la guerra come soggettività, ma come comunità antifascista, di ritornare a essere una comunità di mutualismo che non impiega le proprie risorse per blindare confini o per uccidere addirittura, ma che cerca invece di usarle per la creazione di una comunità più giusta. Organizziamo perché abbiamo necessità di continuare a organizzarci come movimento, per continuare ad avere questa forza, questa potenza di poter cambiare l'ordine delle cose, perché abbiamo visto che tutte insieme abbiamo l'opportunità di farlo. Crediamo che il 25 aprile non possa assolutamente essere solo il ricordo, della lotta partigiana, che è assolutamente l'esempio da che prendiamo, perché pensiamo che la resistenza sia una pratica, ma per far sì che quel sacrificio non sia vano, è assolutamente necessario che cerchiamo di coniugare i valori di antifascismo che abbiamo ereditato nelle lotte di oggi, che ci riguardano come soggettività, ma anche come comunità antifascista. Quindi il 25 aprile saremo in piazza con un corteo che inizierà alle 15:30, partirà da Piazza delle Carceri, che attraverserà il centro di Prato e che arriverà fino a Piazza dell'Università, dove invece ci fermeremo e ci saranno interventi artistici musicali, ci saranno dei laboratori per le persone adulte e per le persone bambine. E dopodiché ci sposteremo dal centro cittadino e andremo a Figline di Prato, dove si trova il monumento ai 29 martiri, ovvero i 29 partigiani che sono stati uccisi proprio il giorno della liberazione di Prato dal nazifascismo, e concluderemo proprio al monumento con la deposizione dei fiori, la nostra manifestazione, per poi spostarci al Circolo 29 Martiri, che ogni anno ci ospita per una scena antifascista con la musica dei Cirimballi. In piazza ci saranno tantissime realtà, Nonna di Meno Prato, Sudcobas, GKN, la Bottega delle Lingue, Emergency della Piana, l'Associazione 6 settembre, BDS, Venti di Terra, che si occuperà anche dello spazio BIMB, il movimento Tocca Un Tocca Tut, Aula 33, ci sarà un intervento della rotta balcanica, Stop Razzismo, Porraimos, spero di non aver dimenticato nessuno e nessuna, ci saranno appunto anche interventi artistici. Comunque potete seguire tutto ciò che riguarda la manifestazione 25 aprile su i nostri canali social del Comitato 25 aprile. Vi aspettiamo in piazza per continuare a presidiare gli spazi di antifascismo, in memoria, delle partigiane e partigiani che ci hanno dato la libertà e soprattutto per costruire insieme un domani migliore. Grazie mille ancora per l'opportunità e un abbraccio a tutte e a tutti.
1: Valentina, grazie, un abbraccio, un ringraziamento a te che ci hai spiegato, raccontato, esposto dettagliatamente tutto quello che avete state organizzando per il 25 aprile a Prato. È stato appunto un piacere, c'è anche davvero tanta partecipazione e tante presenze, quindi non c'è altro da dire che buona liberazione a voi, buona liberazione a tutti e a tutte noi. E nel dire questo, credo sia, insomma, come dire, importante e anche doveroso dire che ci sono anche tante altre situazioni, realtà che organizzano il 25 aprile. D'altronde questa è una data che ancora, per fortuna, ecco, ci vede presenti, mobilitati in tanti e in tante, e è un piacere, ecco, se c'è una moltiplicazione di appuntamenti. Quindi, oltre a quello che ci hai detto e ci ha detto Valentina per Prato, vi leggo, come dire, per dovere di cronaca, banalmente, quello che succede nel 25 aprile anche in Santo Spirito a Firenze, la piazza chiamata appunto da Firenze Antifascista. È un appuntamento pomeridiano. Il programma della giornata comincia alle 15 con i banchetti, gli interventi dal palco. Alle 17 il corteo antifascista. Senza stare a parlare, a dire, a leggere di più, guardate tranquillamente sui social, guardate anche la punta.org e trovate anche qui e lì i riferimenti più precisi per sapere esattamente cosa e chi c'è. C'è anche il 25 aprile a Valibona, anche questo mi sembra importante dirlo. Si comincia nell'appuntamento che viene pubblicizzato, diciamo così, dal cantiere sociale Camillo Cienfuegos. Si comincia alle 8 con il ritrovo al cantiere appunto sociale Camillo Cienfuegos in via Chiella 4 a Campi Bisenzio. Poi c'è la partenza a piedi fino, insomma, ad arrivare lassù a Valibona, al Sacrario, e dalle 11 in poi fino all'ora, alla prima ora di pranzo, ci sono degli interventi su varie interessanti tematiche. Il programma pensato, credo, come un po' tutti gli anni, per eventualmente staccare a Valibona e poter andare anche a Santo Spirito. Ci sono poi le iniziative anche già lanciate dal comitato Tanucci Piazza Aperta, con il quale andiamo a parlare immediatamente a seguito di questo arrivo increscioso delle multe per la contestazione all'apertura della sede di Vannacci Futuro Nazionale del 28 di marzo. Ne riparliamo immediatamente, 2 secondi 2 per l'intervento che segue. Ecco la stampa rassegnata di Radio Wombat. Questa settimana non possiamo fare a meno di tornare ancora una volta, visto che lo abbiamo già fatto per diverse settimane, riparlare di quello che è successo sabato 28 di marzo, quando nel quartiere di Rifredi, precisamente in piazza Tanucci, è stata aperta e inaugurata la sede di Futuro Nazionale, il nuovo partito politico del generale Vannacci, che, come tutti e tutte sapete, è un chiaro rigurgito fascista nella nostra società, un partito che sta radicalizzando le parole d'ordine della destra reazionaria e conservatrice, soprattutto sui temi della sicurezza, che fa un tutt'uno con l'identitarismo, il nazionalismo e anche la cacciata degli immigrati. Parlano esplicitamente di remigrazione, oltre al blocco delle frontiere, dei porti e dell'accoglienza, come lo abbiamo purtroppo ormai sentito dire tante e tante volte lungo questi decenni da tutte le formazioni della destra, e aggiungiamoci purtroppo per certi versi anche della cosiddetta sinistra istituzionale. Ma certamente Futuro Nazionale fa un passo più in là, un passo più a destra della Lega, che un quartiere come quello di Rifredi non poteva far passare inosservato. Sabato 28 di marzo c'è stata, come abbiamo, ripeto, già detto e commentato, e credo che tra gli ascoltatori e le ascoltatrici molti e molte erano addirittura
2: presenti o se non fossero stati presenti, impossibilitati o per altri motivi, hanno sicuramente saputo e sentito parlare di ciò che c'è stato. Una bellissima risposta di partecipazione, di Piazza Libera, come giustamente si chiama anche il comitato, comitato Tanucci Piazza Libera, che ha organizzato un pranzo e una partecipazione, una presenza che è rimasta a contestare e a far sentire ovviamente il pesce fuor d'acqua in un quartiere di tradizione operaia antifascista coloro che dalla Lega hanno deciso di passare a futuro nazionale. Questo è un po' dal mio punto di vista banale, la ricostruzione della giornata, nella quale si può dire che non è successo niente, nel senso che non ci sono stati scontri con le forze di polizia che hanno presidiato per tutto il giorno, sia Digos che Carabinieri e Polizia, la piazza Tanucci, separando i manifestanti da coloro che poi a una certa ora del pomeriggio arrivarono a inaugurare la sede. Ma dall'altra parte si può anche dire che invece è successo tante e tante cose, abbastanza da portare la questura in questi giorni di aprile a depositare delle multe, a spiccare delle multe nei confronti di alcuni manifestanti. Come sempre si va in qualche modo a identificare quelli che sono secondo loro i capi della piazza o della rivolta, chi c'ha il megafono in mano, chi ha un microfono, chi porta un cartello, chi tiene uno striscione, probabilmente viene identificato come l'organizzatore o l'organizzatrice della cosa. Quindi sono arrivate 3-4 multe, lo dico in modo un po' precario, anche perché la notizia è uscita nei giorni dello sciopero dei giornalisti, quindi la notizia arriva sulle cronache con un po' di ritardo. Vi leggo qualche titolo per rimanere sempre nel fuoco della nostra stampa rassegnata che parte dagli spunti di cronaca. Siamo arrivati al 18 di aprile, la Repubblica dice multe da migliaia di euro ai contestatori di Vannacci. Sono arrivate a 4 persone che erano in piazza Tanucci il 28 marzo. Assurdo, è un segnale molto preoccupante, ma non ci fermeremo, chiaramente. Questo è il virgolettato e sono le dichiarazioni dei manifestanti e del comitato. La Nazione, apertura sede Vannacci, multa ai contestatori, un virgolettato di nuovo, attacco politico, chiaramente anche qui sono le parole del comitato. Lo dice anche il Corriere, contesta Vannacci, 10.000 euro di multa per le proteste contro Vannacci, fino a 10.000 euro di multa. La sanzione a un fiorentino, si proibisce il dissenso, punto interrogativo, l'idea di una raccolta fondi. Quindi, come sentite dai titoli, c'è immediatamente la parola ai manifestanti, alle manifestanti, al comitato Tanucci, piazza aperta, e siamo ai microfoni proprio con le sue portavoci, rappresentanti, esponenti e aderenti, per raccontare non solo quello che è stato l'arrivo di queste multe in questi giorni, nella prima quindicina di aprile, ma anche per avere un po' un report, un riassunto, comunque lanciare eventuali iniziative che sono uscite dall'assemblea aperta e pubblica che si è tenuta proprio sabato 18 di aprile, ancora una volta chiaramente ovviamente in piazza Tanucci, per rendere conto e rendere pubblico quello che è stato l'arrivo di queste multe e per rispondere politicamente con la solidarietà e con la partecipazione, evidentemente, come è già stato fatto sabato 28 di marzo, quando quella piazza, quella di dalla parte diciamo di piazza Tanucci, intorno al banchino del Lampredotto e fino poi a piazza Leopoldo, dove c'era fissata l'altra manifestazione presidio di Firenze antifascista, c'è stato davvero un quartiere intero e una buona parte di Firenze a dire che Vannacci se ne deve proprio andare, probabilmente non solo da Rifredi, ma su Marte, mi viene da dire con una battuta che ha fatto un po' storia e che era uno dei cartelli che erano stati appesi alla fontana di piazza Tanucci. Comunque, a voi del comitato Tanucci Piazza Libera un riassunto di quello che è la situazione, di come la state vedendo e vivendo, se riuscite a fare un po' di chiarezza oltre quelle che sono le notizie uscite sulle cronache che io ho riassunto un po' in breve. E chiaramente, ecco, ancora una volta l'invito a lanciare, a utilizzare i nostri microfoni come spazio, come trampolino per tutte le iniziative che sono, speriamo, uscite anche dall'assemblea di sabato.
3: Buongiorno, io mi presento, sono Assia, sono una abitante del quartiere da ormai tanti anni. Innanzitutto vi ringraziamo per lo spazio che date alla questione, ovviamente, come Radio Wombat. che ovviamente è necessario appunto l'informazione e quanto più possibile spiegare quello che sta succedendo. Appunto, come dicevate, il 28 di marzo c'è stata la contestazione all'apertura della sede di Vannacci, che però è stata ovviamente una contestazione appunto basata sul quartiere stesso, che è un quartiere, come dire, molto residenziale, fatto di famiglie, eccetera, per cui ovviamente la piazza era conseguente a questo, quindi la piazza fatta di famiglie, dove anche io per primo ho portato mio figlio e c'erano moltissimi altri bambini appunto della scuola, della zona, per cui appunto la situazione era estremamente tranquilla. E quindi diciamo che la risposta da parte della prefettura, della questura, di piccare queste multe, che a questo punto dovrebbero essere quattro, tra le altre arrivate soltanto per riconoscimento visivo, ovvero non ci sono stati dei fermati nella manifestazione, perché ovviamente non era una manifestazione che potesse prevedere in nessun momento una situazione in cui ci fosse necessità da parte della questura di fare dei riconoscimenti, che è stato tutto nella tranquillità più assoluta, in cui la differenza pare essere stata fatta con chi ha parlato al megafono, che in realtà durante tutta la giornata tantissime persone si sono alternate a parlare al megafono dicendo esattamente quello che più o meno poi appunto tutti condividiamo, del fatto che è una sede fascista, del fatto che non può stare all'interno di un quartiere operaio, magari anche da nessuna parte, ma insomma tanto ci accontentiamo di avere la prospettiva di non averlo all'interno del nostro quartiere. E quindi appunto nessuno ha detto, come dire, cose che possono aver fatto riconoscere un intento diverso da quello che era quello della piazza, ovvero appunto la semplice contestazione, il dire noi siamo antifascisti, il quartiere è antifascista, non vogliamo chi parla di remigrazione. Io per prima sono appunto madre di un bambino che va alla materna, nella sua classe sono metà italiani, metà stranieri, di cui una buona parte è italiana, nel senso che è nata in Italia da genitori stranieri, ma che parlano un fiorentino migliore di quello che parla mio figlio, probabilmente, nel senso per cui sono ovviamente perfettamente integrati, ma di cui Vannacci vorrebbe l'espulsione. Per cui io sono effettivamente preoccupata che questo tipo di politiche, questo tipo di idee possa penetrare all'interno di un quartiere che, con tutte le difficoltà che ha, perché ovviamente non siamo qui a, come dire, parlare di un quartiere felice, di un quartiere che non ha problemi se non Vannacci. Ovviamente è un quartiere che vive le sue problematiche, che ha tutta una serie di contraddizioni, fra le altre è un quartiere, se vogliamo, da un punto di vista strettamente amministrativo, che è enorme perché contiene anche Novoli, che in realtà è una realtà ancora diversa da quella di Rifredi, per cui è un quartiere appunto che vive tante, tante difficoltà sicuramente, ma noi siamo più che certi del fatto che questo tipo di difficoltà non si combatte con le cosiddette passeggiate per la legalità, che di fatto sono ronde di stampo fascista, a controllo della popolazione, sono andati a controllare una persona senza fissa dimora facendo delle foto, per cui voglio capire a che cosa serve di fatto questo grande intervento da parte loro. E più che altro non vogliamo che queste situazioni vengano risolte con la forza pubblica, tra virgolette, cioè con l'utilizzo della forza, perché si sa, e questo è, come dire, storia, sociologia. Tutto questo porta semplicemente a una esacerbazione dei conflitti già esistenti, se vogliamo. Per cui nessuno vuole appunto provocazioni, nessuno vuole questo tipo di atteggiamento, perché noi assolutamente non siamo d'accordo. Sabato 18 c'è stata una molto interessante reading con la partecipazione, ha visto la partecipazione di Pippo Civati, di appunto di letture antifasciste, è stata molto partecipata. E subito dopo c'è stata l'assemblea del comitato di Tanucci Piazza Aperta, in cui fondamentalmente è stato deciso che ci sarà la necessità di costituire un comitato più strutturato, perché ovviamente vanno bene le chat, ma incontrano delle difficoltà oggettive. E i punti fondamentali, da un punto di vista appunto organizzativo, ci sarà da capire come gestire la situazione del Romito, in cui moltissime persone già da tantissimo tempo stanno cercando di riottenere la gestione del circolo ACI GS Romito da parte del comune, che nelle trattative precedenti ha chiesto delle cifre che sono assolutamente inarrivabili per i cittadini, e quindi andare a pressare il comune che si è posto contrariamente sia alle ronde che alla condizione di Vannacci, che è appunto estremista di destra, quindi sfruttare, diciamo, questa situazione e dire va bene, allora che il comune dia in gestione a questo punto al comitato o a chi riesce, diciamo, a costituirsi tale, per gestire, per avere uno spazio all'interno del quartiere che in questo momento manca. Quindi questo è sicuramente molto importante, e altrettanto importante è stato dato un altro appuntamento per il 25 aprile, visto che il 25 aprile non è una ricorrenza, c'è, diciamo, una situazione oggettiva di necessaria presenza all'interno di un quartiere, e quindi abbiamo deciso di fare una colazione che si protrarrà per tutto il tempo, anche fino a dopo pranzo, con chi vuole restare, eccetera, per cui c'è una grande organizzazione dietro, per il 25 aprile appunto in Piazza Tanucci, per far vedere che ci siamo, per far vedere che appunto il 25 aprile non è una ricorrenza, abbiamo i fascisti sotto casa, andiamo a dirgli che c'è un quartiere antifascista. Quindi questa è la situazione, la prospettiva ovviamente è molto lunga, perché loro appunto hanno una sede, hanno dei soldi, hanno tanti parlamentari che sono, appunto, come dicevate, i fuoriusciti dalla Lega e anche da Fratelli d'Italia, e che stanno raccogliendo tutti nell'estrema destra parlamentare a questo punto di Vannacci. L'anno prossimo ci sono le elezioni, quindi ovviamente figuriamoci se non hanno tutta l'intenzione di rimanere e fare, hanno fatto già una grande campagna tesseramento, molto male. Per cui appunto la battaglia è di lungo corso, ci sarà bisogno della partecipazione di tutti, anche perché poi appunto questa cosa delle multe ovviamente andrà capita, perché in realtà è una situazione in cui ci troviamo per le prime volte praticamente in cui viene utilizzato questo metodo del nuovo decreto sicurezza. E quindi ovviamente ci sarà anche da essere solidali con chi ha ricevuto le multe, perché quelle multe le abbiamo ricevute tutti di fatto. Il fatto che poi sono state scelte, tra virgolette, delle persone non significa ovviamente che verranno lasciate sole, anzi ci saranno appunto dei metodi da trovare per aiutare eventualmente se dovessero essere appunto spiccate con delle cifre molto alte, ovviamente. Per cui questo è quanto, vi ringrazio sempre di nuovo per lo spazio che ci date e alla prossima.
1: Sì, grazie Assia, a te, alla prossima davvero, perché appunto la questione ci interessa per mille e mille ragioni che è inutile stare a ripetere, quindi se dovesse capitare ci risentiremo per sapere come stanno andando tutte queste questioni. E ti voglio chiaramente ringraziare non solo per il tempo che ci hai dedicato nello spiegarci come stanno andando le cose, nel darci le prossime iniziative, i prossimi appuntamenti di lotta, ma anche per averci aiutato e aver aiutato tutti e tutte coloro che sono in ascolto, speriamo ovviamente che siano sempre in tanti e in tante, per dare uno spaccato, per averci dato uno spaccato di vita dentro il quartiere 5, che, come hai ricordato giustamente, di fatto negli anni se ne parla e se ne è parlato spesso come la terza città della Toscana per il numero di abitanti, per la grandezza dei suoi quartieri, e giustamente hai fatto riferimento a Novoli, che è uno di quei quartieri che, sottoposti anche alle trasformazioni della tranvia, hanno visto le campagne per la sicurezza impazzare in questi ultimi anni. Ma non dimentichiamo che nel quartiere 5 c'è tutta l'area di espansione storica che è stata quella degli anni 80-90, con le piagge, con i complessi delle case popolari, con Brozzi, con Peretola, con Quaracchi, oltre che Castello, oltre che il Sodo e Careggi, quindi sono davvero tanti i quartieri, e una presenza, una sede come quella nel quartiere di Rifredi, di Futuro Nazionale, che vuole o pretenderebbe di essere lì dicendo che è a Rifredi per portare i temi della sicurezza e dell'italianità in questi quartieri, fa venire davvero da ridere visto che si trovano in piazza Tanucci e giustamente ci hai ricordato che è solo una porzione di questo quartiere, tra l'altro anche una che tutto sommato è stata sottoposta fino a un certo punto alle trasformazioni e ai cambiamenti di cui si va tanto parlando per Firenze, che invece mantiene una sua identità, ma non una sua italianità, piuttosto direi un'identità di quartiere con una storia operaia, con una storia legata al movimento operaio, proletario e antifascista. Quindi niente, buona fortuna a te che vivi lì intorno a questi sgherri, a questi elementi che appunto dicono di venire a portare o a lavorare per la sicurezza e poi invece ci sembra che propongano iniziative assolutamente più che dubbie come quelle delle ronde, che quindi siano un vettore di degrado non solo morale, che certo non è un aspetto neanche secondario per chi come te ha dei figli anche come me, quindi li vorremmo far crescere in un ambiente sano e non certo in mezzo a certe panzane e a certe bufale come quelle raccontate proprio sulla sicurezza, sul degrado e tutta la loro narrazione. Quindi grazie e ovviamente a presto. A questo punto abbiamo parlato tanto, facciamo una pausa musicale anche perché mi si sta seccando la gola, come potete anche sentire.

0: Bene, Radio Wombat ancora si rientra in voce, state ascoltando sempre la stampa rassegnata. Se vi collegate adesso, abbiamo parlato in inizio di trasmissione sia con il comitato Tanucci Piazza Aperta in merito alle multe arrivate per la contestazione all'apertura della sede di Vannacci, futuro nazionale del 28 di marzo, e abbiamo parlato anche con il comitato 25 aprile di Prato per il 25 aprile, appunto, che si svolgerà a Prato. Abbiamo fatto un po' un punto su quelle che sono le varie ricorrenze, i vari festeggiamenti per la liberazione del 25 aprile in città, nell'area metropolitana fiorentina. Quindi, se vi collegate adesso e non avete ascoltato e sentito tutto ciò di cui vi ho fatto un piccolo riassunto, potete sempre, come sapete, andare nella sezione dei podcast, scaricare e tornare indietro e riascoltare tutto. Questo è il mio suggerimento, non tanto per quello che ho detto io, ma per gli ospiti che sono stati con noi, che meritano la vostra attenzione. Andiamo avanti con la stampa rassegnata. Abbiamo fatto una pausa musicale, ho derogato rispetto alla mia classica tendenza ad utilizzare pezzi di pop, ho messo invece una canzone di Pippo Pollina, uno storico cantautore che magari conoscete già, che ha fatto questo pezzo recentemente uscito per la Palestina, Free Palestina. E ho voluto mettere Pippo Pollina perché ha fatto anche, o meglio, si prepara a fare un concerto in solidarietà con l'associazione Pantagruel, che si occupa di attività solidali con i detenuti e le detenute del carcere di Sollicciano. La cosa ci porta poi a dare una notizia su Sollicciano. Se si dice che Voltaire abbia detto che il grado di una civiltà lo si giudica guardando le sue carceri, mi permetto di dire che a questo punto il grado di sensatezza, moralità, attendibilità dell'informazione lo si possa giudicare dalle notizie che escono a proposito del carcere. E questa settimana c'è stata una coppia di notizie che ci dice qualcosa sullo stato della comunicazione nel nostro paese, nel nostro territorio nello specifico, perché la notizia esce da Nova Radio, che ci dice che c'è stato un morto e un tentativo di evasione, ma è l'unico diciamo media del territorio che lo riporta, perché andando a cercare le altre notizie invece si parla solo della tentata evasione. Quindi ecco, c'è una morte, appunto una morte in qualche modo ancora non chiarita nelle sue cause, e nessuno lo dice, mentre fa notizia solo la tentata evasione. L'unico articolo di carta stampata è quello della Nazione, che esce il 18 di aprile, dice: tentata evasione a Sollicciano, detenuti in fuga dal campo sportivo, bloccati dall'unico agente. La denuncia del sindacato: è inaccettabile che un'area delicata sia presidiata da una sola unità. In realtà, poi, guardando l'articolo, nel quale non voglio entrare più di tanto, mi sembra che alla fine in fondo non ci sia quasi nessuna notizia, se non forse il tentativo di usare la notizia per parlare di quelli che sono i numeri e la proporzione o sproporzione che il sindacato di polizia penitenziaria indica rispetto al fatto che c'è una sola unità a fare sorveglianza in quell'area del carcere. Questa forse può essere una notizia, ma che ci sia qualcuno che è detenuto e che cerchi di andarsene non mi sembra poi più di tanto una notizia, più di quanto non sia o non possa essere giudicata una notizia il fatto che uno studente, una studentessa cerchi di copiare durante un compito in classe. Ora la voglio mettere in questi termini, stirando ovviamente la cosa, ma ecco, non stupisce che qualcuno voglia provare ad andarsene dal carcere. In fondo qui nessuno se n'è andato, erano ben lontani dalle mura di cinta, che poi sono a più livelli, ci sono le recinzioni, ci sono le mura, quindi il fatto che dei detenuti abbiano fatto delle mosse per avvicinarsi ai cancelli o per avvicinarsi alle recinzioni e poi siano stati diciamo recuperati da un agente che era di guardia, alla fine dei conti non mi sembra neanche più di tanto una notizia, perlomeno non lo è dal mio punto di vista, più di quanto non lo sarebbe quella invece della morte, che viene appunto, come vi ho detto, citata solo da Nova Radio Firenze, che ci dice che un uomo considerato diciamo un detenuto detenuto tranquillo, così viene scritto, inserito nel gruppo dei detenuti della MOF, cioè la manutenzione ordinaria del fabbricato, che è un addetto alle piccole riparazioni del carcere, è deceduto e avvenuto per arresto cardiaco. La vittima, si spiega dalla direzione del carcere, aveva circa 40 anni, originario dell'Est Europa, recluso in una sezione a seguito di una condanna di primo grado. La salma consegnata all'autorità, è aperto un fascicolo di indagine, sarà disposta un'autopsia per stabilire se la morte sia dovuta a cause naturali o, come spesso in questi casi, all'abuso di sostanze. Quindi il fatto che le sostanze circolino e che qualcuno le utilizzi fino all'abuso non è, dal mio punto di vista, una notizia inferiore o dall'importanza minore rispetto a quella della tentata evasione, di cui invece parlano anche gli altri media online, come Firenze Post, dove si legge il 17 aprile che la notizia è solo che due detenuti tentano di evadere scappando sui tetti, bloccati da un agente che li ha convinti a rientrare. Quindi l'agente ha semplicemente fatto pressioni perché rientrassero e sono rientrati. Quindi anche questo ci dice qualcosa sull'entità di quella che viene citata come una tentata evasione. Lo stesso lo dice anche 055 Firenze: Sollicciano, tentata evasione durante l'accesso al campo sportivo, bloccati dagli agenti, il sindacato denuncia carenze di personale e criticità nella struttura. Quindi ecco, online si parla solo di questa tentata evasione, La Nazione ha parlato solo della tentata evasione, perlomeno Nova Radio ci dà la notizia di un morto che comunque intorno al quale si sono aperte delle inchieste. Questo per il carcere di Sollicciano questa settimana, veramente triste non solo la notizia della morte da accertare, ma anche il trattamento che, come si evince e come capite insieme a me, sposta sempre tutto sul paradigma securitario, come se mancasse la sicurezza anche dentro una struttura che è pensata per detenere e che comunque la detenzione riesce a farla, mentre magari non assicura diritti minimi come quello all'acqua calda o all'igiene personale, al dormire senza zecche, animali, scarafaggi, blatte, pidocchi e quant'altro, o raffrescamento d'estate, o riscaldamento d'inverno, o il diritto all'acqua, o quello ai telefoni. Sono davvero tante le criticità di questa struttura, per cui veramente triste anche la comunicazione e la cronaca di questa settimana. Passiamo oltre e andiamo sui temi della città che sono a noi davvero molto cari. Lo facciamo con Salviamo Firenze tra 2-3 secondi per l'introduzione all'intervento di Francesco. Sempre Radio Wombat, e facciamo un aggiornamento con Salviamo Firenze per viverci, che da un paio di settimane non ci sentiamo, eppure le cose continuano ad andare avanti per quanto riguarda tutte le vicende legate all'urbanistica fiorentina, a questa fase che in qualche modo vede aperta una finestra di opportunità, diciamolo così, dal nostro punto di vista, dove insieme alle problematiche, alla crisi di credibilità che la classe dirigente e politica fiorentina sta continuando ad accumulare, in qualche modo ci permette di snocciolare qualche contenuto e anche qualche proposta. Guardando le cronache in questi giorni, che come ho già detto hanno visto lo sciopero dei giornalisti, per cui sulle cronache c'è stato un po' di confusione, cose magari uscite 15-16 d'aprile che poi sono state recuperate. Tra queste notizie c'è anche la comunicazione che vanno avanti le indagini su tutta la vertenza, la vicenda legata al Cubo Nero, cioè la trasformazione dell'ex teatro comunale, che ormai chiamiamo tutti e tutte Cubo Nero, identificando con questo quello che è sorto al posto dell'ex teatro comunale, quindi i volumi che sono aumentati in altezza, con la possibilità di dare a coloro che acquisteranno questi appartamenti, ci mancherebbe altro, stiamo ovviamente parlando di appartamenti di lusso, avranno quindi una vista mozzafiato su Firenze, questo a scapito dello skyline e della tutela del paesaggio, perché appunto spunta dai Lungarni, visto dall'altra parte dell'Arno, direttamente un cubo nero, ed è proprio quello che è. Quindi questa vicenda che ha fatto molto parlare, uscita anche dai confini delle cronache fiorentine per arrivare sulla scena nazionale, ha mosso anche le questure, ha mosso anche gli uffici
1: tecnici perché hanno messo sotto inchiesta proprio gli uffici urbanistici. È uscita, appunto, dicevo, recentemente la notizia che si allarga il campo d'azione d'indagine con altri e nuovi avvisi di garanzia che sono stati spiccati. Lo vorrei chiedere, appunto, a Francesco di Salviamo Firenze se c'è da parte vostra e loro un commento su questi nuovi avvisi di garanzia, se c'è qualcosa in più che si riesce a intravedere. Chiaramente c'è il segreto istruttorio, per cui non è possibile per nessuno andare oltre ad avere la sfera di cristallo, ma magari ci permettono di intravedere qualcosa, forse anche un collegamento rispetto a quella che invece è la campagna in corso più sul pezzo di Salviamo Firenze, che è quella per la riapertura delle decisioni che sembrerebbero essere già state prese da parte dell'amministrazione fiorentina per quanto riguarda la trasformazione delle ex OGR, le officine grandi riparazioni, sulle quali la parola d'ordine a questo punto è no alla colata di cemento e sì al parco. Sono stati giorni di mobilitazione di nuovo anche su questo, e quindi anche su questo a Francesco la parola per dirci come sta andando, se ci sono delle possibilità che si stanno aprendo, se c'è una risposta dei cittadini e se, chissà, anche i nuovi avvisi di garanzia e la comunicazione pubblica che si fa non siano un modo da parte dell'amministrazione per dire: ora risolveremo la questione del buco nero, scusate, del cubo nero, nello stesso tempo stiamo per versare metri e metri, cubi e quadri di cemento in quello che Nardella chiamava un altro buco nero, e da qui il mio lapsus, cioè le officine grandi riparazioni, sulle quali, anche qui sempre per fare collegamenti su quello che succede, vedo che Futuro Nazionale non trova di meglio che andare a fare video attraverso uno dei suoi aderenti e consiglieri Battistini, di andare a fare video in ogni anfratto di questa parte di città che per anni è stato abbandonato, e quindi andando sostanzialmente a denunciare il degrado che poi è fatto di rifiuti, che poi è fatto di sacchetti o magari è fatto semplicemente di sterpi non tagliati, sembrerebbe in qualche modo fare il filo a quella che è la retorica dello stesso centro-sinistra, che vorrebbe invece piallare tutto per darlo ai privati e così risolvere di un colpo solo il degrado e metterlo in sicurezza. Quindi in questo anche una sorta di leitmotiv che accomuna le parti più a destra dell'arco costituzionale, quindi Futuro Nazionale, con il centro-sinistra, e per andare a dire che purtroppo non c'è poi molta differenza per quanto riguarda gli aspetti concreti. Comunque l'ho fatta anche troppo lunga. Francesco, se hai voglia e tempo di fare un commento, siamo qui per te.
2: Buongiorno a Radio Wombat, buongiorno a chi l'ascolta e grazie ancora per questo spazio. E dunque, riguardo gli spunti, sono tutti molto interessanti. Riguardo al teatro comunale, all'inchiesta che si allarga con nuovi avvisi di garanzia, ecco, attendiamo sviluppi, sicuramente ci sarà da commentare nei prossimi giorni e settimane. Al momento preferisco invece andare sul secondo punto che sollevi, cioè come va la campagna per fermare la colata di cemento accanto alle cascine nell'area ex grandi riparazioni. La campagna sta bene, va bene, prosegue e con attività di sensibilizzazione e comunicazione. Sabato mattina alle cascine abbiamo fatto un nuovo volantinaggio mettendo anche del materiale informativo appeso agli alberi, e con persone che si fermano, che non sanno cosa sta succedendo, che si informano e che chiedono delucidazioni, e spesso si indignano, prendono contatti e si dichiarano la loro intenzione di attivarsi. Poi c'è anche chi è d'accordo, questo fa parte della norma. Noi creiamo in questi momenti anche di dibattito, piccoli capannelli che si formano. Questo è importante. Per le prossime attività faremo fra qualche settimana, probabilmente a fine mese di maggio, un'assemblea pubblica e altri eventi di informazione e sensibilizzazione per chiedere, continuare a chiedere una moratoria. Ecco, l'unico commento che mi sento di fare riguardo all'inchiesta che si allarga è: questo rafforza la nostra richiesta di una moratoria urbanistica, fermare tutto quello che è stato concordato con i fondi di investimento, ripartire un po' con una programmazione un pochino più partecipata. E questo vale soprattutto per l'Alex OGE. La richiesta poi è quella di fermare la colata di cemento, riacquistare l'area e non costruire la strada Pistoiese-Rosselli, che dovrà servire questa nuova cittadella del lusso. Noi vogliamo che sia uno spazio pubblico, uno spazio non un compound del lusso. E a proposito anche qui dei video del consigliere del quartiere 4, certo è molto facile andare a giro per Firenze, nella zona delle Cascine o lungo l'Arno, e trovare dei ricoveri di fortuna dove delle persone evidenti difficoltà trovano il modo di sopravvivere, di passare magari la notte. Ecco, è molto facile fare questo, purtroppo, perché queste realtà esistono. Ci sembra veramente un servizio pessimo quello fatto alla città, quello di indignarsi in maniera così anche, diciamo, piena di giudizio e facendo anche riferimento appunto a attività

0: che in maniera spesso, a mio parere, strumentale, vengono lasciati degradare per poi poterli vendere al solito fondo di investimento che ci realizza attività funzionali ai suoi profitti e non al bene della città, non a funzioni urbanistiche utili per chi vive a Firenze, e questo passa perché tanto era sempre meglio che un buco nero. Quindi mostrare queste situazioni sicuramente non belle, che non sono accettabili, che devono essere in qualche modo risolte con l'accoglienza, con i servizi sociali e con quello che serve, è semplicemente un modo per darsi visibilità senza rendersi conto che si fa il gioco della maggioranza, della giunta, che vuole continuare appunto a portare avanti un modello di città basato sull'estrazione di reddito dal lusso, con scarsissima attenzione all'edilizia popolare, anzi, che viene a sparire, quella sociale, social housing, che viene di fatto delegato alle banche, alla Banca Europea degli Investimenti, per identificare quelli che sono gli investimenti che la sindaca ha dichiarato bancabili per l'edilizia sociale. Ecco, penso che la parola bancabile con edilizia sociale non possano stare insieme. Quindi questi sono i problemi veri, il vero degrado di Firenze, la perdita di una visione sociale, una visione collettiva di città, in cui sì, in qualche modo alla fine questa giunta e chi vuole eliminare il degrado vanno purtroppo a braccetto in maniera anche inquietante, e noi continuiamo avanti a dire qual è il vero problema della città, qual è che è la diseguaglianza crescente, che è la carenza di servizi per chi ci vive, e è il continuo inchinare la politica urbanistica agli interessi e ai fondi di investimento per estrarre reddito dalla nostra città. E questo continua a essere un enorme problema di cui non si vede la fine, ma noi continueremo a impegnarci contro tutte quelle trasformazioni che vanno in questa direzione, l'ex OGR, unendosi con lotte come l'allargamento dell'aeroporto, che è chiaramente funzionale a portare 2-3 milioni in più di passeggeri all'anno, quindi è funzionale all'estrazione parassitica di reddito dalla nostra città, e quindi andiamo avanti. Grazie ancora a chi ha ascoltato.
1: Ma grazie Francesco, perfetto, anzi ci hai anche anticipato un tema, mi riferisco alla tua chiusura e al tuo riferimento all'aeroporto, di cui proprio in questi giorni è uscito l'indicazione per una prossima manifestazione che si terrà il 16 maggio 2026. Lo guardo brevemente dal manifesto che sta circolando: basta aeroporti in città, vogliamo il parco per tutte e tutti, salviamo la piana, Firenze e Prato dall'inquinamento, dalle alluvioni e dalla turistificazione. Manifestazione sabato 16 maggio, ore 14, polo scientifico, via dello Smannoro, Sesto Fiorentino. Il corteo sarà con partenza e ritorno al polo scientifico e si concluderà con interventi e musica. Direi che con questo abbiamo detto davvero tutto anche questa settimana. Un grande saluto a tutti e a tutte voi, grazie a chi è stato con noi, alla prossima settimana, ciao!

0: Buona questa Skype Cola.
1: Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
2: Io ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
3: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
4: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
5: Controllo E132. Spione di Gommasio.
6: Conservante dei log. Sapidità commerciale.
7: Succo di delega.
8: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna. Un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
9: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionale corporation. Utilizza servizi autogestiti.
10: Bevi, non fatte beve.

0: Un altro? Crocefissione?
1: Sì.
0: Auguri. Esca dalla porta, la fila a sinistra, una croce a testa.
1: Grazie.
0: Un altro? Crocefissione?
1: Sì.
0: Auguri. Esca dalla porta, la fila a sinistra, una croce a testa.
1: Grazie.
0: Un altro? Crocefissione?
2: No, libertà.
0: Come?
2: Libertà per me. Hanno detto che non ho fatto niente e che sono libero di andare a vivere su un'isoletta.
0: Oh, sono molto contento per lei. Prego, vada pure.
2: No, la stavo prendendo in giro. È crocifissione, crocifissione.
0: Oh, ecco, spiritoso, spiritoso davvero. Prego, esca dalla porta.
2: Sì, la strada la conosco. Una croce a testa, la fila a sinistra.
0: Preparatissimo, eh? Un altro? Crocifissione?
3: Sì, sì.
0: Auguri.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Womba 1359 delle frequenze medie.
3: Achtung, Achtung!
4: Achtung, Achtung! Voi dovete prendere subito trasmettitore su 1359 AM.

0: No.
1: Riprendiamolo.
0: Vabbè, l'attung
2: era perfetto.
0: Radio. La mia radio.
1: È difficile il dopo.

Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.

0: anche le foche bevono Radio Wombat.
1: Sospensione di ricreativo, principia avviare il culturale. Seduti per Dio!
2: Gnocciosa, la nuova rubrica di approfondimento di Radio Contado.
3: Ed eccoci arrivate alla puntata numero 14 del nostro approfondimento Gnocciosa, quest'oggi dedicato ad un incontro che si è tenuto il 12 maggio presso la Casa del Popolo ex Fila del Gignoro a Firenze sulle pratiche agroecologiche e la cura antipsichiatrica. All'incontro era presente l'etnopsichiatra Leonardo Montecchi e praticamente assieme a lui e assieme a altre realtà del territorio, tra cui GAS, tra cui Mondeggi Bene Comune, tra cui associazioni che lavorano anche in maniera più mirata con le problematiche della psichiatria, si è iniziato a pensare, a ragionare attorno a tutte quelle pratiche che possono far incontrare, porre la comunità come a rete di supporto per le cure psichiatriche delle persone che hanno tutta una serie di difficoltà che le portano lontano dalla società, e quindi come questi contesti virtuosi possono in qualche modo anche fungere da cura. Leonardo Montecchi, che assieme ad Annalisa Valeri ha scritto un libro che si chiama La silenziosa attesa, ricerche e pratiche su altre realtà e altri stati di coscienza, ha condotto questa conversazione aperta di cui oggi noi vi proponiamo alcuni brani.
4: Hai mai provato l'orrore

0: Io sono Leonardo Montecchi, grazie per l'invito a partecipare a questo approfondimento, discussione che facciamo assieme. Mi occupo di prevenzione e di gruppi. La scuola che si chiama Scuola Croce Breger di Rimini è formata soprattutto da noi facciamo formazione, però abbiamo un riferimento soprattutto nei gruppi, quindi facciamo formazione di gruppo e quindi ci occupiamo anche della prevenzione da questo punto di vista. In particolare pensiamo anche che è quello che ci sta un po' generalmente succedendo, tenendo incontro a quello che stiamo dicendo qui, diciamo un lungo periodo in cui i vincoli delle comunità e dei rapporti con la natura si sono, non così casualmente, sono stati spezzati, frantumati e è emerso un individuo solo, isolato, come se fosse completamente privo di vincoli, no? Questo individuo di cui, fra l'altro, diciamo, la tendenza attuale è quella di aumentare ancora di più su questo individuo le prestazioni, tant'è che ultimamente si parla molto che questa è diventata una società della prestazione, per cui bisogna sempre essere assolutamente al top, come si dice, con le prestazioni, e tutto questo però produce una alienazione, per usare una vecchia parola, che sia sul versante del lavoro, diciamo la vecchia alienazione di cui parlava Marx, ma è anche l'alienazione mentale, e nel senso che tendenzialmente si vive molto alienati, isolati, separati, privi apparentemente del vincolo con gli altri, no? Se il vincolo con gli altri, ma non solo gli altri, con la natura, con gli animali, no? Con le piante, fosse completamente troncato, no? Fosse completamente troncato. E su questo, diciamo, la nostra, uso questo termine, la nostra riflessione, perché siamo, diciamo, un gruppo di ricercatori che facciamo ricerche e azioni, no? Quindi le ricerche non sono solo ricerche, diciamo, in laboratori isolati che possono portare a delle produzioni così un po' astratte, no? Per l'Accademia. Facciamo attività, ricerche e azioni che producono cambiamenti dove andiamo a fare queste ricerche, cambiamenti nei luoghi dove le ricerche vengono fatte, ma anche cambiamenti su noi stessi, perché apprendiamo, diciamo, facendo questo tipo di attività e ricerca. La cosa interessante è che non siamo solo un gruppo di Rimini, questo Breger cui è intitolata la scuola, era uno psicanalista argentino. E questo psicanalista argentino faceva parte di un movimento in Argentina che si occupava di salute mentale, di interventi nella società e così via. Si era collegato con un altro importante psichiatra e psicanalista che si chiamava Enrico Piccioni Bierzo, no? Morti entrambi. E quello che ci ha portato questo pensiero in Italia si chiamava Armando Baulio, che è venuto qui in Italia, dice anche il dottor Berardinis e anche Annise Marchetti, la dottoressa Marchetti. Noi siamo allievi di questo Baulio, che peraltro è abitato qui a Firenze, no? Mi piace molto anche ricordarlo per questo. Ah, io venivo a fare l'analisi a Firenze, quindi mi ricorda anche a questo passaggio. Bene, vi dico tutto questo perché questo pensiero, che poi cercherò così di presentarvi, ha questo collegamento un po' più vasto, tanto che ci sono scuole e gruppi di ricercatori in Europa, in Italia, in Spagna molto, qualche cosa in Svizzera, qualche nucleo in Francia, in Messico, in Uruguay, in Brasile, qualcosa, in Argentina e in Cile. Cito questo perché questi ricercatori si vedono periodicamente per discutere sulle ricerche che stanno facendo, le attività che stanno facendo. E adesso siamo impegnati nell'organizzazione della quinta assemblea di questo movimento che si terrà a Rimini in ottobre. Quindi il tema di questa assemblea è il vincolo come soggetto nella contemporaneità. Quindi venendo qui con voi, parlando di queste cose, è un modo per riflettere e pensare anche intorno a questa tematica. E a che cosa mi voglio riferire? Al fatto che, per esempio, prima si parlava di comunità. Allora, c'è questo vecchio sociologo tedesco, che si chiamava Tönnies. Questo Tönnies ha studiato la comunità, che lui definiva come quel luogo dove circolano gli affetti e i sentimenti, no? E la comunità, adesso faccio così, sfoggio un tedesco che non so, però mi piace un po' fare narcisista, la chiama Gemeinschaft, la comunità, intesa in questo modo, come lo intende, circolazione di affetti e di sentimenti, e sarebbe quel luogo, quello spazio, ma quel vissuto anche, in cui le persone intanto si conoscono, e se muore qualcuno vanno a casa, parlano di questo, sentono quella morte non certo direttamente come una morte propria, ma come una morte della comunità. Quando nasce qualcuno lo sentono, lo percepiscono come una nascita di una nuova persona nella comunità, matrimoni, per parlare diciamo di questo, no? Ecco, questa dimensione comunitaria, che vedo un po' è più giovane di me, ma quelli della mia età forse hanno un po' un riferimento di vita di paese. Io per esempio sono vissuto in un paese dove questa vita di comunità l'ho percepita direttamente, era un paese di minatori, quindi figuratevi, l'aspetto comunitario era molto forte. Bene, questo Tönnies dice: da questa situazione comunitaria siamo passati a una distruzione dei vincoli comunitari, per cui si è passati a questa dimensione che lui chiama sociale, alla società, termine tedesco Gesellschaft. E allora il passaggio dalla comunità alla società, vedete, la si può pensare come la diffusione dell'economia capitalista, il cambiamento dall'agricoltura all'industria, no? Tutta questa dimensione che possiamo pensare in vari modi. Quello che però succede in questo passaggio è la rottura del vincolo comunitario, per cui perdendo il vincolo comunitario abbiamo quella che si chiama dimensione sociale, per cui ci sono i grandi palazzoni, gli appartamenti, in cui uno non sa chi abita di sopra, uno muore e dice: ma è morto tizio, ma non sappiamo chi è, dove va, a che famiglia appartiene, non si sa niente, no, di tutto questo. La vita sociale, per questo filosofo, sociologo che cito perché a me ha colpito per diciamo, l'evidenza, no? del suo pensiero, e la vita della società si riduce a incontrare le persone sul mercato, compro, vendo, diciamo il rapporto sociale, quel senso di non più circolazione di affetti e sentimenti, ma è circolazione di spesa, denaro, scambio di merci. Questo è l'aspetto più tipico della società. Abbiamo fatto anche delle ricerche in merito, per esempio, per vedere addirittura se ci fosse una corrispondenza fra gli spazi vitali dove le persone vivono e questo aspetto della comunità società. E per esempio abbiamo fatto una bella ricerca in un paese che si chiama Amandola, che si trova nelle Marche, credo sia in provincia di Ascoli Piceno, ed è uno di quei paesi che sta su un monte, circondato ancora dalle mura. E allora c'è Amandola che è circondato ancora dalle mura. Abbiamo fatto una ricerca per vedere i giovani, dove si vedevano, eccetera, e c'è tutto un modo classico: c'è la piazza centrale, dove sfociano tutte le vie, e c'è la chiesa, tutti diciamo vari modi che servono per incontrarsi in un luogo centrale, no? Quello è una struttura ancora comunitaria, c'è il bar dei giovani, il bar dei vecchi, no? Tutte queste cose qui. Noi di dentro, quelli di fuori, questa era ancora la comunità. Poi abbiamo fatto una ricerca sempre collegata con questo paese, però si chiama, non mi ricordo adesso il nome, fate conto come Amandola Bassa o Amandola Scalo, non so, un raggruppamento di case in fondo, quindi sulla pianura vicino al fiume, che si è sviluppato in modo caotico nel Novecento, soprattutto. I vecchi abitanti sono in grande parte andati a abitare giù perché è più comodo abitare per gli spostamenti, le macchine e così via. Però lì non c'è un centro. La vita di quelle persone che abitano
1: passaggio.
0: È un luogo un po' di passaggio, uno ci può abitare, dormire, poi lavorare da un'altra parte, no? Quello sarebbe la struttura tipica della società. Vi tralascio perché la cosa è andata avanti. Noi adesso vivremo in quello che si chiama spazio postmoderno, no? Credo avete sentito parlare di questo termine. Gli spazi postmoderni non sono più neanche come quegli spazi lì, sono tipo i centri commerciali. Centri commerciali, non so, i grandi aeroporti, no? Quegli spazi lì che quel sociologo francese che si chiama Marc Auger chiama i non luoghi. No? I non luoghi sono questi spazi così, come possiamo dire, non particolarmente caratterizzati. Voi potete trovare lo stesso spazio. Il centro commerciale lo trovate qui a Firenze, come lo trovate a Siracusa, non cambia molto, lo potete trovare con le stesse caratteristiche a Buenos Aires o a Mosca. Non luogo significa questo, è un luogo che non è caratterizzato da niente, se non dal fatto che si compra e si vende. E diciamo, la mentalità di quegli spazi è particolare, no? Tornando al discorso che non favorisce, come qui siamo noi, no? Tutte a parlare, non favorisce l'incontro, lo scambio, la circolazione di affetti e sentimenti, meno che mai, solo la circolazione, lo scambio monetario di individui completamente parcellizzati, come si dice, no? Ridotti quasi a, non, neanche addirittura di individui, no? Sembrano tracce così di particelle elementari. C'è uno scrittore che a me piace molto, è un po' reazionario, però è reazionario, però è molto intelligente e colpisce molto. E si chiama Houellebecq, conoscete il francese, quello, le particelle elementari, e lui analizza proprio questa decomposizione dell'essere umano nella società occidentale contemporanea, fa vedere come ci sia questa rottura dei vincoli e questa esclusione.

Bene, questa, come possiamo chiamare, è una sorta di più o meno diagnosi un po' pessimista. Però che cosa potrebbe, che cosa si può fare? Abbiamo una tendenza che è quella, a mio modo di vedere, pericolosa, che è quella di pensare che si possa ricostruire la comunità perduta come idea originaria, no? La comunità della terra e del sangue. Questo è un messaggio un pochino su cui bisogna stare attenti, perché è il messaggio su cui è nato il nazismo. Il nazismo in Germania era, negli anni 30, 20 e 30, era un modo di contrastare questo cambiamento, questa distruzione dei legami della comunità, per ritornare, dicevano loro, la terra e il sangue, e espellere quelli che non facevano, tipo gli ebrei, che non hanno, dice, questi non hanno terra, cosa ci stanno a fare qui? Distruggono la nostra comunità, no? È un'idea pericolosa. Così come un po' ci sono stati anche tentativi in Italia, no? Adesso sembra un po' calando, però l'idea della vecchia comunità, di riprendere il folklore tradizionale, le cose passate, eccetera, però con gli occhi rivolti verso il passato, no? Come riprendere qualche cosa, fare rivivere qualche cosa che non c'è più. Questa è una tendenza che c'è. L'altra tendenza è quella di dire, vabbè, accettiamo questo mondo del neoliberismo, dell'ideologia neoliberista, cerchiamo di adattarci a questo modo di vivere. Ci sarebbe un'altra ipotesi, che è quella di costruire non una comunità passata, di non rivolgere gli occhi verso il passato, ma rivolgere gli occhi verso il futuro, cioè pensare a quella, c'è questo filosofo che si chiama Giorgio Agamben, che parla della comunità che viene. Allora, che cos'è la comunità che viene? Non è una comunità esistente, è una comunità che bisogna costruire. È la comunità dove circolano gli affetti, i sentimenti, di nuovo, citavi, il mangiare insieme, la convivialità, produrre quei spazi, dimensioni, luoghi di incontro di questo tipo. Non con gli occhi rivolti al passato, ma con l'idea operativa di costruire questa realtà che esisterà se riusciamo a costruirla. Non è che viene da sola, non viene da sola. Da quello che mi pare di capire, questo potrebbe essere uno di questi luoghi dove si cerca di costruire la comunità che viene, mettendo insieme tante cose, tanti aspetti. E ce ne sono parecchi di questi luoghi. Alcuni sono anche molto, possiamo dire, spontanei. A me viene sempre in mente, non so, il reparto maternità di un ospedale. In questo reparto c'è, in una camera c'è Francesca di Firenze, nata a Firenze, e c'è Rosanna che viene dall'Argentina, o Abdul che con la sua moglie che stanno aspettando un bambino. E però aspettare un bambino, incontrarsi lì fuori, stare lì e sentire la tensione e far circolare gli affetti, no? Far nascere questa comunità che viene. E questo tipo di incontri, questo tipo di circolazione su cui possiamo vedere delle piccole piantine che cominciano a crescere, che bisogna annaffiare. Altro è per esempio nelle scuole o negli asili, quando facciamo il compleanno di
Pippo fa compleanno a casa, invita l'amichetto, l'altro, fra gli amichetti c'è l'amichetto che viene dal Mali, quell'altro che viene dal Nord Italia, quello di Firenze, si mette insieme e si produce una nuova comunità che non c'è ancora. Si scambiano, si producono nuovi vincoli. Allora, tutto questo che diciamo non è molto coltivato, in realtà è un modo spontaneo, fondamentale, di produrre salute mentale e di produrre la comunità che lì è. Noi lavoriamo un po' su queste cose qui, cercando dove è possibile di discutere insieme e di, come dire, provare a vedere se si può prendere coscienza che questo fenomeno sta arrivando e si possono collegare delle diversi momenti che sono di solito separati, no? Che uno li vede separati, però dice, qui proviamo a mettere questo, proviamo a mettere quello, colleghiamo col pennarello e viene fuori una figura. Proviamo a mettere insieme un puzzle in cui queste figure differenti si collegano tra di loro, ecco che può emergere l'idea, la sensazione, lo scopo dello stare insieme, che è questa comunità che viene, che dipende da noi se la vogliamo fare o no, se la vogliamo coltivare o no, o lasciare morire, perché non cresce da solo. C'è tutto un meccanismo contrario alla prestazione, tutte queste attività che vanno contro, per cui una dimensione di costruzione nuova, ma anche di resistenza, c'è, perché questi spazi dove si comincia a prendere consapevolezza di questa realtà sono anche zone liberate, no? All'interno cui si può cominciare a costruire qualcosa e collegare diversi spazi, diversi mondi che cercano la stessa cosa.

0: città.
1: Grazie mille sia Amanda e Leonardo, degli spunti di riflessione che penso dentro di noi suscitino tante riflessioni, domande. E la prima di tutto vorrei lasciare lo spazio anche a Vanessa e Daniele, perché proprio in termini di comunità che nascono e che possono essere questo nuovo spazio di comunità del futuro in cui si fa una resistenza attiva come scelta di vita, penso ci possono dare una testimonianza vera, vissuta. Quindi vi lascerei la parola.
2: Ciao a tutte e a tutti, e penso che conosciate tutti un po' Mondigi, ma non è fatto dei senza padroni. E beh, questa è proprio, diciamo, è stata da 13 anni, lo è ancora, un'altra forma adesso, proprio un esperimento, un'esperienza incredibile che praticamente è partita 10 anni fa con l'obiettivo, la rivendicazione soprattutto, di liberare dall'abbandono le terre abbandonate sopra i vari paesi dell'Antella, Pagnarripoli e Grassina, un tema da liberarle dall'abbandono, terre che erano di proprietà, che sono ancora di proprietà delle istituzioni della città metropolitana, ex provincia, e diciamo che proprio l'incontro di diverse persone tra loro, grazie all'aiuto appunto di Gelmino Lamestino, di cui fa parte, sia locale che nazionale, sia ai tempi, e alla facoltà collettiva agraria, grazie a, diciamo, anche alle persone del territorio, spontaneamente attraverso continue assemblee quindicinali, mensili, in cui anche si è creato proprio una carta scritta parola per parola dalle persone, un'assemblea tipo questa, ma molto più numerose, questa carta dei principi che ci ha accompagnato e ci accompagna tuttora nella nostra, diciamo, comunità aperta, circolare, dove la cosa che è venuta più spontanea è stata quella di dire: cioè c'è un territorio abbandonato, un olivi e vigne, si fa una raccolta collettiva come pratica, e siamo partiti dal niente così a fare una raccolta collettiva delle olive, e da lì, cioè, è venuto sempre in automatico, spontaneo, di mangiare insieme. Noi abbiamo lanciato i famosi pranzi non divisi. Ognuno portava qualcosa, mettiamo le tovaglie e lì si mangiava tutto di più, sono gustate le cose più buone, più diverse tra loro, come le persone che partecipavano e che erano protagonisti di quella rivendicazione, no? Che era legata alla terra, però è stato, cioè, diciamo, ed è tuttora, ripeto, delle trasformazioni grosse, cioè non è stata solo agricoltura, è stato anche socialità allo stato puro, condivisione di sapere, perché a tavola si mangia, ma ci si condivide le esperienze, ci si racconta il vissuto. Si è litigato nelle cene, nei pranzi, si è attraversato diversi modi di stare appunto insieme. Ed è tuttora, quando si fanno le scuole contadine, quando si fanno gli eventi, vengono centinaia di persone che ricercano proprio la naturalità, non solo della campagna in sé per sé, ma proprio la convivialità. Quindi, cioè, venire a Mondeggi a prendersi cura di una particella di olivi, o prendersi cura di un filare di vigna, o fare anche baldoria, fare delle iniziative, oppure fare anche assemblee, diciamo, più o meno politiche, si vede che le persone ne hanno necessità, hanno bisogno, non delle assemblee, perché altro che altro delle assemblee, sono sempre una fatica, che si sa tutti. E quindi c'è questa energia, no? Che la gente vuole rilasciare, c'è questa energia, diciamo, che che questa comunità ha sempre un po' esplorato e sprigionato, ovviamente con tutti i suoi limiti, perché i limiti ci sono ovunque e niente. Questo è un primo approccio che vi metto sul piatto, poi Daniele sarà un pochino più esplicativo.
0: Aggiungo una cosa, però alla fine raccontavo diciamo il nocciolo delle esperienze con Leggi. Quello che mi sento di aggiungere più che altro anche alla luce di quello che è stato detto, anche cioè sì, Mondeggi alla fine è stato un percorso lungo, anche faticoso, di costruzione di quel vincolo di comunità basato sulla socialità, intorno all'agricoltura, intorno a quest'idea di riappropriarsi di questo spazio, quindi opponendosi alla vendita, ma soprattutto ricostruendo quel vincolo di comunità intorno all'agricoltura. Non si cerca solo di spezzare il vincolo del mercato, perché l'agricoltura ha questa caratteristica, ti restituisce autonomia, ti dà la capacità di appropriarti di quello che mangi. Per appropriarti di quello che mangi lo devi saper fare, perché non basta la natura, ci deve essere l'accesso alla natura, e l'accesso alla terra è stato quello che ci ha mossi tutti insieme, ci ha fatto cercare questo posto. L'accesso alla terra non è una cosa da dare per scontata, assolutamente, è uno degli obiettivi che Gemellino Clandestino a un certo punto si è dato con una campagna nel 2010, perché si è capito che le terre pubbliche venivano svendute dopo aver svenduto tutti i beni pubblici, quindi Mondeggi è forse un'occasione super fortunata, quindi quelle pochissime volte capitano, in cui abbiamo avuto la fortuna di far convergere tante energie, tante capacità intorno a un progetto super ambizioso che alla fine ci ha portato fin qui, sono 11 anni di occupazione, alla fine stiamo anche riuscendo ad arrivare a degli accordi che non sono affatto scontati con la città metropolitana, infatti voi ci stanno mettendo alla prova tanto, una unità che sicuramente non vuole vendere l'anima a quello, perché questo è il rischio, a quello che è un processo anche di regolarizzazione di una situazione completamente informale, in cui l'informalità è stata la forza di Mondeggi finora. Riuscire a lavorare col terzo settore, facendo comunità anche con le associazioni, le operative che lavorano col sociale, in una comunità come Mondeggi è una sfida enorme che è stata accolta. Bisogna vedere giocarsi bene questa sfida, perché oltre a rischiosa porta con sé un potenziale enorme, e chissà, magari diventerà un'esperienza che ci stupirà a tutti, un'esperienza di tanti, in cui si condivide cultura libera con la scuola contadina, con lo scambio di competenze, di conoscenze, di abilità nel fare le cose che ti portano a riuscire a produrre il tuo cibo, a farlo insieme, riuscire a discutere, mettersi in assemblea e decidere insieme, per cui non bisogna mai sottovalutare questo aspetto, per quanto male lo si possa fare, perché assolutamente, quando ci si mette in un processo partecipativo a discutere e a decidere, sicuramente si può sempre far di meglio, però comunque ci stiamo esercitando a farlo, ci stiamo cercando, si spera sempre, di migliorarsi, e questo è quello che ci stanno veramente togliendo culturalmente, cioè la capacità di riuscire a discutere, decidere insieme. Non lo do per scontato, secondo me, io da quando partecipo a Mondeggi forse a me sembra se Mondeggi fosse spazzato via e Mondeggi fosse venduto al primo speculatore di turno, tutta quella capacità comunque sarebbe stata creata in tantissime persone, per me sarebbe una risultata enorme, e quella capacità poi viene investita in altri progetti, in altre assemblee ancora. E poi c'è una cosa, spezzare il vincolo del mercato assolutamente, ma anche costruire senso, secondo me anche questa è una cosa centrale. Gran parte del ritorno alla terra in Europa non lo dico io, si tratta di ricerche che sono state fatte a livello europeo. Allora, non c'è più quella trasmissione all'interno della famiglia, nella società contadina, in cui i genitori insegnano al suo figlio, nella famiglia si continua a imparare. Quel processo è stato spezzato con la società industriale, con la società di oggi ancora di più, società postmoderna, aiuto. Però, ecco, questa comunità sta anche riuscendo a, in qualche modo, portare avanti quei processi lì, con la scuola contadina, con la comunità che condivide cultura libera, cultura che viene mercificata per imparare qualcosa, di fare un corso di formazione, paghi, non permettere. Fare agricoltura ormai, anche le normative, prima che da quello il partito genuino clandestino, le normative ti legano le mani sempre di più. Per riuscire a fare agricoltura in un posto di mondeggi, per tantissime persone, ha voluto dire riuscire a fare agricoltura liberamente e imparando. E nemmeno questo è proprio scontato. E poi la convivialità, sì. Questo ridare senso a tante persone, e poi ha incrociato anche dei percorsi di vita che poi hanno avuto a che fare anche con un disagio positivo. Quindi, certo, all'interno dei mondeggi non ci sono stati sempre o comunque operativi dei professionisti che sanno lavorare con questo, però la comunità, io ho visto comunque dei cambiamenti grossi all'interno delle persone. Persone soffrivano, persone cercavano di ridare senso alla propria vita. E oggigiorno si sono spezzati quei legami. In Europa gran parte dei nuovi contadini, come sono stati definiti, vengono da persone che abbandonano il vecchio lavoro perché non ha più senso e sono tornati alla terra. Mondeggi probabilmente è riuscito a convogliare questa energia qui e a creare convivialità, e secondo me la cosa è riuscita a fare meglio di tutte. Poi, con tutti i difetti che possono avere tutte le esperienze, comunque Mondeggi mi sembra che sia soprattutto questo, insomma.

droga quello per sopportare l'ansia ed il dolore, si droga l'altro che vuole dormire, che male c'è.

0: sei un poco su, ti droghi pure tu.
1: Amanda, e come ti chiami?
2: Lorenzo.
1: Quarto.
3: Io ti volevo tornare un attimo, farò una domanda, sarò breve, e giusto per riaprire un attimo quello che era stato detto a proposito dei vincoli. Allora, i nostri mondi hanno un rapporto con i vincoli un po' ambivalente, nel senso che ci sono i vecchi vincoli da cui ci vogliamo sradicare, dei vincoli tipo quello dei non luoghi, il vincolo del mercangiare che noi vogliamo riscrivere, perché nei nostri mercati, pur avendo noi utilizzando noi come espediente la vendita, non è quella la relazione che c'è con i coproduttori e gas appunto espressione. E poi ci sono i nuovi vincoli che noi vogliamo costruire tra noi e che pensiamo che siano la nuova comunità, che però di fatto, se poi noi li andiamo poi a guardare bene, a volte sono il recupero di vecchi vincoli, che sono quelli che appunto magari come nostalgici sappiamo benissimo che non possiamo riapplicare in un mondo che li ha già bruciati, no? Allora io volevo chiedere, rispetto alla riflessione sui vincoli che voi state portando avanti, qual è la forma di vincolo che voi ritenete sostenibile e in qualche modo sì, riproduttivo? Ecco.
2: Per la salute mentale, noi gestire la salute mentale di una comunità, facendo parte di diverse comunità, ma soprattutto di una comunità abitativa, nella parte senso. Per ragioni disparate attira persone che a volte manifestano disagi psicosociali di diversa natura, legato all'uso di sostanze e cose del genere. Ecco, su un piano pratico, tu gestisci situazioni di questo tipo non avendo strumenti, no? Cioè, quindi spesso ci siamo trovati in situazioni molto complesse e io stesso mi sono trovato in situazioni complesse per la mia salute mentale in cui non ero in grado di stare nella comunità. Cioè in una comunità di un certo tipo, solo lui, tu sono nella montagna, per dire, no? Ci sono rischi seri, suicidari o di profondi disagi, una persona non riesce. E anche la comunità, come la famiglia del resto, non sempre è in grado di affrontare, no? Quindi, si fa in questi casi, perché la risposta naturale, cioè la risposta istintiva in alcuni casi è un allontanamento e credo che non sia giusto, come non è giusto però amarsi tutti, no? E quindi come si fa? Ecco, questa è un po' cosa si fa, che ci si dare fare il compromesso che si fa con i servizi di salute mentale, come si fa a non mandare la gente al macello, a stare in una relazione funzionale di supporto reciproco.
4: Cerco un po' di entrare dentro la riflessione, no? Perché sono situazioni su cui credo che l'elemento centrale sia porre il problema e poi vedere e come questo problema si può affrontare e risolvere. Già porsi il problema, secondo me, e avere chiari gli elementi del problema significa essere già abbastanza avanti, abbastanza in là. Allora, il primo punto, questo del vincolo, no? Che lo vedo anche abbastanza collegato, nel senso che dalle ricerche che stiamo facendo, il vincolo non è pensato solo in una forma, può avere, diciamo, può oscillare fra due poli, no? Uno è un vincolo di cattura. Allora, il vincolo di cattura sarebbe quando uno

rigenerativo, è qualcosa che produce delle novità. Vicolicatura ripete, no? Ripete in continuazione, è in qualche modo quello che cerchiamo un po' di vedere in questo periodo, e perché, no? In questo vincolo di cattura uno cade in questo vincolo di cattura, e cosa lo mantiene lì dentro? Perché non è solo chi cattura, ma a volte anche chi è catturato che vuole rimanere lì dentro, vuole rimanere lì dentro perché in queste situazioni che si ripetono costantemente può darsi che ci sia anche come una specie, diciamo così, di godimento, no? Un po' masochista. Per cui, diciamo, invece il vincolo generativo è qualcosa che produce piacere, non godimento. C'è una differenza tra godimento e piacere importante. Il piacere presuppone il coinvolgimento dell'altro o di altri, no? Quando si parlava prima di convivialità, la convivialità è un elemento di piacere, c'è un elemento generativo nella convivialità. Alcuni elementi si ripetono, ma altri no. Si creano schemi completamente nuovi, uno che dice una cosa, uno che dice un'altra. Si produce, diciamo, si genera, no? Si genera. Allora, la differenza su cui stiamo ricercando, sono cose che sto dicendo qui, però ci possono essere queste differenze, no? Il vincolo è quello, però oscilla in un modo o nell'altro, e si può cercare di non finire in un vincolo di cattura, ma di passare, e se uno è finito in un vincolo di cattura, cercare quelli che noi chiamiamo i varchi, le fessure in queste ripetizioni che ti possono fare passare dal vincolo di cattura al vincolo generativo. Questo succede anche, per esempio, in una situazione come tu raccontavi, Lorenzo, un'età, persone che vivono all'interno di quella comunità e dove in qualche modo, per un qualche motivo, emerge una persona che sta male psichicamente. Ha una sofferenza psicologica, può esistere, non è che siamo, a proposito dell'antipsichiatria, diciamo ci sono due grandissime correnti dell'antipsichiatria. Una è l'antipsichiatria che viene nordamericana, Schatz, scusatevi, non ho dei nomi, Lange, Cooper. Questi sono antipsichiatri anglosassoni, Lange e Cooper. Cooper era sudafricano, Lange era inglese, Schatz invece è nordamericano. Loro, diciamo, globalmente hanno un'impostazione attraverso cui dicono la malattia mentale non esiste, è una produzione della società. La psichiatria è parte di questa malattia mentale, è diciamo, quello che, secondo questo sistema di pensiero, è complesso, e io lo sto semplificando molto, a rischio banalità, a rischio banalità, non lo voglio banalizzare. Cerco di semplificarlo per capirci. Dicono praticamente che anche le diagnosi della psichiatria, eccetera, fanno parte del problema. Un famoso ricercatore che si chiama Rosenan fece una ricerca ancora nel 1969, formò 19 dei suoi studenti e li mandò negli ospedali psichiatrici della California e degli Stati Uniti, dicendo andate al pronto soccorso e simulate dei sintomi di malattia mentale. Simulate dei sintomi di malattia mentale. Questi sono andati tutti 19 ricoverati con diagnosi quasi tutti di schizofrenia. E dopodiché, quando sono stati

0: tutto, e alla fine questi sono stati 19, 20, 20 giorni, 30 giorni al massimo, non moltissimo. Loro ho fatto tutto degli scritti, no, su questa ricerca, e dicevano, i medici continuavano con questo discorso, gli ammalati dentro dicevano, ma tu non sei malato, così stai. Mi hanno capito immediatamente, no, com'è la situazione. Bene, sono stati per un certo periodo sono stati, forse ti ricordi, qualcuno volò su un
1: gruppo, esatto. No?
0: E sono stati dimessi, però non sono stati dimessi dicendo non avevano niente. Dimessi migliorati. Allora io posso sicurare Lucia, se io vado al pronto soccorso, dico aiuto, ho un dolore fortissimo, ho vomitato sangue e faccio una simulazione di questo genere, mi fanno delle analisi e poi dicono guarda, non c'è nulla, lei non ce l'ha Lucia. Non è che dicono dimesso migliorato, dicono Lucia non c'è. Invece lì non hanno detto la schizofrenia non c'è, no? Per cui questo, diciamo, è uno degli esperimenti che è stato fatto per dire attenzione, la malattia mentale forse, ecco. Questa corrente che vi dicevo nordamericana dice questo. Noi italiani che veniamo dall'esperienza Basaglia aveva questo modo di pensare. Basaglia, lui e Franca Ungaro, che era la moglie che si è un po' poco considerata, ma è fondamentale nel pensiero di Basaglia, è lei che traduceva i testi. Bene, lui diceva, è vero che succede questo, come dicono loro, però non scordatevi mai la sofferenza, perché c'è il rischio, quando uno dice la malattia mentale non c'è, è un'invenzione, è di pensare che uno, che la sofferenza della persona non ci sia, questo non va bene. Diciamo, chi deve curare, no? Prendersi in carico la persona che sta male, deve sapere che sta male, che non è tutto finto. Lui diceva così e io sono totalmente d'accordo in questo. Quindi, tornando noi alla tua domanda, il primo aspetto di una comunità è quella di non impaurirsi, di tenere in considerazione la sofferenza della persona, e spesso questo avviene anche se c'è una possibilità, diciamo, di autoapprendimento, no? Un conto è, per esempio, tu citavi sostanze, eccetera. Allora, se uno conosce un pochino il fatto che alcune sostanze possono produrre una psicosi, è un po' meno spaventato di uno che dice oh, cosa sta succedendo qui. Allora, quindi un po' di conoscenza e formazione sono importanti, così come sono importanti anche all'interno delle situazioni dove ci sono persone che hanno avuto sofferenze mentali e che magari sotto stress tendono, come chi ha, che ne so, una colite, se va sotto stress e c'è una tensione, è probabile che diventi la colite. Chi ha avuto un problema che magari sente le voci, è probabile che se va sotto stress sente un po' di voci. Allora, se uno lo sa che funziona così, sia lui lo sa, dice vabbè, sono le voci, perché sto andando sotto stress, magari mi danno buoni consigli, perché non è che sempre cattivi consigli. Invece diverso è se le voci sono cattive, se dicono buttati dalla finestra, fai quella cosa lì o quell'altra, Allora, in quel caso, se si poi si percepisce la sofferenza in modo forte, bisogna cercare anche di rivolgersi a qualcuno che sia un po' competente. È vero, come dice Lorenzo, che a volte purtroppo nella psichiatria questa sensibilità non c'è, per cui c'è anche il rischio di un vincolo di cattura, che la persona, perché tutti si spaventano, venga presa, gli fanno un DSO e lo mettono nel diagnosi sicuro. Allora, che fare dopo? Provare anche lì, in quella situazione estrema, a trasformare quel vincolo di cattura in un vincolo generativo e cominciare a incontrarlo, parlare con chi gli ha fatto questo trattamento, parlare con gli altri. Per esempio, attualmente in Finlandia, questo Seikula fa già un metodo per cui se chiamano, non so, da un appartamento di un passeggiato perché c'è una persona che ha una crisi psicotica, e gli operatori del servizio di salute mentale vanno a casa, parlano con questa persona, parlano con i familiari, parlano col vicino di sopra, cercano di vedere che cosa sta succedendo. Diciamo così che, e questo l'ho visto anche personalmente, su 10 casi di crisi acute, usando questo metodo, sicuramente 8-9 si calmano solo facendo un'operazione di questo genere, di chiarimento, di presa di considerazione, perché la persona vede che arriva qualcuno da fuori, no? In altri casi no, bisogna cercare di affrontare la situazione con i metodi che ci sono a disposizione, però tenendo sempre in mente che la cattura si può trasformare in qualcosa di generativo, perché poi la persona, io sto seguendo uno che purtroppo è andata in quel modo lì, lo sono andato dentro a diagnosi cura, l'ho seguito, lo sto seguendo adesso, e lui sta dicendo, sì, effettivamente, quando sono stato in quella situazione lì, non ero totalmente me stesso, ho rischiato di buttarmi dalla finestra perché mi ha preso un'angoscia terribile e quindi forse quel tipo di intervento che mi ha bloccato è venuto al momento opportuno, però lo sta pensando adesso, quando è arrivato, che sono arrivati i vicini, non è stato tanto contento, però è stato catturato. Però quel vincolo di cattura si può trasformare, se si lavora bene, in un vincolo generativo che cerca di modificare la situazione e di cercare di capire perché sono successe le cose. Insomma, credo che sia importante comunque costruire una rete con persone di cui ci si può fidare è assolutamente fondamentale.

0: se posso, facendo un ponte con quello che poi è la storia della deistituzionalizzazione dei manicomi, insomma, e la costruzione di quella che doveva essere una cura, un welfare, una psichiatria di comunità. E vedo, no, questo, poi le autogestioni che poi si scontrano con le istituzioni, entrano in un percorso di vincolo istituzionale, ricerca di finanziamenti, diventare un qualcosa che si interfaccia direttamente a completare dal basso quella che dovrebbe essere la gestione dei servizi istituzionali. No? E è quello che è un po' avvenuto nella storia poi della chiusura dei manicomi e con la creazione di quelle che erano le associazioni dei pazienti, le comunità d'accoglienza, le comunità abitative, i gruppi appartamento, e che poi sono diventati sempre di più, no? Gli infermieri, gli operatori che non erano più a lavorare senza albi nei vari manicomi, sono stati poi quelli che hanno costruito le prime cooperative che il film si può fare, no? Se qualcuno l'ha visto, ora per citare qualcosa che poi magari è conosciuto anche all'esterno. E da lì poi hanno creato quelli che erano dei posti, perché chiusi i manicomi non è che le persone avevano una casa dove andare, erano abili al lavoro, alla socialità, autonomi, tutto quanto. Dopo una vita istituzionalizzati, passivizzati in queste gabbie, torture di vita, non erano in grado di farle. Quindi si sono create quelle che erano le comunità d'accoglienza, i gruppi d'appartamento, i centri di salute mentale, i circoli, i gruppi d'associazioni, come sono questi, che però appunto sono arrivati facendo tutta una serie di salti per non annoiare l'ascolto, a un'involuzione. Cioè siamo arrivati a oggi dove il terzo settore legato alla salute mentale, ma anche alla salute sociale, è fortemente in crisi perché ha perso completamente la sua autonomia e la sua capacità di interagire autonomamente, creando, generando condivisione, sapere, nuove modalità di prendersi cura e di curarsi, ma è diventato il surrogato dell'istituzione, cioè tutto quello che il servizio non riesce a fare lo esternalizza, e lo esternalizza anche senza fondi, cioè i fondi pubblici se li devono cercare. Quindi il PNRR è diventato il toccasana di tutti i settori del terziario perché non c'era più finanziamenti, cioè i servizi non vengono finanziati dai servizi stessi, ma ti dicono: bello questo intervento, noi si potrebbe fare la lista come piccola associazione di quando si va a parlare: oh, bello lo psichiatra di servizio, l'assessore di comune, l'assistente sociale, bello, volete fare questo? Oh, bello, bello, fatelo, però fatelo gratis, non fatelo. Benissimo, ma se siamo una società del lavoro, insomma, in qualche modo si dovrà anche trovare un modo di sostentare. Bene, cercate il finanziamento, fate fundraising, questo fundraising, e quindi cerca i bandi delle fondazioni, degli enti, insomma, di gare d'appalto e quant'altro, che poi ha portato sempre di più a impoverire la ricchezza, a creare un sistema che si autoriproduce creando quei vincoli che sono negativi, per cui gli operatori sono a burnout, gli utenti non cambiano ma vengono assistiti e sono passivizzati, e non c'è questa interazione di scambio generativo, c'è proprio un vincolo che è cattura, no? Che è proprio passivizzazione totale, e ricreare un sistema che non si aiuta. Quindi quello che vedo di comune, per dire, in un'esperienza come la nostra, Mondeggi, Gas, Gemino Clandestino, è cercare proprio di spezzare questi vincoli, e anche attraverso delle forme di autofinanziamento. Cioè uscire, no, per dire, se non proprio è necessario, non si fanno i bandi. Ci si autofinanzia con il bar e quello che si riesce a vendere, sorrido perché vi potete immaginare quanto si può tirar su. Si cerca di avere la concessione gratuita tramite l'ACE, per dire, di questo spazio, ci sono affitti, tutt'altro, con il progetto abitativo. E sì, le famiglie pagano, però siamo autonomi. C'è stato un altro progetto, per dire, con gli adolescenti. A un certo punto, basta bandi, tutti a dire bello bello, la regione ha detto si finanziano da soli. Dopo un anno e mezzo, questo finanziamento, se vi dico quant'era, ci scappa da ridere, però lo dico perché è importante dire queste cose. Gli si è scritto pure il progetto, tutto quanto, perché comunque andava fatta la gara ristretta anche se si era sotto soglia. E praticamente quello amministratore che era lì l'hanno spostato di là e tutto è morto. Nel frattempo ci sapevano 8 ragazzini, adolescenti, che avevano iniziato ad andare a scuola, che non avevano fatto più ricoveri, che venivano qui, facevano scuola, perché era proprio una scuola domiciliare lì, convenzionata con l'ufficio scolastico regionale, quindi non erano group out, facevano scuola qui, socialità, tutto quanto. Tutti a dire bello, bello, però non l'hanno finanziato e questi ragazzini hanno rifatto ricoveri dove, insomma, che sono 8, perché non si parla di grandi numeri, anche noi non siamo tanti, però sono dei legami fatti bene, no? Per cui creare, questo è mutualismo sì, ma conflittuale, cioè il fatto di poter anche parlare del fatto sì che se è vero si prende un finanziamento, ma si prende perché, per questo c'è anche un dire che ha preso questi soldi, cioè questa è una critica rispetto a un sistema che non funziona bene così, cioè questo PNRR non è che non si prendono i beni che c'è, da una parte è bene, ma è all'interno di un sistema che ingabbia, che ci crede, ci dà l'inganno di essere liberi, in realtà non produce una socialità rigenerante. E questo è un po' il lavoro che si fa qui, che si fa insieme ai movimenti come il vostro, e che sì, ci si sta dentro questo sistema, ma si cerca anche di fare pressione sociale, perché non si può fare assistenzialismo, prendere la carità di finanziamento tal dei tale per fare la nostra gabbiettina bellina come ci si dice sanitario. Ecco, questo è un aspetto che sottolineo e che appunto ci tenevo che si fossimo insieme, perché questa complicità che si fa attraverso un attivismo che è sociale, che è sulla salute mentale, deve essere centrale, se no si diventa appunto, non si fa
1: delle pedine.
0: Sì, si diventa delle pedine.
2: Posso dire una cosa, solo perché vedo che dove tardi sì. Sono la mia cucina, no, io auspico davvero come una sorta di bisogno, perché di desiderio, che si possa riprendere il discorso di stasera. Ora dico anche una cosa poco ortodossa, direi assolutamente eterodossa, per chi mi conosce sa che non è una cosa nuova, ma sì. No. Cioè che la prossima volta si possa discutere ripartendo le esperienze. Conoscevamo, insomma, il fatto di aver messo a fuoco qui, in questo luogo e in questo clima generale, che non è casuale, perché le comunità si connotavano storicamente, soprattutto quelle del nostro cosiddetto tanto glorificato mondo occidentale, su tre elementi caratterizzanti, che erano la parola l'ekos, che non era la parola il logos, che era la parola divina, l'ekos è la parola che crea società, la parola greca che greca sarebbe epoma, il seguo, parolana. Secondo carattere era ethos, i valori condivisi. Una comunità non aveva bisogno di leggi, tantomeno di carabinieri o polizia, perché tutti sapevano benissimo che cosa si doveva fare e che cosa non si doveva fare. Ethos. Il terzo era, si meraviglia di accordo di voi, perché era il meros, ovvero l'arte, il canto lirico, laddove gli elementi della collettività, nella loro straordinaria diversità, si riunificavano in qualcosa che aveva un valore non trascendente, ma trascinante. Allora, questi tre elementi a me piacerebbe riscoprirli nel fatto che, voglio dire, passo da così dire culturale e ricreativo, loro si stanno facendo un passo della natura. Siamo. E allora, poi c'è il gruppo di acquisto solidale, c'è il genio clandestino, ci sono queste esperienze che sono quelle specie piccole osi conservate. Io dico, si diceva l'altro giorno alla fine del pranzo, anche perché io, essendo, avendo il vanto di essere vecchio, uso ancora tecnologie ormai datate. E la gente mi sopporta dicendo, ma no, saluto, però non posso dire. Alla fine mi è venuto da ridire, GKN, resisteremo un minuto più del padrone, dice roba di 50 anni fa, ma mi è venuto a dire così. Questa cosa la vorrei dire perché mi piacerebbe che tutto quello di cui si è discusso lo si potesse realizzare in termini di quella che ancora un tempo si chiamava, parola oramai disusata, alternativa. Alternativa di sistema. Si può ancora parlare in questi termini oppure c'è l'arresto immediato? Perché io mi domando, si potrebbe rileggere per esempio la cosa che abbiamo sentito stasera alla luce di quello che pensava Weber? O alla luce di quello che oggi ci dice Mark Fisher? La butto così, io non sono nessuno, ma insomma, siccome la mia base di pensiero politico, non mi sono mai ricordato di dirlo e ancora oggi ne ho una grande gloria, di cui non ho alcun merito, che si chiama Antonio Gramsci, mi permette che una volta mi piacerebbe che si parlasse di questo, poi certo anche della tecnica, io ne guardi, però vorrei che la tecnica fosse la cartina di tornasole che ci aiuta a raggiungere l'obiettivo. Perché se io non ce l'ho dentro l'obiettivo, cari amici professionisti, guardo gli psicologi perché ce li ho a casa, quindi che devo fare? Voglio dire, ho citato Greber e Fischer, non ho detto Althusser, ho detto questi per vedere se a un certo punto si può trovare un bandolo della matassa che, lo so, tanta gente mi dice che ancora a 80 anni confondi il sogno con l'ipotesi dell'intelligenza artificiale. Sì, è vero. Ma se ti vuole, siccome una tra le tue cose è il capitale, non mi durerà mai i sogni, io mi ostino a pensare che non serve il sognare. Quindi se si può, ora stasera vi tenete la mia.
1: Allora, faccio due spoiler e vi invito tutti a nei prossimi. Vi lascio la parola al nostro ospite che se l'ha citato, si sta organizzando, non qui perché si sarà chiusi per motivi di ristrutturazione, ma all'ASA di Popolo di Grassina, un'iniziativa che si intitola Guarire dal capitalismo, dove si proietterà il documentario su Mark Fisher, ci sarà tutte le realtà e no, ancora si sta facendo, però se a Grassina, l'ASA di Popolo, si sta organizzando, verrà Davide Ezzi, ha scritto questo libro Guarire dal capitalismo. Ci sarà il documentario di Mark Fisher, ci hanno detto possibile, a luglio, quindi ci sarà il tempo anche per invitarvi se ci siete, e si sta costruendo questa cosa dove si vuole che ci siano queste realtà, ma anche la GKN, i collettivi studenti, insomma un po' tutti per andare, sarà una giornata dai pomeriggio a dopo cena. E un'altra che si farà il 9 giugno, questa, c'è già la data, saranno 180 di questi giorni, perché si fa 10 anni di Circoloco qui, e quindi si festeggeranno, verrà, quindi siete invitati, abbiamo invitato anche Piero Cipriano, che viene sempre da noi, che appunto ha scritto un libro, La salute mentale e politica, si è già presentato, però si ripresenta. Ci sarà Leonetti, si vuole invitare anche voi che si occupa di salute mentale, infanzia e adolescenza. Ci sarà Randazzo, che scrive libri su questa cosa. Ci sarete tutti voi, perché ora intanto si sta invitando le persone che hanno magari più impegni e vengono da fuori, però insomma occasione. Il nostro obiettivo è di creare proprio una scuola popolare su tematiche cura, salute mentale, e che la si fa insieme.

0: Io ho una domanda che mi sembra cruciale. Io vengo dal Messico e lì la realtà, diciamo, nordamericana degli Stati Uniti è molto presente nel senso della salute mentale, al punto che mi sembra quasi una violenza coloniale, perché non so se capite questo rapporto, ma a un certo punto gli americani, quando ti dicono hai sbagliato, allora devi prenderti cura della tua salute mentale, vogliono dire sei un paria. E poi c'è un esercito di gente che adesso vive fuori città, in questi campi, che sembra un esercito di zombie, perché c'è un rompimento molto forte tra la pertenenza sociale e anche quel ambito dove non si capisce che è successo, è un fallimento personale, e quindi diventa anche una specie di segnale per diventare, per impazzire basicamente. In Messico, per esempio, un mese fa abbiamo avuto per prima volta un giovane che è andato con un'arma ammazzare un sacco di gente in un posto turistico. Questo non aveva mai successo. Poi non so, un anno fa c'è stato un altro recente che ha portato un'altra, voglio dire, un'arma automatica di quella dell'esercito, ammazzare adesso professoresse alle scuole. In questo senso mi preoccupa un senso, perché mi sembra coloniale e progressivo, fino al punto che penso che arriveremo un momento dove la realtà degli Stati Uniti diventerà anche la nostra, e non si capisce questo che voi avete già spiegato, che forse la soluzione ci sta nelle nostre comunità. In particolare io vengo da uno stato nel sud del Messico che si chiama Oaxaca, che è molto denso nel senso etnico, cioè ci sono un sacco di popolazioni indigene, la vita diventa molto comunale e conviviale, anche questo, perché in questo stato ci sono un sacco di esperienze di come alternative, diceva il nostro compagno, al capitalismo, allo sviluppo, a queste relazioni individualizzanti della modernità, dell'Occidente. Ma anche se sia potente, non è mai come avere questa carica della cultura americana sopra nostre spalle. In questo senso, sì, la mia domanda è: possiamo pensare alla salute mentale come un dispositivo coloniale, o semplicemente basta pensarlo da un altro punto di vista, nel senso di creare alternative e lottare contro questo mostro?
1: Questo credo sia un punto molto importante, no? Perché vi parlavo prima anche di questa assemblea che abbiamo organizzato, di questo movimento di ricercatori, piccolo, niente, però è, diciamo, coinvolge diverse nazioni e due continenti. E però che caratteristica ha? Non è anglofono. E, diciamo, è un movimento che mette insieme la parte latina del mondo. Io credo che non sia un caso, no? Perché questa visione nordamericana è vero, è una visione coloniale anche nel modo di affrontare la psichiatria. Hanno una impronta fortemente coloniale che si trasferisce anche, per esempio, in Italia. Vi faccio un esempio: e tutta la problematica legata alla migrazione, spesso ci sono persone che hanno dei disturbi mentali che provengono, non so, dal Ghana, dal Mali, e che si trovano qui in Italia, finiscono magari in una psichiatria e vengono diagnosticate secondo criteri della psichiatria nordamericana che si chiama DSM-5, diagnosi e statistica medica delle malattie mentali, per cui un disagio dovuto per esempio alla migrazione, alla problematica che ci può essere stata, a questioni di tipo sociale o magari anche legato a problemi di provenienza culturale, viene incasellato dentro un disturbo di malattia mentale, quindi codificato con un nome che in grandissima parte proviene dal nord americano. In questo senso la psichiatria diventa parte del problema. Noi diciamo, ci siamo sempre battuti e cerchiamo di lavorare non tanto per la psichiatria ma per la salute mentale. I nordamericani mettono insieme, fanno confusione fra psichiatria e salute mentale. La salute mentale non è psichiatria, la salute mentale è quello che stiamo facendo qui, è creare, diciamo, l'insieme di diversi pensieri, diverse discipline, diverse confluenze che confluiscono e producono una convivialità, un modo di stare insieme, cosa che nelle comunità tradizionali dei nativi eccetera esiste. Allora creare delle associazioni alternative in questo caso che non siano legate alla psichiatria nordamericana è assolutamente importante e su questo sono molto d'accordo con te. Purtroppo la formazione degli psichiatri nelle università è andata sempre più dirigendosi verso quel tipo di psichiatria lì, che è la psichiatria biologica, legata in grandissima parte anche alle case farmaceutiche e quindi alla somministrazione di farmaci, no? Per cui lega il disturbo mentale a problemi di tipo biologico, a neurotrasmettitori che non funzionano, che magari ci possono essere, ma non sono il centro del problema. Non guardano assolutamente la problematica familiare, sociale, tutto quel comunitario, tutto questo aspetto qui è assolutamente inesistente perché è tutto concentrato sull'individuo, sulla prestazione che manca e sulla riabilitazione per dire rimettiamo questa persona in grado di vivere in una società che l'ha espulso. E quindi, ecco, io credo si possa e si debba fare questo tipo di costruzione diversa e forse io sono anche convinto che c'è un declino dell'impero americano. Non so cosa ne pensate voi di Trump, però
0: per la persona
1: ma ogni tanto mi chiedo ma come parla questo? Come parla? Cioè le cose che dice tutte le volte rimango sconcertato, dico, ma il Presidente degli Stati Uniti parla così, ma eppure abbiamo questo personaggio qui che evidentemente ha un seguito, però mi sembra un segnale di decadenza, non tanto di crescita, di decadenza di questo impero, no? Parlano prima parlava di Gramsci e Gramsci parlava dell'egemonia. L'egemonia è un'egemonia culturale, gli americani lo chiamano soft power, che sarebbe l'egemonia, detto, cioè la capacità di convincere, non di vincere, cioè, non di minacciare con la forza, fai così. No, sono convinto perché questa egemonia la stanno perdendo, perché il personaggio così che egemonia vuoi che ti dia? Cioè, è ridicolo, bamboccio. Però è cattivo e bisogna stare attenti. perché è un momento brutto e ci dobbiamo difendere.

c'è. Oh no, e dimmi dimmi, non so, e quel che ho perso nel vento tutto quello che ho. Io ti guardo dentro gli occhi e non so chi sei. Ti riflesso nei tuoi occhi, non so chi c'è. Oh no, e dimmi dimmi.

0: ora non è sola, vive nella vecchia casa nel vento. A volte chiede delle risaie, guarda i campi non capendo. Quando esce per la campagna c'è un vecchio che l'accompagna. Chi passa lo chiama Nando e lui saluta col cappello.
1: Io ti guardo dentro gli occhi e non so chi sei. Ti riflesso nei tuoi occhi, non so chi c'è. Oh no, non so, quel che ho perso nel vento, tutto quello che ho. Io ti guardo dentro gli occhi e non so chi sei. Ti riflesso nei tuoi occhi, non so chi c'è. Oh no, dimmi.

0: piacere di avervi qui insieme e sentire che state bene nell'ascoltare, nel anche affrontare delle tematiche importanti, forti, di parlare di sofferenza, sofferenza dell'ambiente, sofferenza del sistema che ci opprime, sofferenza dell'oppressione che si sente dentro di noi, quanto si sta male e ci sta un disagio psicologico. E anche non negarla, parlarne, riuscire a parlarne come si sta facendo, con serenità, e anche stando bene, appunto, anche sorrido, dice, fai la psicologa, mi piace, sto bene, anche si ride anche nel parlare di sofferenza e anche non essere spaventati da dire che c'è dentro questa sofferenza e che non ci piace in questo sistema, è già un passo diverso e provare a farlo. L'altro, molti di voi lo conosceranno, di un giurano che scrive questi libretti e arrivano molto, l'ultimo è la società delle nazioni, così, riparlava appunto con i codici, insomma, però parlava proprio questo, che adesso non si può non fare, cioè l'imperativo del fare, dell'essere sempre presenti, sempre connessi, sempre informati, sempre il lavoro è centrale, e adesso invece l'atto rivoluzionario è stare nell'azione, cioè non, il tempo è tempo, non è né libero né contativo. E il tempo di cui ci si riappropria per creare questa comunità è il tempo della festa. Quindi ritornava, non dice, la Vanessa gli ha detto, si è creata questa comunità dalla socialità. Cioè, e quello anche quando si sta bene e quando si fa festa. Quando hai parlato della maternità, dell'ospedale, è un tempo in cui non si lavora, addirittura siamo malati e si crea. Io sono stata in ospedale 15 giorni, ora a novembre, e sì, c'è una comunità, c'è una società, e quando è che ci si riappropria di queste cose? Quando di nascosto si fa portare le pizze e cioè, si mangia la pizza invece di mangiare dell'ospedale, no? E quello crea, in 15 giorni si crea una sintonia a partire da un tempo sospeso della società, un tempo che ci vede quello inabile, perché siamo lì dentro e che si può lavorare perché siamo malati, e però si crea tantissimo da una sinergia che è come se ci si conoscesse da una vita, no? In quella bolla di un tempo, di un luogo, si crea un sentire condiviso che oltrepassa la dimensione della routine. Ma tanto non è un tempo sospeso dove, facendo festa negli anfratti delle vie, si crea questa comunità. È un po' quello che si cerca di fare qui, ecco, in questi giorni, e anche in questo formarsi senza regole sostanzialmente, perché si è fatto un po' così. E, insomma, se volete dire qualcos'altro mi fa piacerissimo, mi sento con questo sproloquio un po' così anche questo, solo per ringraziarvi di nuovo e continuiamo a incontrarsi. Se qualcuno voglia di un po' di pizza insieme, se no ci salutiamo.
1: Noi,
0: e
1: ci saluta, ci sa.
0: Alle prossime puntate.
1: Va bene.
2: Grazie.
0: Grazie.
3: E si conclude così questa 14ª puntata di Griottosa, ma non si conclude la conversazione su questo tema dell'antipsichiatria. Infatti nuovi appuntamenti sul territorio sono previsti per l'estate, di cui vi terremo informate. Ciao ciao!

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli sconti a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: Signor Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
1: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta Radio Wombat.

schiaccia, che ogni giorno mi schiaccia e mi annulla. Ma è gente che in fondo, è gente che in fondo è buona, è gente che in fondo è buona e sincera, sì, è buona e sincera. Che poi non è vero.

che poi non è vero. E finalmente lui.

0: voi. La messa l'ha detta cantata.
1: La mamma Roma, facciate la bella cantata dei cori.
0: Via, canto.
2: Malla, malla, mamma Roma.
3: Fior de gaggia, quando canto io canto con allegria, e se io dico tutto rovino sta compagnia.
2: Ma Carmine, fatta sentire che sta forte ancora.
4: Fatto nero, Carmine.
3: Fiore de sabbia, tu ridi scherzi e fai la santa donna, e invece in petto schiatti dalla rabbia.
0: Fiore de menta, ferme de bocca che c'è innocente, è meglio che non veda e che non senta.

0: E adesso che l'ha persi ce va in puzza. Signore de me. Io mi son liberata da una corda. Adesso tocca un'altra a fa la serva. La sua sposa, senza invidia, auguri, son libera, so. Sono libera!
1: Auguri, i miei sposi!

0: Ciao. È la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
1: As it should always be, the foundlings are the future. This is the way.
2: This is the way. This is the way.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
4: No, io sono tuo padre.
5: È sempre efficiente lanciafiamme.
6: Il mio preferito.
7: Benvenuto sulla terra.
8: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.

0: Eccoci qua, buonasera a tutte e tutti, ben ritrovati, ben ritrovate a una nuova puntata alle porte di Tannhäuser.
1: Ciao a tutte e tutti, fa caldissimo nella tana del Wombat, è arrivata l'estate, cioè possiamo, ora che lo diciamo noi, è ufficiale.
0: Però non ci fidiamo, potrebbe arrivare l'autunno domani.
1: No, basta! No, stiamo soffrendo, ma comunque ne vale la pena perché per la radio, per Radio Wombat, questo ed altro.
0: Vabbè, abbiamo sentito climi ben peggiori.
1: Sì, è vero, siamo solo all'inizio, in effetti. Quindi basta, questi erano i nostri 10 secondi di lamentazioni, ora basta, non ci lamenteremo più del caldo.
0: Bene, allora, diciamo di cosa parliamo oggi.
1: Allora, oggi parliamo di aggeggi fantascientifici. Questo è il nome che abbiamo trovato perché in effetti non sapevamo bene come definirli. Strumenti, aggeggi, via. Anche perché si avvicina a Hack Meeting 12, 13, 14 giugno a Firenze, dalle nostre parti, al Next Emerson. E quindi quale occasione migliore per poter provare, sperimentare i vostri aggeggi, costruirne di nuovi, imparare a come funziona. Ecco, Hack Meeting sicuramente è un momento che vale la pena di visitare, anzi più che visitare è partecipare con tutte le zampe. E Tannhäuser ovviamente ci sarà e Radio Wombat in generale la seguirà. E quindi, come dire, non era voluto, non era pensato, ma questo effettivamente può essere un ponte, un warm up di Hack Meeting.
0: Giusto.
1: Perché parliamo di aggeggi, di tecnologia fantascientifica. D'altra parte, le scorse due puntate vi avevamo parlato di viaggi nel tempo e quindi un po' di macchine del tempo vi abbiamo parlato. Ora, in realtà, mettiamo da parte le macchine del tempo perché, insomma, se no saremmo monotone e parliamo di altri aggeggi.
0: Sì, diciamo, è chiaro che l'argomento è infinito. Abbiamo scelto un po' di esempini, qualcosa per dare la discussione, chiaramente niente di esaustivo, però un po' di spunti magari che vi fanno venire voglia di leggere dove o vedere o ascoltare, insomma,
1: saperne di più
0: di questi oggetti, appunto, di cui parleremo in questa puntata.
1: Potete sempre commentare, esatto, aggiungere, dire la vostra su direttawombat.vado.li, il pad dove potete lasciarci i vostri pensieri. Se ci beccate mentre siamo in diretta, come in questo momento, bene, vi leggiamo e vi

0: possiamo anche rispondere, altrimenti le leggeremo poi con calma più avanti. E quindi diteci anche i vostri suggerimenti riguardo agli aggeggi tecnologici, fantascientifici, perché sicuramente ce ne staremo dimenticando milioni, ecco, perché come dicevi giustamente è una piccola infarinata.
1: Sì, esatto. E senti, pezzo d'apertura e poi partiamo a bomba. Il primo argomento è invece il primo oggetto, è il più semplice di tutti, però ci sta di parlarne, che è il teletrasporto, chiaramente che è un oggetto di...
0: Oggetto dei nostri desideri.
1: Oggettivamente dei nostri desideri.
0: Lo vorrei tantissimo.
1: Anch'io.

0: Ed eccoci qua, per chi si fosse appena messo in collegamento, sono le porte di Tannhäuser qui su Radio Wombat e oggi parliamo di oggetti fantascientifici strani, no, particolari.
1: Sì, questa musichina, guarda, me la immagino proprio bene dentro la cabina del teletrasporto, come quella d'ascensore,
0: certo,
1: no?
0: Certo.
1: La musica d'ascensore.
0: Certo.
1: Immagino questa, un po' così. Perché bisogna essere comunque rilassati dentro il teletrasporto, perché sennò si fa un casino, se uno si agita poi le molecole, ah, un casino. E, allora, io pensavo, a dire il vero, vi confesso, che la menzione del teletrasporto fosse molto, molto dopo, cioè che ce la fossimo inventata molto dopo, invece no. Pare che la prima menzione di un sistema di teletrasporto in un'opera di fantascienza, perlomeno, è presente in questo racconto The Man Without a Body di Edward Page Mitchell del 1877, quindi un bel po' di tempo fa, dove c'era il solito scienziato tipico che scopre un modo per disassemblare gli atomi di un gatto e trasmetterli via telegrafo. Mi sembra che questo piano abbia molte falle, se posso dire.
0: Dici?
1: Però in primis riuscire a catturare il gatto senza farsi completamente graffiare. E comunque ci avrebbe ragione il gatto, cioè, ma tra tutti gli animali, ma proprio il gatto, poraccio, devi... Vabbè, fatto sta. E in realtà poi questo concetto del teletrasporto viene ripreso della fantascienza anche poco dopo, nel primo Novecento, e uno dei primi autori che descrive un sistema che trasmette i corpi, questa volta umani, via etere, da una cabina di partenza a una ricevente. Ricordiamoci che insomma siamo all'inizio del Novecento e Marconi insomma aveva un po' da avvenire. E, il primo a parlarne, pare, o perlomeno uno dei primi, è Ettore Santi, con questo racconto che si chiama L'esperienza di Donati, pubblicato nella Domenica del Corriere, che come sappiamo era una di quelle riviste che pubblicavano racconti di letteratura fantastica,
0: sì,
1: di gotico, di horror e poi anche più che altro in seguito di fantascienza. Ed è questo racconto dell'11 marzo del 1906, quindi siamo proprio all'inizio. Invece passa del tempo, l'idea chiaramente a letta piace, perché come dicevamo in apertura è come dire, forse uno dei gadget più che sogniamo di più. Tra l'altro mi sembra non ci stiamo lavorando abbastanza,
0: no.
1: Cioè, stiamo investendo su un sacco di cazzate, se posso dire, e il teletrasporto non ci stiamo lavorando. Eppure si diceva anche fuori dai microfoni, quando ci troviamo in ingorgo, quando ti frana la strada sotto casa, quando ti chiudono per cantieri, cioè, sarebbe utilissimo il teletrasporto. La benzina che costa un botto, insomma, tanti vantaggi. E andiamo avanti nel tempo, e nel 1957, quindi un bel po' dopo, viene scritto il famoso racconto The Fly di George Langlan. Non so, lo so leggere, Langlan, bravo,
0: come
1: grazie,
0: perché i filamenti di Langlan, no.
1: Da cui verranno poi tratti i film, due film sono stati tratti da questo racconto, L'esperimento del dottor K e La mosca. Mosca di Cronenberg, film bellissimo che vi consiglio, e appunto entrambi che raccontano del teletrasporto. E poi questa idea viene usata e abusata e strausata da Star Trek, probabilmente uno degli esempi più noti, dove fondamentalmente vi ricorderete, di base le persone vanno e vengono sempre con questo teletrasporto, sta cabina che porta via l'equipaggio della nave, le porta altrove e le riporta. E poi è stato anche ripreso anche con il telefilm Stargate, altre serie correlate, insomma poi da lì in poi è stato un po' sdoganato e si trova veramente un po' ovunque. I modi di teletrasporto utilizzati nella fantascienza di base sono di due tipi: per scomposizione e riassemblaggio, come per esempio nella mosca, banalmente.
0: Infatti.
1: E infatti va male perché vi ricorderete, la mosca c'è questo problema che Jeff Goldblum, l'attore protagonista, entra dentro la cabina, lui in questo caso è la cavia di se stesso, perché sì, è lui che inventa questa cabina di teletrasporto, la sperimenta su di sé, ma il caso vuole, la sfiga vuole che in quel momento una mosca entra insieme a lui, quindi il meccanismo funzionava che loro questa macchina scomponeva tutti i componenti del corpo umano e li ricomponeva da un'altra parte. Però questo facendolo con due corpi la cosa va male,
0: mischia,
1: perché mischia l'essere umano con la mosca e da lì casino, perché
0: va bene,
1: lì
0: geniale.
1: Si entra bellissimo, si entra una specie di Kafka fantascientifico.
0: Sì, di fatto è Kafka fantascientifico.
1: Un grande omaggio. L'altro modo invece è con dei portali. Quindi questi portali con o senza passaggio attraverso una dimensione intermedia, cioè a volte
0: Stargate è quello, è un portale.
1: Sì, e di base tu entri in questa dimensione un po' come Narnia, potremmo dire. L'armadio.
0: Ora non lo so, dovrei approfondire, non c'è una spiegazione scientifica, pseudoscientifica all'interno dei film che io ho visto, la serie.
1: No, forse no.
0: Portale si apre grazie a una tecnologia che loro non conoscono già, perché è una tecnologia aliena, dunque tutto sommato non la conoscono fino in fondo.
1: Bravi, cioè così te la cavi facilmente.
0: Invece un altro esempio dell'altra cosa che dicevi te, invece è il teletrasporto all'interno del mondo di Dan Simmons e di Hyperion. Dove lì invece c'è una sorta di dimensione intermedia dove vivono le macchine che fanno funzionare questi portali di teletrasporto, per cui diventa una roba usatissima, per cui uno magari in casa c'ha quattro porte di teletrasporto, una ti porta direttamente in mare, una ti porta nella tua casa in montagna, questi ricchi chiaramente, oppure comunque semplicemente ti metti in fila, entri e ti teletrasporti. Poi
1: molto
0: chiaramente
1: bello.
0: Molto figo, chiaramente le macchine in qualche modo hanno fatto un patto, no? Con gli uomini, però la cosa bella, la cosa divertente è che a un certo punto nella grande saga, a un certo punto le macchine per vari motivi staccano tutto. Quindi pensa te che te eri abituato a avere il trasporto per andare a fare, cioè uno ce l'aveva la porta e gli usciva, no, forse quello non è, no, quello è Rick e Morty che c'ha il teletrasporto per cagare
1: certo.
0: Sulla distesa di un pianeta alieno, bellissimo, e sei abituato a teletrasportarti ovunque, all'improvviso non ti puoi teletrasportare da nessuna parte.
1: Ora a piedi,
0: esatto, cioè esatto, cioè, c'era questo fiume che attraversava tutti i portali, per cui tu con questa barca entravi in vari pianeti. Nulla,
1: niente.
0: Stai tu.
1: Hai visto essere dipendenti alle tecnologie? Noi
0: esatto.
1: È anni che lo diciamo.
0: Lo dice il Papa.
1: Niente, facciamo affidamento sui nostri piedi. E un altro aggeggio che ci piacerebbe molto avere, almeno a me piacerebbe molto avere, data la mia scarsissima conoscenza di lingue che non sono quella italiana, è il traduttore universale. E devo dire, il traduttore universale c'è un po' dappertutto. Cioè, perché chiaramente nella fantascienza si parla molto spesso di mondi alieni, è uno dei primi problemi, ma come comunichiamo?
0: Esatto.
1: E questa è una delle problematiche. A volte però è anche il problema tra popolazioni umane, quindi insomma, in ogni caso il problema si pone spesso e quindi molto molto di frequente viene utilizzato questo aggeggio che è un traduttore universale. Per esempio nella Guida Galattica per Autostoppisti, chiaramente è la nostra,
0: l'esempio per antonomasia,
1: sì, la nostra bibbia di riferimento, anche lì ovviamente c'è questo traduttore universale che è reso possibile attraverso, cioè in questo caso l'aggeggio è un pesce di base, non è una macchina ma è un pesce, un piccolo pesce che si chiama Bubblefish, non a caso, e che viene inserito nel canale uditivo, dentro il padiglione auricolare, dentro l'orecchio, e in quella maniera, cioè lui si praticamente
0: si nutre
1: di frequenze che riceve dall'orecchio di fatto,
0: sì.
1: E poi in quella maniera riparla all'ospite e gli traduce evidentemente le frequenze che ha appena ricevuto. E gliele traduce direttamente nel cervello. Ora, questa cosa, tra l'altro, è ovviamente una cazzata bellissima, ma non è così buttata di fuori. Ora, ovviamente, non il pesce, però effettivamente il meccanismo dell'udito funziona così. Cioè, nel senso, è vero che si tratta di trasformare impulsi elettrici e frequenze in qualcosa che il tuo cervello possa interpretare, e quindi di fatto si tratta di tradurre frequenze, onde sonore in impulsi elettrici. Quindi diciamo che appunto non era così completamente di fuori, anche se chiaramente non c'è nessun pesce, purtroppo
0: non l'abbiamo ancora scoperto, perché ci sarà da qualche parte,
1: meno. Tra l'altro, la guida galattica per autostoppisti ci dice anche che questo bellissimo e noto modo di tradursi, insomma, e di parlarsi universalmente, tutto bello, ma purtroppo è anche noto per aver creato questo traduttore più guerre che qualsiasi altro.
0: Certo.
1: Perché questa cosa è molto sottile e bellissima, secondo me. Quando non ti capisci, nella comunicazione non funziona, non ti capisci, a una certa, vabbè. E il problema sorge quando invece proprio ti capisci. Ti capisci, sorge un casino e scoppiano le guerre. E niente. Invece in Neuromante di Gibson,
0: altro grande esempio.
1: Esatto, ma fra l'altro anche in altri racconti della trilogia dello Sprawl, per esempio in Mona Lisa Cyberpunk, insomma, diversi. Ci sono questi dispositivi che si chiamano Microsoft. Attenzione, perché chiaramente il nome è antecedente alla Microsoft, quindi non è stato copiato. E sono dei piccoli chip che vengono...
0: Piccoli software, di fatto.
1: Di fatto, sì, che vengono... Sì, infatti il nome non è così incredibile, cioè no. Proprio didascalico. E vengono inseriti in dei socket, degli alloggiamenti, chiamiamoli in italiano, dietro l'orecchio delle persone, e che gli danno l'abilità, diciamo, di riuscire a tradurre in tempo reale quello che sentono e di parlare, evidentemente, quindi in un'altra lingua. O meglio, te parli nella tua, ma gli altri ti capiscono.
0: E viceversa.
1: Sì. E niente, e questo a Gibson. E poi di nuovo, sempre in Star Trek, anche lì c'è un altro traduttore universale che viene usato dall'ufficiale delle comunicazioni, vabbè, per comunicare con chiaramente tutte le varie razze aliene che l'Enterprise si ritrova a dover
0: per forza,
1: incontrare.
0: Sono degli esploratori loro, non dei conquistatori in teoria. E quindi deve poter comunicare con chiunque.
1: Esatto, e quindi anche loro lo usano. E questo era il traduttore. Andiamo avanti sempre nella nostra...
0: Sì, mi si è spento il computer.
1: Ah, che bello.
0: Ora l'ho riacceso per ora. Per fortuna la volta prossima non avremo più questo problema.
1: È una serata di blackout questa.
0: Sì, sì.
1: No, ci sono altri ottimi aggeggi, tra cui, ora vi cito, ve la citiamo un po' così, perché insomma su questi non andrei troppo nel dettaglio, però
0: arrivo.
1: Sono comunque gustosi.
0: Sorpresa, ora cosa?
1: Lo zaino protonico.
0: Lo zaino protonico,
1: dei
0: invece.
1: Ghostbusters.
0: No, lo zaino protonico è importante.
1: Che è, in maniera super scientifica e accurata, è un acceleratore di protoni nucleari che hanno inventato i Ghostbusters nell'84. Vabbè, palesemente non è vero che un acceleratore di protoni nucleari può acchiappare i fantasmi. Ma vabbè, ma che ci frega?
0: Perché no?
1: Ma infatti, ma che ne so io? Mi sembrava un po' poco plausibile, ma forse invece so io che non le so le cose.
0: D'altronde esula dalle tue competenze, no?
1: Assolutamente.
0: Quantomeno la parte ectoplasmatica. No?
1: Assolutamente. Potrei studiarmela. E quindi loro sì, sostanzialmente, ve lo ricorderete, Ghostbusters hanno questo zainone cocoon, che è una sorta di un incrocio, assomiglia un po' a un aspirapolvere, ma anche un po' a quegli zaini per dare il ramato o il diserbante alle piante.
0: Certo.
1: Non so se ci avete presente. Ecco. E c'hanno questi zainoni, e questi zainoni sostanzialmente acchiappano i fantasmi di base. Questo è tutto quello che vi so dire di questo zaino, che comunque può sempre rivelarsi utile. Insomma, io lo terrei anche questo, non proprio tra le invenzioni più importanti, ma comunque c'ha senso.
0: Allora.
1: Soprattutto se vi trovate in una casa stregata, perché in quel caso, insomma, potrebbe rivelarsi utile. Poi, altro aggeggio fondamentale di cui vi so dire poco, ma che vi ricorderete, è l'overboard di Ritorno al Futuro 2. Perché se vi ricordate, io me lo ricordo come tipo il gadget più importante.
0: Certo, assolutamente.
1: Una delle cose
0: iconico di quegli anni, e tutti ancora lo aspettiamo. Abbiamo visto quella versione ad acqua.
1: È vero, un po' ci provava.
0: Ma che ricorda in qualche modo, ma non è paragonabile.
1: Ma perché anche lì, no? Tutti lo sognano.
0: Quello, però,
1: non è palesemente impossibile.
0: Dai.
1: È una roba che sembra alla portata, eppure non c'è. Dobbiamo dirlo, non c'è l'overboard. Se vi ricordate, era quella specie di skate che tra l'altro loro usavano esattamente come uno skate, e niente, su cui potevi andare in giro sostanzialmente a pochi centimetri da terra, quindi senza toccare terra, cioè sta tavoletta su cui stai con i piedi e boh. È affascinante, però anche lì non mi pare che non ci stiamo lavorando, questa è la verità.
0: No, ma molto male, eh? Molto male. Cioè, due cose avevamo chiesto, e teletrasporto. Ma che
1: cazzata dell'intelligenza artificiale, ma ci potevamo fare questo? Cioè, era meglio.
0: Allora, per rimanere in tema, c'è il flusso canalizzatore, altra invenzione di Ritorno al Futuro.
1: È vero.
0: Invenzione ipotetica, che fondamentalmente è il centro della macchina della DeLorean che fa...
1: Ma infatti,
0: viaggiare.
1: Com'è che faceva quello?
0: Allora, aspetta, allora, il flusso analizzatore è un incrocio di tubi luminosi a forma di Y sistemati in una scatola metallica rettangolare posta dietro i sedili.
1: Ah, è vero!
0: Praticamente Doc ne concepisce l'idea per caso, no?
1: Certo.
0: Durante un incidente domestico nel 55... dopo 30 anni di lavoro riesce a realizzare e a concretizzare questa invenzione. È alimentato da una pila atomica al plutonio, pila atomica al plutonio,
1: certo,
0: no? Che è reperibile.
1: Sì, chiaro. Le migliori ferramenta.
0: Esatto. La cui reazione nucleare permette di sviluppare gli 1,21 gigawatt di potenza necessaria per viaggiare nel tempo. Il flusso però si attiva solo quando l'auto raggiunge le 88 miglia orarie, cioè 140 km orari, e niente, questo è il funzionamento. Raggiunta quella velocità, allora la pila dà energia alla Y e...
1: Cioè, quindi anche lì abbiamo parlato al Ponte Radio di questioni energetiche, di domanda energetica...
0: gli serve il fulmine, infatti.
1: Vogliate. Casino. Casino, perché in tempi anche di siccità è problematico. Però...
0: Infatti in Star Wars... No, a parte no. No, non pigliano i fulmini, pigliano il gas nell'aria. No, non è la stessa cosa. Va bene.
1: Vabbè. Anyway. E invece, continuando su questa carrellata, arriviamo al re, direi, degli aggeggi, che è Batman. Cioè...
0: Batman è il suo superpotere, come dicono tutti, è la ricchezza.
1: Esatto.
0: Che però, riciclandola in gadget, alla fine ci piace in qualche modo.
1: Beh, è un geek, chiaramente.
0: Esatto, esattamente. Esattamente.
1: Eh sì, c'ha un sacco di aggeggi. E ora, anche qui, apriamo un capitolo. E sicuramente io già so che un sacco di nerd ci scriveranno rimproverandoci del fatto che ci stiamo dimenticando quell'incredibile gadget che Batman ha e che noi non ci siamo ricordate. E vabbè, noi vi diciamo quelle che ci ricordiamo noi. Il Batarang. che a dire il vero è apparso abbastanza in là nel tempo, non è uno dei primi gadget, perché appare per la prima volta nel 1996, quindi insomma già abbastanza evoluto. Ed è fondamentalmente un boomerang, cioè, però affilatissimo.
0: A forma di pipistrello.
1: A forma di pipistrello. In effetti il pipistrello assomiglia un po' a un boomerang, cioè se ci pensi, no? Cioè ce l'ha un po' quell'arcata,
0: sì, sì,
1: alare.
0: Sì, è vero.
1: Vabbè.
0: È vero, non ce l'ha dritte.
1: Nana Rondi. Oddio, forse anche la Rondi. Vabbè, fatto sta.
0: Certo, anche la Rondi.
1: Fatto sta che niente, che c'è questo boomerang e il cavaliere ce l'ha attaccato, il cavaliere nero ce l'ha attaccato sulla cintura e trac, lo sgancia agilmente e con un gesto proprio atletico e lo lancia.
0: A un certo punto ce l'ha forse sul petto anche in qualche film.
1: Ah, è vero! Hai ragione, c'ha la piastrina.
0: Sì, forse uno degli ultimi, non so.
1: Assomiglia un po' a una stelletta ninja.
0: Ma infatti mi sa che è il Cavaliere Oscuro nella trilogia. E lui infatti di fatto si allena per essere un ninja.
1: Dai. Va bene. Poi c'ha una pistola spara rampini.
0: Nei primissimi film che scalava, no? Quello i palazzi. Che poi in realtà era l'immagine girata, ma lui stava ammirando. Bellissimo.
1: Certo, ce lo ricordiamo, con quella calzamaglia adorabile.
0: Fantastico.
1: E lui sparava rampini con questa pistola e lui fondamentalmente, sì, a Gotham faceva su e giù, faceva parkour tra i vari edifici grazie a questa cosa e anche grazie al cappello. Ah, sì, al cappello.
0: Salve.
1: Cappello, no. Quello per salutare.
0: Bat, buonasera.
1: No, grazie al mantello.
0: Al mantello, certo.
1: Il mantello ce l'aveva di tutte.
0: È l'uomo pipistrello, l'uomo col mantello.
1: Esatto, l'uomo col mantello. Il mantello ne faceva di ogni. Cioè, francamente.
0: No, allora, quella è la parte figa. Sì. Che ti fa planare, ti fa sembrare davvero un.
1: Sì, pipistrello, ma poi ce n'ha 2000. Cioè, chiaramente è in un tessuto memory form. Cioè,
0: certo.
1: Perché quello che è come un cuscino. E dice puoi puoi irrigidirsi se serve, perché a quel punto appunto puoi volare, lo puoi usare per planare, oppure può anche avvolgere nemici, capito?
0: Ti
1: intrappolo,
0: certo.
1: Cioè ne puoi fa mille col mantello. Addirittura in Batman Begins c'è tutte tecnologie, viene praticamente elettrificato, diventa un mantello elettrico, che secondo me non è comodissimo, se posso dire.
0: Devi saperlo usare, via. Sbaglio un attimo.
1: Lo devi saper portare, come si dice.
0: Esatto.
1: E poi, cioè, comunque, se questioni temporali, pioggia, Gotham City, ricordiamolo, piove sempre.
0: Piove sempre.
1: Potrebbe non essere comodo avere una roba addosso
0: elettrificata.
1: No.
0: Però magari il resto della tuta è come si dice, non ignifugo, ma
1: quell'altro, sì.
0: Quell'altro contro l'elettricità.
1: Potrebbe anche essere.
0: Alla fine la sua tecnologia è il top, no?
1: Sì,
0: quindi
1: ce l'avranno
0: sperimentato. Non ci ha pensato.
1: Ce l'hanno pensato, sì, chiaro.
0: No, poi tra l'altro la tuta, come dicevi, si evolve nel tempo e quindi passiamo al cappuccio.
1: La battuta.
0: Esatto, vabbè, classico.
1: Allora lo fa.
0: E il cappuccio barra maschera, che poi, no, di fatto è la maschera che nasconde la sua identità.
1: C'è appunto, tutta roba.
0: Quello diventa, no, a un certo punto iper tecnologico, per cui vede, scannerizza, dagli occhi.
1: Allora c'ha la visione notturna.
0: È quello.
1: Le lenti o la visione notturna.
0: Esatto.
1: Poi c'ha è termica.
0: Per forza.
1: Poi c'ha un sistema di comunicazione cifrato che lo tiene in contatto con la Batcaverna e i suoi alleati. Ora, questa non si sa bene come funziona, ma niente è spiegato, perché sennò poi lo copiamo.
0: Vabbè, sarà un
1: sì.
0: Cioè, nel senso,
1: GPG, non so. Sì,
0: esatto, c'è cioè qualcosa di criptato, via, fine.
1: Non so. E poi c'ha un modulatore vocale.
0: Quello è
1: bombissimo.
0: Cioè, perché alla fine, no, Superman si leva e si mette gli occhiali, non cambia nulla. Invece qui almeno lui si impegna e cambia la voce.
1: Sì, perché c'ha sta voce, se vi ricordate, che è un po' un ringhio, no? Un po' tracheotomico, dobbiamo dire. E c'ha, che questo come lo fa? No, con la sua potenti corde vocali, no, c'ha un modulatore, c'ha un effettone, dai. Cioè, un effetto. Io vi posso dire, occupandomi di musica estrema, che comunque è come quei metallari che invece di fare il growl lo fanno con la macchinetta. Cioè, è un pochino un truffare, se posso dire.
0: Certo. E non è assimilabile all'autotunes.
1: È una specie.
0: Nel senso autotunes, però, no, cioè, sono dei generi musicali e sono... Infatti, su quello, se lo usi bene, si può ragionare sulla validità dell'artista.
1: No,
0: in questo caso, forse no, è barare, punto.
1: È proprio barare, sì, dai, sinceramente. Ma questo ring, sono Batman.
0: A meno che tu non sia Batman, allora in quel caso non hai barato, va bene.
1: Dai, lo puoi fare, ma infatti, ma Batman può fare che gli pare. E niente, va bene. Poi il mantello l'abbiamo detto. E i guanti c'hanno queste lame affilate per il combattimento ravvicinato. Io non mi ricordavo questa roba, però si è trovata.
0: Sì, certo, certo.
1: Sì, vabbè.
0: C'ha di tutto, poi in alcune versioni c'ha le lame laterali, in altre
1: quelle
0: no.
1: Quelle di più.
0: Però
1: sì, su gomiti.
0: Esatto, ce ne stati talmente tanti che...
1: Ma infatti. E poi c'ha questi sensori nei guanti per analizzare le scene del crimine. Anche quelle sono comodi, perché comunque anziché portarti tutte le volte in laboratorio, no? Te c'hai direttamente nel guanto, c'hai tutte cose. E niente, comodo, senza parlare, ovviamente non siamo entrati nel dettaglio, ma se no veramente ci siamo tutta la puntata della Batcaverna. C'è la Batcaverna, c'è un po' di tutto. Cioè, c'è tutta roba.
0: C'è tutto e all'infinito di tutto. Anche la Batmobile, che è l'altro grandissimo gadget,
1: certo.
0: Cambia nel tempo fino ad arrivare appunto all'ultimo. A parte l'ultimo, in realtà io mi ricordo da piccino i miei amici ricchi che avevano gli omini belli, no? Gli omini giocattolo belli di Batman, che dalla macchina si trasformava poi in una moto già negli anni 90. Cioè, non c'era bisogno di arrivare poi ai film, già il modellini, insomma, però ce l'avevano gli amici ricchi, stanno tanti soldi.
1: Lo so, infatti, anche
0: io a casa, che mio babbo che con la colla a caldo e gli stuzzicadenti ricostruivamo gli arti agli omini e si rompevano.
1: Ecco.
0: E quindi poi dopo io a un certo punto avevo un esercito di cyborg, per cui giocavo con i cyborg e devo dire, forse sono qui per questo.
1: Mi sa che a me, guarda, mi sa che tra tutti abbiamo questi ricordi di infanzia un po'. Vabbè, alla Dickens.
0: Sì, esatto.
1: Va bene, quindi questo era Batman. Non lo so se vogliamo...
0: Allora, concludiamo con gli occhiali a raggi X, che in qualche modo... No, sono...
1: Sì, gli occhiali a raggi X, devo dire, è una cosa meravigliosa, perché io me li ricordo. Cioè, io ammetto che ricordo questa cosa. Cioè... Nonostante sia una roba sostanzialmente degli anni 60-70, per cui io, per quanto vecchia, ma non sono così vecchia, però ammetto che probabilmente devo aver visto i postumi, roba copiata. Comunque, c'era questa ditta che si chiamava Same, che era una ditta che produceva tutta una serie di cagate. No, ma nel mondo reale, non a Gotham City, cioè nel nostro mondo umano. C'erano questi prodotti che venivano di base pubblicizzati su queste riviste improbabili, su questi cataloghi, riviste, e c'erano questi gadget che io penso che ve li ricorderete perché sono piuttosto famosi, insomma.
0: Sì, io me li ricordo, non avendoli vissuti in prima persona, l'ho vista la pubblicità.
1: Ma sì, ce n'erano 2000, di base erano strumentazioni per le spie. Che chiaramente io mi ricordo, avevo tipo 8 anni, era una roba che mi faceva impazzire, tutta questa cosa dei kit da grandi spie, eccetera. Poi andavi a vedere, erano di base le grandi truffe, tra cui c'era gli occhiali RGX, che era il famoso occhiali che venivano pubblicizzati proprio nella stessa pubblicità per guardare sotto la maglietta, sotto la gonna alle donne.
0: Ah, gli anni 60.
1: Capito?
0: Ah.
1: E c'era questa cosa con questi occhiali con la spirale sopra, che quindi faceva proprio pervertito, anche solo appena vedevi, sembrava Carletto, no, come si chiama quella. E la pubblicità ti diceva proprio che lo scopo era quello, no? Che finalmente, e quindi io immagino i nerd sfiga di tutto il mondo che dicono: ah, finalmente vedo le donne. E però sta roba era vero, cioè te gli mandavi questa cosa, cioè era una pubblicità, te scrivevi alla ditta, proprio all'indirizzo fisico, gli mandavi una lettera, gli dicevi: mi mandi questi occhiali, gli mandavi, non so se un vaglia postale, insomma.
0: Sì, perché era una ditta di vendite per corrispondenza.
1: Sì, quindi... E tu in qualche maniera poi gli facevi arrivare i soldi e loro ti mandavano a casa questi occhiali a raggi X, che sostanzialmente erano, ahimè, cioè una roba un po' brutta, perché erano una roba di pare che fossero delle lenti di cartone, E, aspetta, ora vi leggo di preciso. Allora, avevano due lenti di cartone con un buchino al centro, coperto da una pellicola rossa attraversata da una piuma che creava una distorsione. Questa è la descrizione che ho trovato su internet. Francamente mi sembra un po' strano che una piuma possa creare una distorsione. Mi sembra una cazzata. Vabbè.
0: Ma lo è, credo.
1: Sì, ma non penso che manco crei una distorsione. Fatto sta che comunque faceva un effetto, diciamo, che unito all'ombra generata dagli altri elementi di lenti assurde, poteva dare l'impressione di vedere lo scheletro della persona su cui si puntava lo sguardo.
0: Certo. Cioè, di fatto ti offuscano la vista e vedi che puoi vedere.
1: Fila un dito in un occhio esatto. E vedi. Sì, più o meno il concetto mi sa che era quello. Fatto sta che chiaramente tu, a parte c'avevi questi occhiali che erano fondamentalmente queste lenti di cartone con una spirale disegnata e sembravi deficiente. Quindi...
0: E poi, nel senso, ti scuccano subito.
1: Cioè già, insomma, è un po' che... Beh, comunque non ci avrai più una vita. Cioè già se comunque la tua aspettativa era fa quello nella vita, già insomma probabilmente una vita sociale non ce l'avevi. Ma con quegli occhiali ancora meno, insomma. E questi erano gli occhiali a raggi X. Francamente un po' una delusione, non hanno mai funzionato. Vi devo infrangere questo mito.
0: Ma vuoi che non esistano?
1: Magari esistono, ma se li tengono
0: Tengono per loro.
1: Le elite.
0: Brutti porci. Guarda, Trump ce n'ha, tutti i colori. Sai, in poi, figurati, a 360 gradi. Comunque, insomma, la ditta truffaldina poi vendeva tutti... Erano kit per agenti segreti. Poi, di fatto, era per gli allocchi. Per cui potevi richiedere, per esempio, il disegnorama, un proiettore di disegni su carta, e quello vabbè. La micromacchina fotografica, figa, quello si sa che esiste, ganzo. La penna a gas. Ecco, la penna a gas, interessante. Che però ora non c'è
1: per neutralizzare le persone, cioè era una roba che te ti davano tipo il gas nervino,
0: no, perché sennò muori pure te.
1: No, un gas.
0: Magari c'era l'urticante, mi si chiama lo spray.
1: Può essere. Oppure quello soporifero.
0: Ma ribadisco, ti tappi o
1: Vabbè, ma anche non te. È che davvero poi ti davano quella.
0: A parte tutti scemi.
1: Era finto. No, ma perché mi sa che in James Bond c'è sta roba, no?
0: Certo, James Bond. È tutta roba presa da James Bond, di fatto. C'era a un certo punto anche nell'andare avanti, nella truffaldinaggine, la pomata Hercolex.
1: Oddio.
0: Per la crescita muscolare, passando per prodotti più ortodossi come le erici trasmittenti, fucili. Però insomma la Hercolex a un certo punto... no, vabbè, poi...
1: Prodotti per incel.
0: Sì, esatto, esattamente, prodotti per incel, esatto.
1: Molto bello.
0: E, nella grande cosa ci sono anche le scimmie di mare. Le scimmie di mare te le ricordi bene. Però le pubblicizzavano dicendoti: guarda, creerai una micro civiltà perché sono senzienti.
1: Bello.
0: Però no, non
1: cioè,
0: proprio.
1: Sarebbe stato bello.
0: La civiltà la faranno anche, però non quella che ti immagini te. Ecco, non quella di Ordone il mondo dei Higg dentro il fiore. Cioè un'intera civiltà. Ecco, non quella roba lì.
1: Molto bello, molto bello.
0: Molto bello, allora ci fermiamo un attimo e poi tocca a me, perché mi dispiace, ma non posso esimermi da spiegare il funzionamento del, per me, l'oggetto per eccellenza, cioè la spada laser. Oh.

0: grazie.
1: Oh.

0: E va bene, non siamo mai andati via. Va bene così.
1: E ora sapete cosa voglio regalare per il compleanno a mia madre.
0: No. Sì, esatto. Vabbè. E vabbè, va bene così, va bene così.
1: Speriamo non mi ascolti, sennò gli ha rovinato la sorpresa.
0: Oh no! Vabbè, magari nel pezzo è coperto. Vedremo. Lo scopriremo riascoltando.
1: Ma infatti.
0: Allora, siamo alle porte di Tannhäuser, parliamo di oggetti fantascientifici, incredibili, non incredibili, truffaldini o reali, e passiamo alla spada laser. La spada laser, l'ho detto appena abbiamo detto facciamo una puntata
1: perché
0: dedicata.
1: Infatti, prima quando hai detto la roba che si incrociano i flussi, io subito ho pensato,
0: certo,
1: dai.
0: Hai ragione. Allora, la spada laser, come se, non so se lo sanno tutti, insomma, è un'arma, quindi è una spada di cui la lama è fatta di laser, non c'è solo in Guerre Stellari, è chiaramente un'arma che si vede anche in altre tipologie sia di fumetti che di racconti, però chiaramente ha trovato grande e largo distribuzione e conoscenza tramite Guerre Stellari, e che è l'arma specifica dei Jedi, specifica perché solo loro di fatto possono costruirla, perché c'è un legame profondo tra la costruzione della spada stessa e la forza, appunto questa energia che circonda e pervade tutto e che è alla base appunto dei poteri che i Jedi riescono ad utilizzare proprio attraverso un legame con la forza e quindi col tutto. Tutto inizia da è una sorta di una delle ultime prove per i Padawan, cioè gli allievi Jedi, per diventare effettivamente definitivamente dei Jedi. Prima te la danno una spada laser. Prima sì, insomma, per allenarti, però tu devi farla tua. Prima di tutto devi trovare, quindi prendi appunti, trovare un cristallo Kyber.
1: Ah, e dove?
0: Questo cristallo può essere trovato
1: su internet.
0: No. Tu devi andare a cercare te, non si trova a giro, è in luoghi remoti e pericolosi.
1: Certo, ci mancherà.
0: Però se vuoi qualche indizio puoi provare o sul pianeta Ilium. Oppure nel deserto di Jedha, anche volendo, sono due posti particolarmente.
1: Insomma, ok, se ne trova.
0: Ma è un pochino più facile trovarli.
1: Vabbè. Intanto abbiamo il teletrasporto.
0: Ci abbiamo il teletrasporto, quindi va bene. Ci abbiamo l'iperspazio, tutto quello che è. Ma soprattutto, comunque, abbiamo la forza. Nel senso, è chiaro che se io si va e te si trova.
1: Ah, e quindi prima devo avere la forza.
0: Prima devi imparare a percepire. E quindi purtroppo devi essere un po' predisposto. Purtroppo,
1: pure.
0: Un pochino sì. O almeno così dice la lobby Jedi. Perché magari
1: tu
0: non
1: dici,
0: è vero.
1: Magari vogliono conservare la forza. La poltrona.
0: Esatto. No, perché? Perché ci deve essere una forte connessione con la forza per sentire il richiamo del cristallo. E allora lo trovi, se no non lo trovi.
1: Ah, perché sennò come un cretino se stai nel deserto a fagare.
0: No, come balle spaziale col megapettine.
1: Esatto.
0: Ma non trovi nulla.
1: Pensavo proprio a quello.
0: Quindi se il cristallo e il Jedi sono allineati, in qualche modo riesci a trovarlo. Chiaramente la spada laser non è formata solo
1: certo.
0: Cioè, se no basta fare l'anello sempre come balle spaziali. Se lo batti sui genitali e ti esce la spada. Ma invece
1: no.
0: La Jedi deve avere un'elsa, un'impugnatura di vario genere. La costruisci te, Cioè è un hack. Lo fai da te, prendi i pezzi, ti costruisci l'elsa, l'impugnatura.
1: Anche perché sennò se c'è solo il laser, come la tieni in mano? Cioè,
0: esatto,
1: fa male.
0: Va bene la forza, ma. La cella, anzi, no, in realtà se c'hai la forza la puoi tenere. Perché, per esempio, sto giocando ora a un videogioco su Guerre Stellari.
1: Dove c'è la forza?
0: Dove c'è un. Sì, certo, c'è la forza, però c'è un nemico. Che è un Jedi passato al lato oscuro, chiaramente, che ha un solo braccio per vari motivi riesce ad usare due spade. Una con la mano e l'altra la tiene con la forza.
1: Col
0: pensiero che c'è la forza, riesci a la telecinesi e quindi combatte con due. Però alla fine è anche abbastanza scarso, devo dire. Non ho avuto molta difficoltà a combattere con lui. Non lo so. Però in teoria è il cattivo. Forse sarà qualcuno dietro, non lo so. Vabbè. E, quindi, dicevo lei. Poi ti ci vuole la cella energetica di Diatium, che possa contenere appunto il cristallo Kyber.
1: Ah, quindi, ma è portatile questa cella?
0: Sì, sì, sì.
1: Cioè, tipo un frigo bar, cioè tu ti porti dietro un carretto.
0: È una roba minuscola, cioè il cristallo Kyber è una roba così, quindi
1: è piccina.
0: Un diametro di 2 centimetri, va bene?
1: Quindi la cella,
0: una scatoletta, una piccola scatoletta da inserire all'interno dell'Elsa. Poi ti ci vuole un emettitore, chiaramente, perché il cristallo emette, e cioè l'emettitore...
1: Ah, tipo, no? Tipo trasmettitore in onde medie.
0: Sì, esatto, okay. Cioè invece fare da tutte le parti, no, te lo indirizza. Te lo indirizza nella spada dritta.
1: Certo, se no tu fai un casino.
0: Esatto, insieme questo però ha lenti e cristalli di messa a fuoco. Che quindi, diciamo, dentro la cella, la cella energetica dall'energia passa dentro il cristallo Kyber. E questo, e esce il fascio, fascio laser e l'emettitore. E le lenti e i cristalli di messa a fuoco ti fanno uscire la spada.
1: Ok.
0: Il cristallo può essere di tanti colori, non è per forza verde e blu come avevamo visto nella prima trilogia, ma nella seconda trilogia, che in realtà è ambientata prima, vabbè, ma lo sai, vediamo altre spade, vediamo viole, vediamo gialle, ma in realtà ne esistono tantissimissimi colori, tutti tranne il rosso. Il rosso non va bene.
1: No.
0: Il rosso non va bene perché è il colore...
1: Dell'ambulanza.
0: No, è il colore del lato scuro. Cioè, nel momento in cui tu ti corrompi il tuo rapporto con la forza e quindi passi al lato scuro, anche il cristallo Kyber cambia perché c'ha la connessione con te.
1: Certo,
0: e quindi cambia di colore. Perché i Sith non ce l'hanno di tanti colori, i cattivi, ma ce l'hanno solo rosse? Perché è l'odio, è la rabbia.
1: Sono accecati.
0: Esatto, e quindi il cristallo diventa rosso e la tua spada diventa rossa.
1: No, capisco. Va bene, quindi ora ho preso molti appunti. Sì, ci sono 2 o 3 cosette che ancora non so se posso padroneggiare, però penso di aver capito.
0: Ah, vedi, l'emettitore sul retro dell'Elsa consente all'energia di allontanarsi dal cristallo Kyber, ecco, scusami.
1: Per ritrarsi, per quando vuoi...
0: Esatto, serve una sorta di scarico. Inoltre assicura che il plasma della spada laser sia diretto in modo tale da assumere la forma riconoscibile della spada laser. Sì, sì, quindi va bene, avevo detto bene, meno male.
1: Ma
0: non so se
1: si
0: è capito, ma intendevo questo.
1: Ma anche perché, cioè, non è che ti vuoi sempre averci sta spada, no, sguainata. Cioè, se poi vai in autobus,
0: Certo.
1: È un po'... Cioè...
0: La paura di tutte e tutti è che ti si apra mentre ce l'hai attaccata alla cintola e ti tagli.
1: Casino.
0: Esatto.
1: Non mi sembra il caso.
0: Che poi appunto ci sono le noi abbiamo visto, insomma, soprattutto nella prima trilogia, spada singola. Ma ci sono quelle doppie.
1: Pure.
0: Cioè, con la lama che esce sia sopra e sotto, no? Come c'ha...
1: È vero, certo.
0: Darth
1: certo,
0: Maul
1: certo.
0: È il primo che vediamo con la spada doppia nella minaccia fantasma. Ma non solo, esistono anche gli spadoni laser.
1: E qua
0: gli spadoni laser che sono lo vediamo perché è una sorta di spadone laser, quello nell'ultima trilogia che è uscita, quindi è ambientata dopo. Il Kylo Ren c'ha quella spada, hai visto che gli escono anche i laser dai lati, c'è cioè una specie di croce. Quella è la versione spadona, diciamo.
1: Sa un cristallone.
0: Probabilmente come è funziona, probabilmente in questo articolo c'è scritto, ma
1: però mi sembra eccessivo.
0: Esatto. Se volete, se vi interessa, kenjosabers.com, io ho trovato questa ricetta. Tra l'altro, se scrivi come costruire una spada laser, ti esce una quantità di roba, cioè fattiva.
1: Cioè, quindi tu ci stai dicendo che più ancora del teletrasporto è desiderata la spada laser?
0: No, imbattibile.
1: No.
0: Il teletrasporto
1: è comunque meglio.
0: Sì,
1: il teletrasporto.
0: Sì, va bene. Okay. Va bene,
1: no,
0: la spada
1: perché sennò mi preoccupavo.
0: Cioè, che
1: cioè, bella la spada laser, però.
0: È l'idea, è figa. La notte se la accendi nel buio ti diverti, ma al massimo è come in Intergalattica, no? Che ci tosta il pane, allora lì. Lì potrebbe piacere, ma
1: è vero.
0: Di fatto non vorrei fare la guerra, per cui...
1: Ma infatti, va bene.
0: Comunque, diciamo, queste sono le basi.
1: Ma dici, la Leonardo le sta costruendo la spada laser?
0: Ma di sicuro, l'ha già costruita. Leader nelle lenti, no, spaziali, poi, no. Boh.
1: Maledetti. Va bene. E quindi questa era la spada laser.
0: Questa era la spada laser. Cosa abbiamo dopo? Ecco, un'altra grande macchina che non vorremmo assolutamente, ma che è famosa, cioè Blade Runner è un altro, no? Di quei grandi film, cioè film, vabbè, libri barra film,
1: sì,
0: che sono entrati nel nostro immaginario, la macchina Esper, quella macchina, no? Che ti va a, che usa per capire se sei un replicante o meno.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: È un replicante, un
1: sì, un replicante.
0: No, no, sì, è giusto.
1: Replicante.
0: E ora io avevo
1: quel test di come si chiamava, e ora non me lo sono segnato, però quel test là, che fondamentalmente, esatto, devi reagire a delle immagini. In base a come reagisci guardando quelle immagini, oppure quando ti sottopongono delle situazioni, dei racconti, e tu in base a come reagisci e come la tua pupilla si dilata, insomma come il tuo corpo reagisce, da lì si capisce se sei un replicante oppure no.
0: Esatto, non ce l'ho più, avevo guardato un po' il funzionamento della macchina, però di fatto non è niente di incredibile.
1: No.
0: Cioè di fatto è una macchina che riesce a zoomare talmente tanto e a fotografare cose che all'epoca erano impensabili. Però mi ha ricordato in realtà, non lo so, un po'. Hai visto l'ecografo che puoi, sì, zoomare poi.
1: Perché infatti non è il test la macchina Esper, sono due cose diverse.
0: È vero.
1: Il test è il test, che non mi sto ricordando come si chiama.
0: È vero, sì.
1: E poi c'è la macchina Esper, che sì, effettivamente è questo zoomone che ti zooma sulle foto, sui video, che sì, vista adesso dici vabbè, sì, ok.
0: Sì, esatto, non è.
1: Ma guarda, se dobbiamo dirla tutta, anche le altre macchine, Blade Runner, libro e film, che non mi sognerei mai di contestare o di criticare, però effettivamente a livello tecnologico è un po' così, cioè, diciamo non era il fulcro della questione, giustamente, e in effetti, per esempio, anche le macchine, che ora non mi sto ricordando come si chiamano, le macchine, quelle degli sbirri, c'erano queste macchinone che viaggiavano, che di fatto erano macchine volanti, però non è che fossero questa gran cosa, insomma, no? Così, sì, queste macchinone, tipo dei grossi taxi sembrano,
0: sì,
1: che volano, ok.
0: Vabbè, la macchina volante, alla fine banale.
1: Cioè Batman, voglio dire, ne aveva molti di più, esatto, via.
0: Esatto.
1: Vabbè.
0: Allora, non vado in fila, ma inserisco qui, invece, visto che siamo a dire cosa vorrei, mi ha sempre super fatto gola, in Quinto Elemento, il pollo in grani. Cioè te metti due o tre granetti grandi come i grani del pepe, li metti in microonde e te esce un pollo arrosto.
1: È vero, cazzo, questa cosa me l'ero completamente dimenticata.
0: Quello mi piacerebbe.
1: Bellissimo. Che io associo sempre, allora non so se è un'esperienza solo mia, gli asciugamani.
0: Ah certo, quelli
1: da mare,
0: certo.
1: Quelli liofilizzati,
0: certo.
1: Mi si chiamano quelli
0: assurdi,
1: compressi.
0: Non lo so, sì. Incredibili sono. Però io non li sopporto quelli invece.
1: No, vabbè,
0: cioè, one shot sono.
1: Sì, sì.
0: A me la roba one shot non.
1: Sì, è vero. Però su quel momento mentre trasformi quel pallotto lì in un asciugamano, comunque ti sembra di posti del mondo. Dici, guarda.
0: Vero.

0: È inutile.
1: La notizia è vecchia.
0: Esatto. E nella fantascienza si sono inventati tante tipologie di oggetti di comunicazione. Molta fantascienza di base non è che si prestasse a spiegarlo, era un dato di fatto. Mentre nel mondo dell'Ursula Le Guin invece ha un oggetti, perché è antropologia, appunto, e invece se ne dà un'importanza fondamentale, appunto, questo Ansible, che è di fatto un telefono che riesce a parlare istantaneamente con qualcuno che è magari in un'altra galassia. La cosa interessante di questo oggetto, appunto, è, come sempre, non è la sua presenza quanto la sua assenza. Cioè, nel momento in cui tu hai, come il teletrasporto, no? Come si diceva prima, nel momento in cui tu ci fai affidamento, puoi parlare con chiunque è, nel momento in cui non ti funziona più, come fai? Perché sì, va bene, vai, manda le tue informazioni, arriveranno dopo 2 anni, 2 o 3 anni a seconda della distanza, e poi la risposta ci mette 2 o 3 anni. E allora, come si fa? Male, di fatto male. E quindi, però, insomma, almeno un po' lo spiega, non me lo ricordo, lo descriveva, non sono andato a ricercarmi, lo descrive, comunque alla fine è un telefonone.
1: Ah.
0: Non, scientificamente non gli interessa, quindi spiegatemi.
1: No, ma infatti, come per Blade Runner, non è la questione, cioè non è il fulcro, cioè c'è chi sì, nella fantascienza, parlando un po' più seriamente, c'è chi trova molto gusto e molto divertimento, esatto, a ipotizzare, descrivere nel minimo dettaglio delle tecnologie e degli oggetti, perché giustamente si diverte e va bene così.
0: Tipo Asimov, no?
1: Per esempio.
0: Era uno scienziato, ma insomma un...
1: Verne. Cioè, giustamente, senza nulla togliere, sono solo visioni diverse, e effettivamente quella roba là è fatta, insomma, l'hanno fatta in tanti e tante. C'è chi invece non gli interessa stare a ipotizzare così nel dettaglio questi oggetti, e spesso magari li usa nel racconto per parlare d'altro,
0: esatto,
1: scamotage. Ma chiaramente Ursula Le Guin ci tiene molto alla comunicazione, al linguaggio, è una delle sue cavalli di battaglia. Però non è che gli interessa davvero stare a spiegare come funziona.
0: Esatto, invece, per esempio, Asimov, no, che si inventa l'astronave gravitazionale, che era qualcosa che non si era ancora mai visto, ci spiega come funziona, no? La Far Star, che era, non se ti ricordi, la nave di Golan Trevise, che nel suo viaggio alla ricerca del pianeta madre, non è il classico razzo, no? Che va dritto, è un'astronave che riesce a fluttuare durante la sua marcia grazie a un complesso equilibrio di campi elettromagnetici che riducono le forze gravitazionali.
1: Oh.
0: E infatti è una roba che gira.
1: È un'esperienza interessante starci dentro.
0: Dentro no, dentro te ne accorgi,
1: perché tanto ci sei anche te, certo.
0: Esatto. Appunto la usa ancora. La cosa interessante è che è una delle prime ad avere l'interfaccia, un'interfaccia di comunicazione diretta tra il pilota e il computer di bordo. Cioè il computer di bordo ti parla e gli puoi dire che fare parlando. È uno dei primi esempi nella letteratura. O almeno a quello che ho trovato io su questa cosa qua. Teletrasporto, ok. C'è una cosa invece che in qualche modo forse esiste, non nei termini descritti da Herbert, che è la tuta distillante.
1: Allora, è vero, qualcosa forse esiste.
0: La tuta di... c'è un rientro di... ah, ecco. La tuta distillante, che è un capo d'abbigliamento usato dai Fremen nel pianeta di Arrakis, stiamo parlando chiaramente di Dune. Il complesso dispositivo interno della tuta permette appunto ai Fremen di sopravvivere al clima arido, cioè un pianeta desertico, fatto di dune. Da lì il nome, non solo da lì, ma insomma. La tuta filtra il sudore e altri liquidi corporei, estraendone l'acqua e rimettendola in circolazione grazie a 2 mantici situati sotto i talloni, che vengono azionati camminando. Quindi cammini e sudi e in automatico attivi la tuta che ti fa rientrare in circolo.
1: Bella sta
0: figa.
1: Cosa. Da non usare in accoppiata con l'overboard.

0: se no non funziona più.
1: No, no, esatto, cioè, oppure sì, battendo, però diventa ancora più difficile starci in equilibrio sopra. Nei film l'abbiamo, lo descrive anche nei libri, ma nei film abbiamo visto, no, che c'hanno dei cubicini come se ci avessero la bomba d'ossigeno.
0: Ah sì.
1: Attraverso il naso inspirano ed espirano grazie a un boccaglio, appunto, limitando al minimo la dispersione dell'umidità che si avrebbe attraverso l'emissione del fiato. Quindi respirano a bocca chiusa.
0: Certo.
1: E con i tubicini nel naso di fatto non esce quasi niente, pochissimo. Si può resistere appunto in pieno deserto senza scorte d'acqua, lascia fare.
0: Ma allora, questa cosa penso che esista, non così chiaramente come l'hai descritta, però esiste, so che esiste, si sta perfezionando e non so in che misura siamo arrivati a un qualcosa di soddisfacente. Del vestiario che si adatta, per esempio, alla temperatura e al clima. Non è quello che dicevi te, che è un'altra roba, perché lì sì, chiaramente stiamo parlando di proprio di risorse, in questo caso di acqua. E vabbè, però è simile, nel senso che ci sono dei capi d'abbigliamento che in qualche maniera diventano più o meno termici a seconda del clima che trovano. Quindi chiaramente ci sono delle sonde, dei sensori che analizzano la temperatura, il clima, il grado di umidità, eccetera, e si adattano di conseguenza. Questa roba so che esiste già, che sì, o quantomeno sperimentalmente, poi non so quanto davvero sia stata perfezionata. Io la trovo una roba strabella, cioè la metterei insieme al teletrasporto, francamente.
1: Ma certo, ma scherzi?
0: Però, boh, chissà a che punto siamo e quanto pianeta ci tocca distruggere per averlo, ecco, perché poi è sempre un po' quello. Cioè, gli aggeggi fantascientifici poi hanno un costo spesso che viene glissato, non viene detto.
1: Esatto, esatto. Cioè, proprio come oggi noi stiamo vivendo l'intelligenza artificiale che ha dei costi occulti, perché insomma la persona media non ne ha proprio idea, chi non si interessa, chi non si fa domande sulle cose, che poi è la stessa che compra le cose a poco senza chiedersi come mai costino così poco.
0: Esatto.
1: Pur arrivando dall'altra parte del mondo, ebbene, anche in tanta fantascienza c'è sempre una dietrologia, un rito, insomma. C'è un costo, da qualche parte la materia non si distrugge ma muta, potremmo stare ore a
0: i famosi usare costi nascosti.
1: I costi nascosti. Allora, avevo messo nella lista i vari tipi di motori, l'iperspazio, la curvatura, ora vabbè.
0: Ce n'è 2000.
1: Esatto, quindi magari ne parliamo in un altro momento.
0: Tra l'altro anche lì, anche Guida Galattica ci regala delle perle su quello.
1: Assoluta perle, cioè le migliori perle, perché sono quelle divertenti. Magari potremmo parlare uno di le tipologie, forse un po' l'abbiamo accennato comunque in vari modi, soprattutto nei viaggi, quello sui viaggi forse.
0: Su come si viaggia.
1: Le esplorazioni, sì, non mi ricordo. Quindi quello lo lasciamo. Allora, ho un paio di cose. Una è, però io non ti posso far vedere, ce l'hai il link, no? Io ho messo un link sotto, dopo la nave gravitazionale c'è un link, e sotto ancora c'è un titolo.
0: Le armi buffe senzienti.
1: Esattamente.
0: Ce l'ho, è un video di YouTube.
1: Esatto, allora intanto proviamo questa cosa, vediamo se YouTube davvero non ci occupa la scheda audio. Perché lo vorrei mettere in diretta. Passiamo un attimino ai videogiochi, perché in questo videogioco è piuttosto incredibile dal punto di vista della tipologia di armi. Allora aspetta,
0: se devi fare una magia.
1: Life, il titolo del gioco. L'hai già messo?
0: No.
1: Bene. Qual è che ho messo? No, quello sotto, questo. Allora, stoppiamo la musica e mettiamo. Qual è? Ah, no, l'ho già stoppata. Sì, arriva da altre parti questa musica. Perfetto. Bene, mandiamo il trailer e gustatelo in diretta insieme a noi, perché c'è la musica ganza. Lo vedi? In questo videogioco, in prima persona, quindi non si vede il non ti vedi il corpo. Il full del gioco, cioè lo vedete, i personaggi sono,
0: bello.
1: Ci sono queste armi e sono senzienti. Cosa vuol dire le armi senzienti? Che di fatto sono una specie di esserini, di insetti, sono animali. Sono animali che sparano dal culo, di fatto.
0: Bello.
1: E quindi, e però parlano, quindi te nel mentre che giochi ci parli con le armi. Cioè le armi a un certo punto ti ragionano con te, ti dicono basta, o prendono in giro nemici, o
0: cioè è come se stesse lavorando in gruppo, ecco.
1: Esatto, è come se
0: un gioco di squadra.
1: È un gioco di squadra. Dice, gioco molto ironico, molto divertente. Ma soprattutto, sì, appunto, guarda, cioè a un certo punto per ricaricare gli apri la bocca e gli prendi lo stomaco, la roba, cioè una roba assurda. Però insomma era da citare fra gli oggetti particolari, perché non avevo mai visto
0: un'altra, visto che mi ci fai pensare, c'è l'altra arma sempre. Devo dire, sulle armi purtroppo c'è sempre un grande così, uno snocciolare di fantasia, e c'è l'arma di Cronenberg
1: certo, di Existence.
0: Per Dio,
1: la migliore, certo,
0: bellissima quella pistola fatta con materiale organico, nel senso, per evitare di essere beccati al metal detector. Di base si costruiscono queste pistole fatte di ossa di base, sì. Ossa, cartilagini, comunque pezzi di corpo umani. Forse non solo umani, comunque.
1: No, vabbè. No, perché pigliano, no, il piatto è una sorta di pollo e tutte le ossa le incastrano, poi dopo aver mangiato, e tirano fuori la pistola.
0: E i proiettili sono i denti.
1: Esatto, è una delle cose che mi sono rimaste più impresse.
0: Bellissimo,
1: devo dire,
0: sì, è vero.
1: Sì. Allora, ultima a concludere invece, grande consiglio di lettura. In realtà è uscito solo il primo volume, stiamo parlando di un manga che si intitola Un mondo bizzarro, protagonista due liceali,
0: tipiche,
1: due ragazze liceali. La cosa interessante di questa opera di Tsubana, come ti chiami? L'autrice Tsubana, non c'è, è solo Tsubana, non c'è un cognome. Ah, è il nome d'arte, ecco, perché è il nome d'arte. Giapponese.
0: Chissà che vorrà dire Tsubana. Vabbè.
1: Boh, non lo so. La Tsuba è la cosa dell'Elsa.
0: È vero, è vero.
1: Non so se non c'entrerà niente, chissà, sicuramente.
0: Chissà.
1: E fondamentalmente sono piccoli racconti brevi, diciamo, di una ventina di pagine l'uno, sempre con protagoniste. Le due ragazze in situazioni normali, di scuola, di
0: quotidiane.
1: Fuori, quotidiane, in un mondo uguale al nostro di base. Non c'è una tecnologia particolare, cioè non è un mondo futurista con i palazzi, le macchine che volano, è un mondo normale, ma ci sono all'interno di questo mondo delle tecnologie particolari. Per esempio, ne cito una, il nascondifaccia. Il nascondifaccia è una cosa che se ti vergogni un po', cioè che ti dà fastidio, ti metti questo coso che ti crea davanti alla faccia una sorta di melma che non fa capire che faccia hai.
0: Bello!
1: Per cui, però il problema è che chiaramente questa cosa è un problema. Può diventare un problema,
0: cioè,
1: no?
0: Cioè per il DL sicurezza assolutamente sarebbe vietatissimo.
1: Esatto. E così si va avanti. Un viaggio nei ricordi, cioè questo oggetto che tu ti metti e poi, perché se ti sei scordato qualcosa, dici mi sono scordato, che cavolo,
0: sempre.
1: Vai, entri in questo posto, che è tipo un parrucchiere, una sorta di parrucchiere, ti metti questo casco e beh, cerchi di tornare indietro e ricordarti che cosa ti sei scordato. Anche qui potrebbe esserci qualcosa, qualche
0: problema.
1: Esatto. Cosa c'è poi? Era quindi incredibile. Praticamente si chiama Paradiso Digitale. Cioè in questo mondo futuristico, quando muori, corpo muore, ma la mente viene salvata e viene mandata in un paradiso digitale. Cioè, tu vivi in un paradiso digitale e per sempre rimani a quando... Se muori ragazzo e ragazza...
0: sei lì.
1: Rimani adolescente, insomma.
0: Sì.
1: Appunto, le storie paradossali sono paradossali perché è tutta vista dalla protagonista che è morta la sua compagna di classe. Mannaggia, non mi ha reso il CD che gli avevo prestato. Bene, ora la vo' a trovare in paradiso per farmi rendere il CD.
0: Dove l'hai messo?
1: Esattamente.
0: Maledetta.
1: Questo è il... E sono tutte storie così. La gomma antifame. Te mangi questa gomma e sa di quello che vuoi. Ma cioè, te la compri che sa già di qualcosa. Quindi pollo al curry, però anche, che ne so, stufato di una roba particolare, te la mangi.
0: Allora, senti, questo secondo me esiste.
1: Allora sì, sicuramente con gli additivi, cioè, esiste qualcosa.
0: Posso testimoniare che ho un'amica vegana che si nutre esclusivamente, cioè adora molti, esclusivamente no, è morta, però adora cibarsi di cibo chimico, sostanzialmente a gusti assolutamente non vegani, ma che in realtà se vai a vedere gli ingredienti sono vegani. Cioè, quindi tipo il gusto pollo arrosto che non contiene assolutamente niente di animale. Questo
1: pazzesco, un po' sì, futuristico.
0: È molto fattibile farlo ad oggi questo.
1: E ci sono i contraccolpi chiaramente possibili, perché se uno si nutre solo di quella roba lì.
0: Certo, mi immagino, perché antifame fino a un certo punto.
1: Ultime cose, una cosa ganza interessante, uno dei racconti è la scelta dell'amico, perché a scuola fa parte del come si dice, del programma educativo, ti viene assegnato un amico a inizio anno e verrete valutati nella vostra amicizia. Quindi ti spingono per forza a essere...
0: Cioè ti viene assegnato, cioè non te lo puoi scegliere.
1: Non te lo puoi scegliere.
0: Oh, che palle.
1: Ti viene assegnato, tu prima fai... sì, infatti...
0: Cosa è terribile, è come quando alle non lo so, alla recita scolastica ti mettono accanto a una persona che non... Cioè...
1: Esattamente.
0: Non lo dico perché mi è capitato. No, esattamente. Assolutamente no.
1: E niente, ce ne sono varie altre. Questo è solo il primo volume. Sono già, sappiamo, 10 volumi. Uno di 10. Edito da Toshokan. Lo troverete sicuramente nelle scan su internet. Intanto te lo passo così te lo leggi.
0: Evviva!
1: Consigliatissimo, divertentissimo. E ragiona. È un po' una Black Mirror divertente.
0: Infatti, finalmente.
1: Finisce sempre male, di fatto.
0: Ah, uffa.
1: Cioè, nel senso, la tecnologia che ti viene proposta, poi di fatto viene fatto capire che è una stortura. Sì, esatto.
0: Però almeno non è così angosciante come Black Mirror. Perché diciamocelo, basta con questa cosa.
1: Black Mirror è pesante, è un po' troppo pesante.
0: Perché secondo me, se l'abbiamo detto tante volte, me la pensavo, ma è facile fare le cose così, cioè terrorizzando tutte, dicendo sì, tanto, invece no, molto più divertente riderne e descrivere le tecnologie come goffe, come poi in fondo...
1: È vero.
0: Che è anche più realistico, sinceramente.
1: Assolutamente.
0: Va bene, quindi abbiamo fatto una lunga carrellata di gadget che non potete non avere... e per quando usciranno, direi. E basta, direi che con questo vi lasciamo una buona serata, perché insomma
1: per oggi abbiamo terminato. Ci troveremo, io avevo pensato anche una roba interessante per la prossima volta, ma me ne sono scoggiato.
0: Matteo, ora entrerai nel parrucchiere, quello dei ricordi.
1: Ah, brava, già.
0: E da lì capirai.
1: E da lì mi perderò in realtà in un ricordo d'infanzia.
0: Ciao. Vabbè. Parleremo dei tuoi ricordi d'infanzia.
1: Bene, ci ritroviamo nei ricordi d'infanzia, non il prossimo lunedì, ma quello successivo.
0: Ciao.

0: Ciao. È la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
1: As it should always be. The foundlings are the future. This is the way.
2: This is the way. This is the way.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
4: No, io sono tuo padre.
5: È sempre efficiente lanciafiamme.
6: Il mio preferito.
5: Benvenuto sulla terra.
7: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.
8: Anche le foche bevono Radio Wombat.
9: Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti?

Caro Nello e Teresa, scusate il silenzio, ma al carcere de Pagliano, detto l'inferno dei vivi, ho tirato in faccia al maresciallo il buiolo pieno di piscio. Esso mi fece legare con catena al letto di contenizione e mi menò, scontata la quale trovai in cortile una gattina e la allevai, ma questo maresciallo m'ammazzò il gatto. Io lo colpii al petto con un chiodo e mi rifugiai sul tetto. Il maresciallo e l'ergastolano la parca vennero su per pigliarmi, lotta accanita, ferita al braccio del maresciallo sinistro, cortellata alla parca che cadde al suolo maledicendomi, ora trasferita a Porto Longone, che pretendono chiamiamolo Porto Azzurro, ma rifiutiamolo, per noi vittime a società è tuttora Longone, inferno degli umani. E tu come stai, sorella cara? E Nello? E papà? È sempre tanto perfido? E quelle due zoccole in casa? E l'altri fratelli puzzoni che si sono arricchiti? Chiusi dentro le loro ricchezze ci hanno lasciato marcire a te e a me nelle galere. Loro e quelle trippone stronze delle cognate. Tutti rotti in culo. Tanti baci affettuosi, il vostro affezionatissimo, Orlando.

Allora, dunque, siamo molto emozionati per questo concerto, quindi scusate eventuali stecche o imprecisioni.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

0: popolo di Gerusalemme, Roma è vostra sorella. Per dimostrarvi la nostra amicizia e uso di questi tempi, liberare un malfattore dalle nostre prigioni. Allora, chi volete che vi liberi allora?
1: Libera Barnaba!
0: Molto bene! Allora, libererò Barnaba!
2: Scusi, non abbiamo nessun Barnaba, signore.
0: Come?
2: Non abbiamo nessun Barnaba, signore.
0: Ah, non abbiamo nessun Barnaba.
1: Oh! Allora, Bruto, che devi liberare!
0: Io... Che hanno tanto da riacchiare?
2: Risus abundat in ora ebreorum.
0: Ma staranno sfogliandomi?
2: Oh no, signore.
0: Molto bene. Libero Brutto.
2: Non abbiamo neanche un Brutto, signore.
0: Ma niente Barnaba, niente Brutto.
2: Non mi dispiace.
0: Chi è questo Chi è questo Brutto che volete liberare?
1: È un rapinatore! È un aggressore!
3: È un violento rimaso!
1: Non ha capito niente, scema!
4: Brigante, devi dire!
0: È un rinomato criminale!
2: Ma non l'abbiamo?
0: Non abbiamo proprio nessuno!
2: Oh sì, signore, abbiamo Sansone!
0: Sansone?
2: Sansone, lo strangolatore sadduceo! Sila, l'assassino siriano! Svariati scribi sediziosi della Cesarea! 67 assassini...
1: L'affa che li ha poffati!
0: Buona idea, Bisellonio!
1: Fudditi! Abbiamo Sansone, lo strangolatore sadduceo! Sila, il famoso assassino siriano! Scribi svariati sediziosi della Cesarea!

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli sconti a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete. Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
3: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
4: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

Thank you.

Allora, dunque, siamo molto emozionati per questo concerto, quindi scusate eventuali specchie o imprecisioni.

Terrorism.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre
2: e obiettivamente
3: la migliore.

Agire. E vai, eccoci, eccovi di nuovo su Radio Wombat. State ascoltando ancora la stampa rassegnata. Ho detto ancora, ma potrebbe anche essere che qualcuno o qualcuna di voi che è in ascolto ci stia ascoltando per la prima volta, e quindi non ci possiamo mai sottrarre da un brevissimo chi siamo, un brevissimo bigliettino da visita per dirvi che questa è una delle trasmissioni informative di Radio Wombat. L'abbiamo chiamata stampa rassegnata per fare un pochino il verso e mettere le mani avanti rispetto all'idea più sistematica e metodica della rassegna stampa, che è quell'attività con cui ci si alza presto la mattina e si guardano i giornali e le cronache locali. Noi giornali e le cronache locali le guardiamo, però lo facciamo prendendoci una settimana di distanza rispetto a ciò che esce appunto sulle cronache. Lo facciamo cercando di selezionare quello che ci sembra a noi più interessante, nello stesso tempo su cui crediamo di avere qualcosa di minimamente ascoltabile da dire e da dirvi, e anche in base a ciò che ci permette di aprire i nostri microfoni, la nostra trasmissione, quindi la nostra Radio Wombat, a contributi esterni, a voci, a riflessioni, a pensieri anche di realtà collettive o singoli che siano, che hanno qualcosa di più rilevante, più ficcante, più preciso e più sul pezzo di quanto non potremmo fare noi. Questa dell'apertura della nostra trasmissione a contributi esterni è una delle caratteristiche che stiamo cercando di coltivare con più insistenza e più continuità, e proprio a partire da quello che ho detto ora direi che potremmo cominciare a mettere un po' gli occhi sui giornali, su quello che è successo questa settimana nell'area metropolitana fiorentina, e potremmo appunto partire con un primo contributo esterno. E quindi in sostanza tra pochi secondi vi farò ascoltare l'introduzione che ho fatto all'intervento per un'altra città con Francesca, che ci parlerà di una vicenda che è quella dell'apertura di una biblioteca comunale annunciata nella trasformazione, che riguarda la caserma dei marescialli dei carabinieri alla stazione Santa Maria Novella. Non aggiungo altro perché appunto lo ridirò immediatamente tra 2-3 secondi al massimo nell'introduzione al suo intervento. Eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat per andare a sentire dalla rivista Per un'altra città, la città manifesta, ex e invisibile, cosa succede con la biblioteca di Santa Maria Novella. È stata annunciata appunto la costruzione e l'apertura di una biblioteca comunale in quell'operazione che riguarderà la ex caserma marescialli dei carabinieri, sta parlando del quadrante della stazione.

0: Il famoso housing sociale di cui spesso parliamo con lo stesso sospetto, diciamo così, di cui purtroppo dovremmo parlare anche di questa biblioteca che, come leggiamo nell'articolo di Per un'altra città, lascerà a secco Rifredi e Rovezzano. Ora qualcuno potrà storcere il naso per la serie, ma non vi va mai bene niente, anche una biblioteca comunale, avete qualche cosa da ridire, certamente. Diciamo, l'operazione appunto è forse volta proprio a quella tipologia di persone, chi lo sa che ce ne sia qualcuna anche in ascolto, che sono ben liete di festeggiare l'apertura di una biblioteca a Santa Maria Novella senza però porsi altri problemi e senza però farsi altre domande. Con questo noi non vogliamo fare la parte di quelli più bravi, più intelligenti o più studiati, però certamente le cose devono essere guardate nella loro complessità, per cui un'operazione che si va a inserire nel cuore della città, come d'altronde non può che essere questo spazio che si va a recuperare, diciamo così, o comunque cambiando funzioni in Santa Maria Novella, e non si può non mettere in relazione quello che è questo spot con una biblioteca comunale che si rivolgerà per lo più ai turisti che ormai vivono al centro e molto meno invece a quelli che sono gli abitanti storici, sia perché in centro di biblioteche ce ne sono già altre, tanto per citarne solo una, Leoprate, forse quella che conoscerete un po' di più, senza però dimenticare anche le altre, anch'esse in edifici davvero belli e di pregio, e che infatti, se qualcuno tra voi li frequenta, sa che sono anche meta dei turisti, sono anche spazi dove si può entrare liberamente, gratuitamente. Anche questo non è un aspetto né secondario né banale in una città dove per fermarsi a sedere spesso e volentieri si deve consumare, quindi anche questi sono e saranno spazi ad uso turistico. Questo a scapito appunto di risorse che non diciamo che vengono direttamente sottratte, ma che comunque si manca di investire. Investirle nei quartieri. È stato citato appunto nel titolo Rovezzano e Rifredi perché sono due quartieri della città dove di biblioteche comunali non ce n'è neanche mezza. Direi a questo punto che posso tranquillamente, avendo introdotto con le stesse parole gli stessi argomenti dell'articolo, passare la parola a Francesca che è con noi della redazione di Per un'altra città per farci chiarezza e luce su questa situazione qua. Cosa significa dal punto di vista di una città che continua a perdere la bussola e la sua rotta per una politica che vive di spot e propaganda.
1: Beh, possiamo cominciare col dire che è vero che è una buona notizia quella dell'apertura di una nuova biblioteca comunale. Così come è una buona notizia il fatto che la struttura dell'ex scuola marescialli e brigadieri dei carabinieri, che si trova, come tu ricordavi, nel cuore del centro storico di Firenze, rimanga in mano pubblica e sia destinata a funzioni culturali, oltre al co-housing. Queste sono buone notizie, però come quando si parla di urbanistica e si dice che manca un'idea di città, ovvero manca un'idea di quale città vogliamo, questo vale anche per la cultura, anche per questo tipo di intervento, ovvero manca un'idea di cultura per la città, per chi nella città ci vive, ci lavora e ci studia. Perché a Firenze sono tante le biblioteche, ci sono 11 biblioteche. E quando diversi anni fa, forse diciamo a metà degli anni 2000, si cominciò a lavorare al progetto delle grandi oblate di tutte le biblioteche di quartiere. E lì c'era un'idea. E oggi ci sono, come stavo dicendo, 11 biblioteche a Firenze, ma come sono distribuite? Allora, intanto ci sono 5 biblioteche nel quartiere 1: la Biblioteca delle Oblate, il Palagio di Parte Guelfa, che sono proprio nel centro storico, la Biblioteca Pietro Thouars, che si trova in Piazza Tasso, e la biblioteca dei ragazzi che si trova accanto.

0: alla Biblioteca Nazionale. Ve n'è poi una quinta, che è la Biblioteca Fabrizio De André, che però sta nell'area di San Jacopino, che come sappiamo fa parte del quartiere 1, però diciamo è un'area a sé stante, non è centro storico. Poi, ora, perdonami l'elenco, ma è importante, poi il quartiere 2 ha due biblioteche, lo stesso il quartiere 3, idem il quartiere 4, lo stesso il quartiere 5, più una biblioteca scolastica, che è quella della Leonardo da Vinci. Allora, visto la distribuzione della popolazione e visti questi numeri delle biblioteche, un pochino viene da chiederselo, ma perché aprire una nuova biblioteca nel quartiere 1 e invece non aprire una biblioteca a Rifredi? Perché è vero che nel quartiere 5 ci sono già due biblioteche, ma una sta all'orticoltura e l'altra a Novoi. Quindi un quartiere come quello di Rifredi, tanto popolato e anche popolare per tradizione, si trova sprovvisto di una biblioteca, e lo stesso per Robezzano, mi sembra, insomma, la biblioteca più vicina è quella di Coverciano. Ecco, allora, perché con questi fondi europei che vengono usati per rigenerare appunto questa struttura, non potevano essere utilizzati anche per nuove biblioteche in questi quartieri? Perché il punto è uno, ed è quello che tu dicevi. Cioè, le biblioteche di quartiere sono presidi importanti. Sono presidi importanti per i residenti della città. Chiunque all'ascolto abbia mai frequentato una biblioteca di quartiere avrà visto come la frequentazione sia trasversale. Ci sono le persone anziane che spesso sono lettori forti e quindi prendono in prestito libri, vanno a leggere i giornali, ci sono i bambini perché vengono fatti tanti laboratori per bambini e quindi vengono accompagnati o dalla scuola o dai genitori, ci sono gli studenti, scuole superiori, università che stanno lì a studiare, quindi sono presidi importanti, veramente importanti. E purtroppo le biblioteche di quartiere stanno un po' lontando con una scarsità di fondi perché manca il personale e perché anche gli impianti cominciano a essere vecchiotti e non sono più così ben funzionanti. Oltretutto, le biblioteche sono diventate rifugi climatici per il grande caldo estivo, e un rifugio climatico bisogna perlomeno che l'aria condizionata funzioni bene. E quindi questo è il primo punto, cioè perché si decide di aprire una biblioteca nel centro storico, dove, ripeto, ce ne sono altre quattro, e non si pensa ai quartieri popolari. E questo è un tema importante. Chi andrà a frequentare la biblioteca che si trova di fronte alla stazione? Sicuramente alcuni studenti, sicuramente anche probabilmente studenti pendolari che aspettano il treno, però diciamoci la verità. Probabilmente sarà utilizzata anche molto dai turisti, immagino ci saranno caffetterie, immagino. Io non condanno questo, cioè dico però come si fa a non pensare, ritenendo che le biblioteche di quartiere siano presidi importanti, siano rifugi climatici, a non pensare che ci sono quartieri completamente scoperti. E questo è il primo elemento, questo è il primo elemento, perché allora qual è il motivo per cui si va a costruire una struttura di rappresentanza? Una struttura di rappresentanza che però non è destinata, per l'appunto, a non è un servizio per i residenti. E poi ci sono anche altri problemi che riguardano le biblioteche, che abbiamo brevemente accennato nel nostro articolo, appunto. Perché si decide di investire soldi in questa, in una struttura come questa, e invece c'è ancora una forte precarietà, per esempio, tra i lavoratori delle biblioteche. c'è un bel gruppo sindacalizzato da diversi anni che si chiama Bibliotecari, perché noi quando andiamo nelle biblioteche i bibliotecari sono sempre molto disponibili e professionali, ma in realtà noi non sappiamo mai con chi stiamo parlando, se stiamo parlando con un dipendente del comune o con un dipendente di una cooperativa. Non è ovvio che per noi è lo stesso, finché abbiamo di fronte davanti una persona professionale e gentile. Però c'è una bella differenza tra essere dipendente di una cooperativa o dipendente del comune. E quindi è da tanto che questi lavoratori lottano per avere una stabilizzazione. Ed è tanto tempo, per esempio, anche che i lavoratori aspettano un concorso per assistenti bibliotecari, che oramai è rimandato, ma non si sa nemmeno quando. Quindi questo, quello del lavoro è un altro tema. E quindi... E poi l'ultimo tema è un altro, ovvero che tutto questo è stato deciso bypassando completamente il Consiglio Comunale. E anche questo è un altro elemento ricorrente ultimamente nella politica fiorentina. Questa decisione è stata presa con una deliberazione di giunta e il Consiglio Comunale non è stato consultato, non è passato una... Anche qua c'è un problema di democrazia, perché forse il Consiglio Comunale questo problema lo avrebbe espresso, il fatto che appunto ci sono delle aree scoperte, il fatto che ci sono dei lavoratori precari, il fatto che mancano fondi per il personale e per le strutture. Ecco, e quindi sì, critichiamo sempre. Però io penso anche che siano critiche importanti, perché il miglioramento di una città, la crescita di una città passa da queste critiche e non passa da strutture di rappresentanza che poi alla fine sono contenitori vuoti.
1: Ebbene, grazie Francesca, peso, ci hai detto tante cose, riflessioni importanti, condivisibili, non ti preoccupare dell'elenco, anzi penso sia stato un valore aggiunto per tutti e per tutte ripercorrere anche quella che è stata fino ad un certo punto la politica delle biblioteche diffuse, che poi, come abbiamo orora sentito, sta finendo per sostituirla con dei contenitori vuoti e delle strutture di rappresentanza. Non possiamo che essere d'accordo e a questo punto facciamo immediatamente, ringraziandoti ancora, una prima pausa musicale, perché abbiamo già parlato una ventina di minuti, per dare sollievo alle orecchie dei nostri ascoltatori e ascoltatrici. Poi rientriamo con altre questioni, anche ovviamente riferite ancora alla città e ai suoi contenitori, che quando sono vuoti e di rappresentanza ci preoccupano, quando sono o rischiano di essere riempiti di cemento e nuove funzioni del lusso ci preoccupano anche di più. Grazie ancora Francesca, pausa, un po' di

Da quando mi dico che ogni uomo nasce libero, uso essere come un calmante con ogni amico, perché se resta chiuso e schivo, nessuno sfido, sono sicuro potrà vederne il carattere. Ora punto il dito solo per seguirne il filo e ribattere, ma in modo costruttivo, senza pregiudizio, essendo prevenuto in principio, perché so che il fine è ultimo, l'hai capito, alla fine dell'ultimo capitolo. Quindi non classificare in anticipo, molto spesso quello che sembra male è salvifico, e ciò che sembra bene, che brilla ed è magnifico, a volte è proprio il cattivo che porta, resti impatibolo, coltivo i volumi su vari assi, affari bui dentro cui faccio i miei viaggi, in più mi perdo a fare salti e vivo le vite di altri, nelle quali amo scappare.

e re allo stesso tempo, che poi elegge un re spesso su in faccia contento, ma le sue braccia al coperto aspetta, poi lancia il coltello libero, dove ne faccio un modello, quelli con questo titolo si estinguono come nel calcio moderno. Uomo, tu che metti un segnalibro, dai il tuo meglio, metti che un libro segna un uomo,

0: Buono, buono, riprendo il microfono. Siete sempre su Radio Wombat, sempre la stampa rassegnata. Abbiamo fatto questa pausa musicale con un pezzo un pochino già datato di Carlo Corallo, Ogni uomo nasce libero. Mi sembrava che ci stesse bene, visto che in apertura di trasmissione, se qualcuno, qualcuna di voi si fosse collegato solo adesso e se lo fosse perso, abbiamo parlato dell'annuncio, per ora un annuncio, ma insomma sembrerebbe essere avviato a definizione l'apertura di una nuova biblioteca comunale connessa alla trasformazione e al recupero, diciamo così, della ex caserma Marescialli e Carabinieri di Santa Maria Novella. Una notizia ambivalente perché porta con sé l'elemento positivo di una biblioteca pubblica in un edificio che resta di proprietà pubblica, ma in una politica delle biblioteche diventate anche rifugi climatici molto discutibile, laddove la si va a collocare nel centro della città, dentro l'area UNESCO e nella cerchia dei viali. Scusate, mi sono impappinato, lo ridico. Si va a collocare questa biblioteca dentro la cerchia dei viali nell'area UNESCO, dove ce ne sono già 5, e invece a scapito di quartieri dove di biblioteche comunali non ce n'è neanche una. Quindi ne abbiamo parlato con Francesca di Per un'altra città, che ha fatto un lungo articolo anche sulla rivista, che metterò, per chi lo volesse leggere integralmente, anche nei link della parte scritta della trasmissione. Chi appunto, come dicevo, si fosse perso questa prima parte, può anche utilizzare i podcast, scaricare la trasmissione e riascoltarla intera e da capo, cosa che evidentemente vale per la stampa rassegnata, ma anche per tutte le altre trasmissioni di Radio Wombat. Andiamo avanti, come avevo un po' anche annunciato prima della pausa musicale, continueremo a parlare di città. 3 secondi e parte la mia voce di nuovo per l'introduzione all'intervento di Francesco. Salviamo Firenze per viverci. Torniamo anche questa settimana da Salviamo Firenze per viverci, per continuare a seguire quella che è la vertenza, la battaglia cittadina contro il cemento previsto nelle ex OGR, Officine Grandi Riparazioni. Si sta parlando del quadrante della città che da Porta a Prato arriva fino alle Cascine, dove si prevede tutta una serie di trasformazioni a scopo tanto per cambiare funzioni di lusso e una colata di cemento con una nuova strada davvero molto discutibile e discussa. Vediamo se ci saranno dei cambiamenti e delle crepe, diciamo così, nell'urbanistica e nelle decisioni pubbliche della giunta comunale, anche a seguito dell'assemblea che Firenze per viverci, Salviamo Firenze per viverci, lancia per giovedì 28 di maggio alle ore 21 al Teatro Puccini. Passerei immediatamente la parola a Francesco, una voce che tutte e tutte conoscete, è stato con noi tante volte proprio per raccontarci le iniziative, le vicende, le trasformazioni dell'area UNESCO e non solo, e questa settimana appunto per lanciare questa assemblea. Francesco, raccontaci tu un po' come sta andando. Sono un paio di settimane che non ci sentiamo per altri argomenti, ma ovviamente insomma, i rapporti sono più che consolidati. E dici un po' cosa vi aspettate da questa assemblea, a chi si rivolge, se c'è ancora la possibilità di insistere e mettersi di traverso rispetto a decisioni che, come spesso sappiamo, ci vengono presentate sempre come ormai già fatte, e quindi un modo per allontanare le persone, la gente comune, dagli abitanti e i cittadini, dalle decisioni che invece li riguardano e ci riguardano tutti e tutte. A te la parola.
1: Buongiorno e grazie. Grazie Andrea, grazie a chi ascolta. Giovedì 28, ore 21, grande assemblea pubblica per parlare della colata di cemento, 42.000 metri quadrati che arriveranno nell'area ex OGR immediatamente dietro, diciamo, per capirsi, al Teatro del Maggio, e che quella striscia che lungo via Pesiello, lungo il canale Macinati, arriva fino a via Le Cascine, Manifattura Tabacchi. Un progetto, un'area acquistata per 10 milioni da un fondo speculativo, nonostante il diritto di prelazione del comune, fondo speculativo Rothschild, che ci farà lusso, acciaio e cemento dedicati al lusso, al turismo alto spendente, non certo case popolari. E quindi il progetto ancora non è approvato, quindi c'è margine ancora per fermarlo. Noi lanceremo una lettera aperta alle istituzioni con una richiesta chiara e non derogabile: riacquistare l'area e dedicarla ai servizi che servono alla città, sociali, culturali, ambientali, arte, sport, non speculazione e non lusso. E questo poi verrà anche seguita questa petizione da un percorso, diciamo, di partecipazione per meglio definire insieme ai cittadini e alle cittadine cosa serve alla città, cosa serve a questo settore della città fare in quest'area preziosa. E quindi vi invitiamo a partecipare, ci sarà una discussione, anche aspetti ovviamente costruttivi di cosa si possa fare, però ecco, l'importante è esserci, l'importante è aver chiaro la necessità di spingere ancora quando le gru ancora non ci sono, vuol dire che il progetto non è approvato, le gru lo rendono visibili, ma è troppo tardi quando vediamo le gru, e invece ancora ci sono spazi e tempi per un ripensamento che noi chiederemo con forza. E mi permetto anche di aggiungere un altro appuntamento, vagamente fuori tema: domani lunedì 25 al conventino via Giano della Bella 20 ci sarà un incontro fra 6 ragazzi e ragazze under 35, un dialogo con Rosy Bindi, con Bernardo Marasco CGL, Roberto Spini di Firenze Città Aperta, per capire come costruire qualcosa anche in vista del 2027, dopo lo splendido risultato del referendum, che appunto è necessario guardare oltre a questo e capire come costruire qualcosa insieme anche in maniera intergenerazionale. Grazie e buona giornata di nuovo.
0: Grazie Francesco e buona giornata, buon proseguimento di giornata a te, lo ridico per tutti e tutte. Quindi giovedì 28 alle ore 21 al Teatro Puccini, salviamo le cascine, no cemento nell'area delle ex OGR, Officine Grandi Riparazioni. Lo ricordiamo e lo ribadiamo, siamo ancora in tempo a far cambiare idea all'amministrazione pubblica e che ci sia appunto lo spazio anche per i cittadini, gli abitanti di questo territorio e anche di quelli limitrofi, per dire la nostra e la loro, visto, come ci ha ricordato anche Francesca nel suo intervento, che è sempre più la regola quella di farci fuori e di decidere con delibere, deliberazioni e modalità che escludono la partecipazione e anche la voce delle persone che abitano la città e anche i contorni, diciamo così. Quindi grazie ancora, appuntamento lo abbiamo dato, ed ora per i nostri ascoltatori, anche per me stesso, vorrei e volevo proporvi una navigazione, diciamo così, di quello che sono state le notizie uscite sui giornali del fermo, dell'intercettamento, del rapimento, delle torture, del ritorno di due oggettivamente due grandi protagonisti del movimento a Firenze, anche ormai di fatto sulla scena nazionale, che sono state Antonella Bundu e Dario Salvetti della vertenza CKN e di tante tante altre, che come molti di voi sapete già e non c'è bisogno che lo dica, hanno partecipato alla flottiglia Sumud per andare a Gaza. Sono usciti tanti articoli questa settimana, come sempre quando la stampa, le cronache si occupano di qualcosa, c'è da una parte l'importanza e quindi in qualche modo festeggiamo che non se ne possa non parlare e che non si possa ignorare quello che è successo, dall'altra magari ci sono anche dei diavoletti annidati nei dettagli. Sono tanti gli articoli, li voglio leggere, guardare insieme a voi perlomeno una carrellata sui titoli. Si comincia il 19 di maggio, quindi il giorno successivo al lunedì che ha visto l'intercettamento, quindi i primi articoli da Repubblica: anche Bundu con la flottiglia e a Firenze corteo per la Palestina. Il Corriere ci dice: l'SOS di Bundu, hanno iniziato a rapirci e Firenze scende in strada per la flottiglia, l'allarme da una delle barche durante gli attacchi dell'IDF, gli altri toscani in missione. Non c'erano solo Antonella e Dario, quindi si fa riferimento anche agli altri, ma evidentemente sono più presenti sul territorio e c'è poco da fare, quindi è anche giusto, se non inevitabile, che l'attenzione si punti di più sui loro nomi. Lo dice anche il Tirreno, la protesta Bundo e Salvetti sulla flottiglia avvistata dall'IDF. Si passa al giorno successivo, siamo al 20 di maggio, e la Repubblica: flottiglia abbordata la nave di Bundu e Salvetti. Ecco come questa attenzione poi sui loro nomi già diventa un po' motivo di fastidio per chi, come è stato più volte ribadito e inevitabilmente è così, cerca di portare l'attenzione non tanto su se stesso, anzi al contrario, sui palestinesi, su Gaza e su coloro che stanno subendo guerra e genocidio non da adesso, per cui insomma il rischio di puntare l'attenzione su due soggetti singoli diventa anche quello di alimentare tutta questa campagna di odio e di haters che vivono soprattutto sulla rete e che parlano di crociere, parlano di viaggi di piacere, parlano di tentativi di avere successo personale, popolarità, visibilità. Quindi in questo senso i giornali, per quanto, ripeto, sia inevitabile che due soggetti, due personalità che sono anche inevitabilmente esposte a livello personale, lo hanno fatto anche per questo, però nello stesso tempo un richiamo, e i richiami dovrebbero essere al popolo palestinese, non su di loro, però questo è quanto. Quindi si continua con il Corriere che dice: flottiglia, fermati Bundu e Salvetti, questo si chiama rapimento. La barca intercettata dall'esercito israeliano, l'ultimo video prima dell'abbordaggio. C'è anche una foto, appunto una delle ultime foto scattate, dove ripartendo dal porticciolo nel quale avevano trovato rifugio in Turchia per il Mare Grosso, poi erano ripartiti alla volta di Gaza e poi l'intercetto. Questo è La Nazione che dice: il blocco della flottiglia, intercettata la barca con Bundu e Salvetti, abbordata dall'esercito anche la Don Juan con a bordo i due fiorentini. Poi le dichiarazioni di Palagi, sinistra, progetto comune, tutti i livelli istituzionali si attivino immediatamente. C'è anche qui sulla Nazione la foto con il gommone dell'esercito israeliano che ha fatto l'intercetto, una foto presa direttamente dai social della Global Sumud Italia, che ha riportato varie foto di questa operazione, come è stato sottolineato, avvenuta a differenza di molte altre operazioni di intercettamento, rapimento e protezione dal punto di vista israeliano, questa volta avvenuta di giorno, quindi le foto sono più esplicite delle tante foto che negli anni sono state viste circolare, che erano sempre foto fatte da telecamere e telefoni, però durante questo tipo di operazioni, questi blitz in notturna. Invece è stato sottolineato da più parti come questa volta Israele abbia o scelto o si sia trovato nella necessità, visto il numero delle barche che era più cospicuo di sempre e degli attivisti, quindi dal loro punto di vista da arrestare più di sempre, nella necessità, ripeto, nella volontà di fare e di compiere questa operazione di giorno. Quindi è riportata anche questa foto che fa effettivamente un certo effetto, probabilmente ad un pubblico più avvezzo a seguire queste vicende non gliene farà troppo, non gliene farà abbastanza, ma per un pubblico magari che, come dire, quelli che hanno dormito fino a qui, può in effetti fare un certo effetto, perché è un battaglione d'assalto che già con mitragliatori e fucili alla mano, i volti coperti, le divise piene di armi, quindi anche granate alla cintura, giubbotti antiproiettili, assalta una più di una, perché non sono solo Bundu e Salvetti, lo ridico, le navi e le barche a vela conclusionate, sconquassate, piene di problemi, donate dalla società civile, quindi da persone che possedevano delle barche e delle barchette, con a bordo persone inermi, con i giubbini di salvataggio nel caso le cose dovessero precipitare, e che stanno in attesa con le mani alzate, proprio per evitare che si voglia costruire anche una situazione ambigua che possa sfuggire sfuggire di mano a questi militari che evidentemente non aspettano altro, e non sono io a dirlo. Il Tirreno, anche qui c'è la foto di Antonella, flottiglia, tra i fermati da Israele anche Bundu e l'ex GKN Salvetti. Trump concede altri giorni all'Iran e rinvia l'ipotesi di un nuovo attacco, quindi il Tirreno fa anche un riferimento allo scacchiere internazionale. Passiamo al giorno successivo, siamo al 21 di maggio, Bundu e gli altri attivisti legati e umiliati in Israele, PD e Funaro inaccettabile, Bundu legata e trascinata, attivisti della flottiglia umiliati, dice la sindaca che è inaccettabile. L'ex leghista Montelati ci chiede l'intervento del console onorario di Israele Carrai, che critica Ben-Gvir. Spero in un rapido rilascio. Queste sono le dichiarazioni del console onorario di Israele Marco Carrai, che non ha mai nascosto il suo sostegno alla causa israeliana, che è tutt'altra cosa rispetto al rispetto della cultura ebraica. Questo lo diciamo sempre, perché l'uso politico dell'antisemitismo, che è diventato e sta diventando sempre di più una foglia di fico per nascondere le critiche, ogni tipo di critica alla condotta di Israele, che è tutt'altra cosa rispetto all'antisemitismo. Quindi insomma Carrai non l'ha mai fatto venire meno il suo sostegno alla causa dello Stato di Israele, e in questo caso però anche lui critica Ben-Gvir, quindi questo ha fatto parlare del capro espiatorio, un dispositivo, se vogliamo, anche per colpirne uno oppure per puntare l'attenzione su uno e invece togliere l'attenzione da tutto il resto, e quindi dagli aspetti sistemici che rendono problematica la condotta dello Stato di Israele, o addirittura della entità sionista piuttosto che dello Stato, perché dello Stato mancherebbero anche le caratteristiche, perlomeno quella di uguaglianza dei cittadini di fronte alla Costituzione e alla legge, cosa che in Israele non è così, perché vige appunto un regime discriminatorio e di apartheid aggravato recentissimamente proprio anche dalla approvazione della legge sulla pena di morte, che colpisce e riguarda solo i cittadini palestinesi, a sottolineare una volta di più che di cittadinanza e di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge non si possa proprio parlare. Torno sui giornali, il 21 di maggio sempre il Corriere dice: flotiglia, angoscia per i 5 toscani, Bundu e gli altri attivisti riconosciuti nel video di Ben-Gvir, a migliaia in piazza, flotiglia, Bundu e gli altri prigionieri e derisi, piazze e istituzioni mobilitate per il rilascio. Sono 5 i toscani portati in Israele, i sindaci Funaro e Salvetti in contatto col ministro degli esteri. Qui si fa riferimento all'atto che è stato approvato in consiglio comunale, che esprimeva diciamo vicinanza e in qualche modo interessamento da parte del comune, della sindaca stessa, per la sorte degli arrestati e dei prigionieri nelle mani dell'esercito israeliano. Ecco perché si è parlato e si è scritto anche piazze e istituzioni mobilitate. La Nazione, flotiglia, i video shock, Bundu legata a terra e tenuta per il collo, grave e inaccettabile. Nelle immagini del governo israeliano la politica fiorentina è in manette. Funaro chiama Tajani, seguiamo con apprensione quanto sta accadendo. Giani, l'Italia faccia sentire la propria voce per difendere i diritti umani. Flottiglia, video shock, Bundu legata a terra e tenuta per il collo, e Carrai si attiva, rilasciatela. Ecco che si torna a parlare del console di Israele, che in questo caso fa la parte di quello buono e magnanimo che interviene al fine di sottrarre dalle mani dell'esercito israeliano i nostri, la mettiamo in questi termini, quindi i nostri li salviamo, mentre per gli altri continuano torture, prigionia e tutto il resto. Ecco che si conferma insomma sulle cronache questo tentativo di parlare della flottiglia, di parlare dei nostri nella flottiglia, quindi restringere sempre di più il cerchio fino al punto da far fare la parte dei buoni a quelli che invece, coloro che sono saliti su quelle barche, hanno fino al giorno prima additato proprio come i cattivi, o comunque come delle stampelle dei cattivi di questa storia, che non è una fiaba, che non è una favola, ma è un evento e sono eventi storici che si svolgono in mezzo a tutti noi e nei quali ognuno di noi ha delle responsabilità. Per cui se il console onorario di Israele, che tutti i giorni sostiene la politica israeliana, il giorno dell'intercetto, dell'arresto, della prigionia e delle angherie ai nostri che sono partiti da Firenze, interviene per liberarli e con questo pensa di poter fare una sorta di humanitarian washing, credo che si stia sbagliando e che siano ben pochi a cadere in questa trappola, se non forse coloro che fino al giorno prima gli hanno dato ragione, gli hanno retto il sacco, diciamo così. Tra questi penso in qualche modo anche la politica fiorentina, che se approva un atto di vicinanza agli attivisti, che se dice di interessarsi presso il governo e fa delle pressioni, nello stesso tempo è anche e resta la stessa che appunto rispetto alla presidenza della Fondazione Meyer da parte del Carrai ha deciso di non rimuoverlo mai e di tenerlo al suo posto, esprimendo con questo un sostegno diretto alla sua figura. E quindi, se lui è a sua volta un sostenitore delle politiche di Israele, c'è ben poco da fare, si sta girando intorno alle parole, ma questo è. Il 22, questo è Repubblica, apre così: flotilla, Bundu accusa, massacrati a calci e pugni e usato su di noi il taser. I cinque toscani catturati in mare sono atterrati a Istanbul, intorno alle 17 ci puntavano il laser del fucile sulla fronte per spaventarci. Questa è una tra le tante delle cose che gli hanno fatto e che il giornale riporta in prima pagina. Il Corriere: flotilla verso casa dopo l'incubo, Bundu, taser al collo e percosse. L'ex consigliera a Istanbul: mi hanno tolto i pantaloni, ma ne avevo altri sotto. Repubblica: ci tenevano legati a testa bassa per coprire le urla e l'inno di Israele. Antonella Bundu e Dario Salvetti raccontano ai cancelli della CKN i giorni vissuti dopo la cattura della nave della flottiglia. Quindi sono già tornati ormai il 23 di maggio, c'è stata la conferenza stampa alla CKN, per cui anche i dettagli che sono stati messi in evidenza sui giornali sono quelli del loro lungo racconto, del loro lungo report avvenuto in forma collettiva di fronte ai cancelli della fabbrica lo stesso giorno in cui era e poi è andato in scena anche l'incontro con Alessandro Barbero, il famoso storico. La Nazione, il 23, li mette direttamente in prima pagina. C'è la foto di Antonella e Dario di fronte allo striscione della CKN, quindi alla conferenza stampa allestita lì alla fabbrica. Flottiglia, il racconto di Antonella Bundu e Dario Salvetti: torture, botte e taser. Non ci hanno piegati, la lotta continua, ecco cosa abbiamo subito, le nostre prigioni. Flotilla, il rientro di Bundu e Salvetti come nei campi di concentramento, popolazione assuefatta dalla violenza. Dalla fabbrica ex CKN, i due attivisti raccontano i momenti drammatici dopo l'intercettazione della loro barca. La politica dalla parte del popolo palestinese: boicottiamo Israele in tutti i modi possibili. L'operaio: ci hanno sparato con il cannone ad acqua, un liquido giallo. Questa era La Nazione. Bundu e Salvetti invece sul Corriere: noi 48 ore in un lager israeliano. Non c'è altra parola per descriverlo. Bundu e Salvetti di nuovo a Firenze nel pomeriggio, migliaia all'ex CKN con Alessandro Barbero. Ancora qualche foto di questa iniziativa partecipatissima, che magari lo sarebbe stata comunque, ma di sicuro con la coincidenza del ritorno in Italia e della loro presenza, sicuramente è stata trasformata anche in una sorta di abbraccio collettivo da parte di tutti e tutte coloro che nei giorni precedenti, da lunedì fino al loro rilascio e poi ritorno, hanno anche partecipato alle varie iniziative serali, cosiddetti urli per Gaza, come sono stati chiamati, sono ormai quasi 20, e chiaramente avevano come oggetto anche la loro liberazione e la solidarietà nei confronti di tutti e tutte le attiviste, gli attivisti che erano a bordo della flottiglia, con gli occhi ed il cuore certamente sempre alla Palestina, non solo a loro, anche se certamente, ecco, se lo meritano, perché sono stati davvero determinati e coraggiosi. Chiuderei a questo punto, perché mi sembra di aver letto almeno i titoli, li abbiamo letti davvero tutti per tutta la settimana, dall'inizio fino alla fine, li avete sentiti, non sarà particolarmente rilevante, non aggiungerà molto rispetto alle parole dei protagonisti, che sono certo ciò che fa più effetto e fa anche più fede e è ciò su cui si deve riflettere maggiormente, però anche questa cavalcata sulla stampa qualcosa ci porta e ci dà. L'ultimo articoletto che vorrei leggere, appunto sempre per rimanere in tema della Palestina e contrasto al riarmo e genocidio, è l'iniziativa molto bella al liceo artistico. La prendo dal Corriere, che mi sembra di poter dire sia l'unico giornale che la riporta, in un piccolissimo occhiello, una spalla laterale a pagina 10, però quantomeno ha il merito di metterla, ed è questa: esposti i lavori di un gruppo di giovani palestinesi presenti a Firenze, Palestina e oltre, le opere degli studenti in mostra al liceo di Porta Romana. Palestina e oltre è il titolo della mostra, che sarà inaugurata domani alle 12 fino a venerdì prossimo, con un'apertura speciale il 27 maggio dalle 14.30 alle 17 al liceo artistico di Porta Romana a Firenze. Le opere sono state realizzate dalle alunne e dagli alunni di 8 classi di vari indirizzi attraverso linguaggi differenti: pittura, installazione, fotografia, videografica, scultura e opere multimediali. Gli studenti hanno trasformato ricerca, riflessione e partecipazione emotiva in una serie di lavori che interrogano il presente di fronte ai conflitti, alle aggressioni e alla resistenza, in particolare quella palestinese. Saranno esposti anche alcuni lavorati realizzati da un piccolo gruppo di giovanissimi palestinesi ospiti a Firenze e coadiuvati dagli studenti della California State University. Questo quindi l'iniziativa, lo ripeto, il 27 di maggio dalle 14.30 alle 17. Chi avesse la possibilità di farlo, è un mercoledì, vada a vederla, perché sicuramente è un'iniziativa meritoria visto tutto quello che succede. Ebbene, insomma, sulla Palestina abbiamo a questo punto chiuso, dopo la lunga lettura di tutti gli articoli di questi giorni, dopo l'abbordaggio e la detenzione, le torture, il ritorno di Dario Antonella, tutti gli altri attivisti sia toscani che internazionali della Global Sumud Flottiglia. L'avete sentito insieme a me, che non avevo ancora letto i giornali, li abbiamo appunto guardati insieme, come si fa nelle migliori classi delle scuole superiori, e sembrava un po' una specie di odissea, come se quello che è successo fosse una sorta di calamità naturale, e si è cercato di nascondere il più possibile le responsabilità del sistema israeliano, sistema che si avvale anche della acquiescenza o della diretta collaborazione di soggetti che stanno sui nostri territori, senza mai potersi dimenticare le sedi della Leonardo SPA, che sono anche sul nostro territorio, e quello che è il contributo della industria militare anche italiana, con tutte le preoccupazioni rispetto alla possibilità e al rischio che parti consistenti di un sistema industriale totalmente abbandonato ed in declino, quale è quello italiano, possa invece diventare parte dell'indotto bellico, al quale sembra che una delle prime ex potenze industriali d'Europa, che è quella tedesca, si è già in qualche modo cominciato a riconvertire. Da qui ancora maggiore forza il rilancio e l'avvertenza di ex GKN, che non è solo un ponte verso il futuro, la transizione energetica, il recupero dei posti di lavoro dal basso, ma è anche ad oggi un'alternativa concreta, possibile e sempre più urgente e necessaria alla militarizzazione dei nostri territori. Con questo davvero chiudo e passo a questo punto la parola e un'altra volta a me stesso, con un trucco che ormai è diventato un classico, 2-3 secondi e di nuovo la mia voce per l'introduzione a un intervento che ovviamente non vi sto ad anticipare. E allora, Radio Wombat, avvicinandosi la festa della Repubblica, andiamo a presentare, a parlare, a farci un po' raccontare, diciamo così, una iniziativa davvero bella e interessante che si chiama Radici Ribelli. Se volete andare in pellegrinaggio nei luoghi dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i nostri partigiani. Con questa citazione di Piero Calamandrei si apre il lungo volantino che dettaglia tutte le iniziative che ci saranno in questi 3 giorni fino appunto al 2 di giugno, approfittando di questo weekend con il Ponte Lungo, quei ponti lunghi che odia tanto la destra quando si parla di scioperi o quando si parla di altre iniziative. Chissà cosa sta pensando il governo rispetto appunto a questo festeggiamento che è di martedì e che coinvolge anche lunedì, e che dal nostro punto di vista invece si presta e diventa davvero occasione interessante per tutta una serie di iniziative che si svolgeranno per l'appunto al Memoriale di Valibona, dove il 3 gennaio del 44, non c'è bisogno di dirlo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, trovò la morte la banda di Lanciotto Ballerini, tra cui appunto anche Lanciotto stesso attaccato dai tedeschi, guidate in luogo dai classici e i soliti spioni fascisti. Siamo ai nostri microfoni con Tommaso del Social Forum di Prato, che è tra gli organizzatori di questa veramente bella, interessante iniziativa. Tommaso, lascio immediatamente a te la parola per raccontarci, spiegarci, invitare tutti e tutte alle attività che si svolgono in questa più giorni di iniziative, come si svolge, se ci sono magari dei dettagli anche organizzativi, come giustamente è riportato anche nel volantino da cui ho già estratto la citazione di Calamandrei. Diceli, vi rassicuro immediatamente a tutti e a tutte, e lo metteremo il link alla punta anche nella parte scritta di presentazione della trasmissione, in modo che possiate avere un riferimento scritto su tutte le varie cose che ci sono, perché sono davvero ricche, interessantissime e tante. Tommaso, a te.
2: Ciao Radio Wombat, grazie di questa opportunità di condivisione, e appunto sì, riproponiamo anche per quest'anno Radici Ribelli con un raduno a Valibona da domenica 31 maggio a martedì 2 giugno, in un luogo simbolico di riferimento per l'antifascismo, per socializzare insieme la necessità del ripudio della guerra, la promozione di pace e solidarietà, la tutela dei beni comuni, di ambiente, salute e lavoro, rilanciando la centralità dei territori periferici e anche di convergenza fra realtà attive nella piana toscana in un contesto conviviale. Ogni giornata si aprirà infatti con camminate collettive, la prima domenica sarà guidata dai sentieri partigiani in partenza da Prato e per salire insieme poi al memoriale da punti diversi. Successivamente sono molte le attività dedicate a persone piccole e grandi che si svolgeranno appunto con performance artistiche, workshop come quello fotografico sempre domenica con scattastorie e appunto forum. Saranno infatti 3 i forum in programma, a partire proprio dalla Palestina, diritti umani e la missione umanitaria della flottiglia, per poi continuare lunedì 1 giugno con il podcast, la presentazione del podcast Dietro gli Scuri sulle persecuzioni della banda Carità, con la partecipazione anche di Radio Wombat, e poi il forum sulla memoria partigiana e la resistenza antifascista dalle derive autoritarie ieri e oggi, e concludere poi il 2 giugno con il forum sul territorio e i beni comuni con realtà ambientaliste della piana per la convergenza ecocompatibile. E oltre a questo appunto ci saranno, come dicevo, varie attività appunto sia per i più piccoli che appunto di diciamo ludiche e ricreative come yoga, laboratori e appunto anche un po' guide per quello che per conoscere un po' meglio il territorio, la Calvana e appunto le zone che circondano il memoriale, che rimane appunto un contesto di riferimento oltre le date che vorremmo appunto continuare a vivere in maniera sempre più intensa, proprio perché viviamo purtroppo in una fase di democrazia che sembra sempre più essere senza popolo, proprio per la scarsa rappresentatività, la sfiducia spesso verso le istituzioni e l'astensionismo, e senza nemmeno più diritti, in particolare se si pensa al fatto che pseudodemocrazie come quella israeliana appunto compiono i peggiori crimini contro l'umanità. E quindi ci piace ripensare un po' il portato delle lotte partigiane per rimettere in discussione le aspettative anche a fronte della deriva autoritaria che viviamo, e organizzarci al meglio per resistere con le varie mobilitazioni, come è stata quella per esempio della flottiglia sia di mare che di terra, per combattere il riarmo e appunto i crimini contro l'umanità che vengono perpetrati. Per questo proponiamo questo raduno con molte realtà della zona, ma non solo, visto che parteciperanno anche referenti della Valdelsa o di altre regioni come dei Sentieri Partigiani del Veneto o di Reggio Emilia, per fare il punto e scambiare un po' di pratiche e continuare a tenere i contatti insomma in rete. E appunto per noi questo ritrovo vuole essere una condivisione anche nell'ottica di un percorso di convergenza intersezionale che si è riunito e si è rafforzato intorno all'avvertenza del collettivo di fabbrica ex GKN, che ha visto appunto la partecipazione di movimenti, gruppi e collettivi per rafforzare questo mutualismo conflittuale, che infatti vuole in questa occasione destinare il ricavato di quelle che saranno le consumazioni, diciamo i pasti, così appunto proprio per la cassa di resistenza e l'azionariato popolare che sta cercando di rilanciare appunto il collettivo di fabbrica ex GKN. Ovviamente le iniziative, la partecipazione è libera e gratuita, si chiede di iscriversi al forum proprio per riuscire a gestire al meglio la parte organizzativa, però appunto poi il resto nei riferimenti che ci sono sui social e appunto ai link che anche come Radio Wombat e La Punta insomma sono pubblicati. Un'altra cosa importante, appunto, fra le varie attività chiuderemo proprio la rassegna con la presentazione di Cronache Ribelli, che saranno ospiti da noi appunto martedì 2 giugno, proprio sul lavoro di editoria indipendente e poi sulle loro pubblicazioni particolarmente inerenti appunto a quello che è il nostro evento di Radici Ribelli, Raduno in Valibona, dove vi aspettiamo a partire da domenica prossima.
0: Vai, grandissimo Tommaso, hai fatto un excursus veramente straordinario, veloce, rapido, puntuale, complimenti. Non c'è altro da aggiungere, rinviamo a tutti e a tutte la lettura del volantino per organizzarsi, perché appunto c'è da prendere, andare, fare. Quindi stateci attenti, stateci attente, non mancate, perché davvero il programma, lo avete sentito quanto è ricco, quanto è studiato e quanto è anche interessante e bello. Da domenica 31 di maggio al martedì 2 di giugno, e che la festa della Repubblica ci riporti alle sue radici, che sono appunto le montagne partigiane. Con questo abbiamo finito, esaurito gli argomenti per questa settimana della stampa rassegnata. Come sempre, a tutti e a tutte voi un grandissimo ciao!

0: buona questa Skype Cola.
1: Buone queste mail commerciali, mo mi mangio tutto il pacchetto.
2: Ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
3: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
4: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
5: Controllo E132. Spione di gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
3: Succo di delega.
6: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
7: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionale corporation, utilizza servizi autogestiti.
8: Bevi, non fatte beve,

Alzerò lo sguardo oltre il parcheggio custodito di un hotel a ore, in un tempo in cui il tempo era deserto. Restarono a fissare gli aerei puntare dritti contro il cielo, avamposti in fuga da un mondo in rovina. Lei raccolse da terra la divisa d'ordinanza, le carte consumate di una missione fallita, e lasciò cadere la sua ultima offerta in una valigia aperta ai piedi del letto.

fantastico di notti senza ombre, dentro crateri di solitudine. Lei gli chiese una mano a spartire gli avanzi di ciò che era stato loro. Poi, senza dare nell'occhio, si avventurarono fuori, come stranieri.

riuscirà, che purificherà l'intero mondo.

alcuni pensieri emettono dei suoni che diventano l'equivalente di una onda sonora. Usando suoni e movimenti diventerete capaci di paralizzare i nemici, spezzare ossa, appiccare fuochi, soffocare un nemico, fatti scoppiare le viscere. Nessuno deve andare contro la parola di Dio. La tua parola porta

aspettando la tempesta, la nostra tempesta. E quando arriverà scuoterà l'intero universo.

0: Fonte Radio.
1: Una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate.
3: Ogni venerdì dalle 13 alle 15
4: in simultanea su Wombat,
5: Onda Rossa,
1: Neanderthal,
0: Eustachio,
2: Quar,
5: Blackout,

105.25 di Radio Blackout, inizia il Ponte Radio di quest'oggi. È l'ultima puntata dei Ponte Radio, l'ultimo appuntamento in Ponte Radio dedicato al cibo. E allora, scusate, c'è un piccolo momento di problema tecnico. Allora, dicevo, Ponte Radio per Radio Blackout questa settimana.

Ok, come non detto. Voi la stavate sentendo, non la stavo sentendo io. Benissimo, quindi dicevo, responsabilità di Radio Blackout questa settimana, andare in diretta insieme a Onda Rossa, Wombat, Eustachio, Radio Quar, Radio Neanderthal e Radio Spore. Spero di

quindi quella di oggi sarà una trasmissione soprattutto musicale, ma con alcune letture di ricette, alcuni riferimenti a letture o a visioni, quindi a letture di libri o a visioni di documentari o film, tanti consigli di ascolto radiofonico, appunto primi fra tutti quello dell'ascolto ai podcast dei passati Ponte Radio. In particolare questi dedicati al cibo che è, appunto è un ciclo, quello dei Ponte Radio sul cibo, iniziato venerdì 12 dicembre con Radio Onda Rossa, che ha fatto una puntata molto interessante dedicata ai concetti di food desert, di uno speciale dedicato alle catene di approvvigionamento, in particolare del pomodoro, e con un contributo sul movimento Semterra, che verrà poi trattato anche da altre, almeno da un altro dei Ponti Radio di questo ciclo. E poi continueranno, se vorrete, le vorrete andare a spulciare nei podcast dei Ponte Radio dedicati al cibo, c'è quello di Eustachio dedicato al Fake in Italy, all'inserimento all'interno del patrimonio materiale dell'UNESCO della cucina italiana, della cucina mediterranea, all'iperturistificazione delle nostre città, alla fuffa del Made in Italy, alla fuffa della sostenibilità, ai problemi legati alla distribuzione, al turismo alimentare in Verona e poi, insomma,

se andate a vedere, che la tortilla se vuelva. E visto che si parla anche di pomodoro, io ho scelto proprio queste coplas rivoluzionarie dell'epoca della guerra civile di Spagna, interpretate dal Niño de Elche. Perché, come vi dicevo, questa sarà soprattutto una trasmissione musicale che avrà un focus particolare sul flamenco, la rumba catalana, il son cubano, ma non solo. E comunque, che la tortilla se vuelva, o anche che culpa tiene il tomate, o anche la hierba de los caminos. Ve la mando da capo.

E quindi questa era che la tortilla se vuelva, anche appunto conosciuta con Che culpa tiene il tomate o la hierba de los caminos, come vi ho detto prima. E è stata attribuita a Ciccio Sanchez Farlosio, cantautore, tra l'altro figlio di un falangista, ma lui poi ha sviluppato una coscienza sua e ha dedicato la sua vita alla lotta dall'altra parte, diciamo. Comunque, secondo diverse fonti, appunto, l'autore non è stato Ciccio Sanchez Farlosio, ma in realtà si tratta di coplas popolari, appunto, dell'epoca della guerra di Spagna. Sono state poi queste coplas arricchite da da altre strofe, una in particolare confezionata in Venezuela sul petrolio, con appunto la strofa Che culpa tiene il petrolio, e un'altra attribuita a Oscar

0: In realtà questo è comprovato da Rolando Alarcon, che ci mise anche una strofa dedicata al rame, che colpa tiene il cobre.
1: È una cosa terribile.
0: Ancora la voce del Niño de Elche per uno Stanguillos de Cádiz, che torneranno lo Stanguillos de Cádiz, sempre dallo stesso disco che è l'antologia del flamenco eterodoxo del 2018, che io ho scelto perché, insomma, intanto perché mi piace come genere, come palos, quello del Tanguillo de Cádiz,
1: che se queda la persona.
0: E poi sentirete alla fine. No.

0: no cambio la broma por un ladrillo de chicharrones, que como.
1: Gli sdecadis dedicati alla bomba atomica. Non ho fatto la ricerca per sapere chi è stato il primo a comporre questo tanghiglio, questo stanghiglios. E dice appunto alla fine: io non cambio la bomba con un ladrillo de cicciarrone. Un ladrillo con la B di birra. E dice appunto, non io alla bomba preferisco sicuramente un tegame in terracotta di ciccioli, los chicharrones. Allora, si parlava di pomodoro nel Ponte Radio di Radio Onda Rossa, ma si parla poi anche di pomodoro, di pizza e di Napoli nel Ponte Radio di quello confezionato da Radio Neanderthal del 18 gennaio, dove tra le altre cose si parla del fatto che ecco, un altro patrimonio dell'UNESCO è la pizza. Andatevelo a sentire, 18 gennaio, Napoli fra cibo e fame, molto interessante, c'è una bella ricerca musicale. Infatti io, a parte questo brano che stiamo sentendo in sottofondo, mi sono astenuta dal selezionare musica napoletana. C'è anche un'altra chicca che c'è alla fine della trasmissione. Ci saranno diversi aneddoti nel Ponte Radio, quello di Radio Neanderthal, ci sono stati, e poi c'è uno speciale, un approfondimento sui nuovi OGM a cura di Radio Plaza. E questo da Napoli Segreta, volume 2. Gibo e Pummarola Band, questa è Sexy Pummarola.

Allora, termino i consigli di ascolto dei passati, dei podcast, dei passati Ponte Radio, ricordandovi quello andato in onda il 9 gennaio, curato da Radio Spore da Bologna. Dedicato al cibo organico, genuino e sovversivo. Poi quello che è andato in onda la settimana scorsa, 23 gennaio, a cura di Wombat da Firenze, che di nuovo tratta il movimento Semterra nel primo approfondimento, la questione di Mercosur. Poi c'è il contributo di un ospite che racconta la propria tesi dedicata al lavoro nella ristorazione, un'industria senza fabbrica. Un pezzo teatrale assolutamente consigliato, intitolato La banana aumentata, sempre dedicata a nuovi OGM. E poi un approfondimento dedicato a Seeds for Palestine. Quindi questo per quel che riguarda quello che io vi consiglio di andarvi a sentire, dei curatissimi Ponte Radio passati dedicati al cibo, e noi invece continuiamo a dedicarci alla musica, prima poi di andare ad ascoltare alcune ricette e i vari contributi, brevi contributi che mi hanno mandato altri redattori di Radio Blackout. A quanto pare qua le questioni tecniche le abbiamo un po' risolte, è stato un po' difficile iniziare e mi sentirete parlare velocissima perché insomma tantissime sono le cose che vorrei farvi ascoltare, tantissimi alla fine sono i contributi che sono arrivati. Comunque continuiamo con Tanguillos de Cádiz, questa volta si tratta di Ciano Lobato, è un grande vecchio, molto... molto spiritoso, è uno dei, insomma, è stato appunto uno dei più grandi caditani che si sono dedicati alla buleria, allo stanghiglios, eccetera. Andiamo a sentire questo brano e vi spiegherò perché l'ho scelto. Vi anticipo solo che il focus di questo momento è il contenitore dentro il quale si cucina. Quindi abbiamo iniziato a parlare del levriglio dei cicciarrones, cioè il tegame in terracotta con i ciccioli. E adesso andiamo a sentire che cosa ci racconta Ciano Lobato, ormai scomparso.

0: E quindi insomma Ciano Lobato qua ci mette in vendita una cassuela che ha più di 500 anni, cassuela utilizzata dal proprietario che era temporero della Gran Capitale, della Gran Cattedrale, con la quale faceva il pucero, cioè si lavava i piedi la domenica dentro la cassuela e poi il lunedì faceva la polea. Ma che cos'è la polea? Polea, siamo già qua nell'ambito, ahimè, facciamo già un salto in avanti e siamo nell'ambito dei dolci. Si tratta di una specie di polenta dolce, un dolce povero dei tempi difficile, andaluso. Tipo una polenta con cannella e anice, fatta con latte, farina, zucchero, un semolino insomma, olio d'oliva, anice e cannella, l'anice anche conosciuto come mata la uva in castigliano. Un dolce che si mangia con crostini di pan fritto, cosa che non è comune per il dolce, appunto, come dicevo, dolce dei tempi difficili. Questo per questo capitolo, diciamo, questo sipario dedicato ai contenitori, per cui abbiamo visto
1: cucero babichuela, una pata de jamón, una botella de vino.
0: Abbiamo parlato del contenitore di terracotta, dello chicharrones del Niño de Elche, della cazuela de Ciano Lobato, sempre trovandoci a Cadiz. Adesso parliamo della zuppa di fagioli, cantata da Raimundo Amador.

Quindi insomma ci racconta Raimundo Amador, no? Come appunto mentre mangio il pucero, la zuppa di fagioli in questo caso, ho il cucchiaio in una mano e nell'altra una barra de pan, una, appunto, una pagnotta per fare, per pucciare nel pucero.

0: continuiamo quindi. Continuiamo questa sezione dedicata ai contenitori per cucinare. Con un contributo che ci proviene da Ristoradio International. Una dozzina di minuti passati in Puglia. Buon ascolto.
1: Vito Dalinga, Nica Leo, Funk in Salento Nord.
2: Cheat, cheat.
1: Che in lingua madre vuol dire zitti, zitti. Questa è la versione strumentale che utilizziamo per riaprire la nostra, il nostro baule vecchia Puglia, da cui andiamo a prelevare una ricetta tradizionale antichissima che è anche parzialmente famosa nel mondo, se no non la presenteremo qui a Ristoradio International. Programma di cultura culinaria che va in onda su Blackout oramai da quasi 20 anni, per ristorare le vostre menti e alimentare le vostre passioni. Ma noi ritorniamo alla nostra tiella, riso, patane e cozze, come si dice, giù. Tra l'altro il termine tiella è di origine spagnola, come il piatto appunto appena descritto, anzi che andremo a descrivere, perché questa è una nota di fine ricetta. Diciamo che la tiella è anche poi il termine pugliese con cui si indica la teglia di coccio nella quale questi ingredienti cuociono dentro al forno, una volta dentro ai forni comuni, perché c'era un forno / due per paese, e poi ognuno nel suo fornetto di casa. Spero non abbiate il microonde. Dunque, per una tiella che sia sufficiente per 6 persone ci servono 400 grammi di riso, 500 grammi di cozze già pulite, così non vi devo dire tutto il procedimento che è lungo, 200 grammi di patate o patane, 2 spicchi d'aglio, sale e pepe. E ancora 4 uova, 200 grammi di pecorino delle Murge grattugiato e, immancabile, l'olio extravergine delle Puglie per la nostra tiella riso, patane e cozze. Vi dicevo, questa è una ricetta molto antica che un po' come in tutti i territori non ha una versione unica, insomma i piatti ancestrali, simbolici che sono tramandati da secoli e secoli poi non hanno solo una versione, hanno diverse versioni a seconda dei luoghi, dei territori, delle province, soprattutto delle famiglie in cui vengono prodotti questi piatti. La famiglia è ricca, ci saranno uova, formaggio e anche tante cozze in questa tiella. Se invece la famiglia è una famiglia di contadini o mezzadri che hanno soltanto riso e patate, metteranno solo quello e immagineranno tutto il resto. A proposito di messa a bagno, la tradizione vuole che si metta a bagno in acqua tiepida per circa un'ora il riso con le patate sbucciate. Qui in questo caso acqua tiepida. Le patate devono essere sbucciate, lavate e tagliate a pezzetti grossolanamente.

Le cozze, abbiamo detto, le prendiamo già pulite oppure le puliamo precedentemente. Sappiate che bisogna mettere una padella, porle sul fuoco, prima lavarle per bene, perché sappiamo le cozze dove amano stare. Raschiarle bene anche con una paglietta di quelle per lavare le stoviglie. Si mettono in una padella, si pone la padella sul fuoco. Quando si apriranno i gusci si toglie appunto la cozza dal fuoco, si toglie il mollusco, si mette da parte e non si butta il liquido rimasto, quello praticamente è mare, e lo si filtra con uno strofinaccio di lino, mi raccomando, pulito. Poi si passa alla battitura delle uova in una casseruola a cui si aggiunge il pecorino, il sale, il pepe, il prezzemolo tritato. In una teglia da forno unta per bene con olio extravergine delle Puglie si uniscono le cozze, il riso e le patate che sono state scolate dall'ammollo. Si ricopre il tutto con il battuto di uova, il liquido di cottura delle cozze filtrato e l'aglio sminuzzato. Si mette in forno a 180 gradi per circa 30 minuti e si serve caldo, ma questo piatto è anche ottimo, si sa, freddo il giorno dopo, anzi questo è consigliatissimo anche per i picnic, le scampagnate e i pranzi fuori casa in plein air, perché poi il giorno dopo si compatta ancora di più, diventa tipo una torta salata fatta con il riso. Possiamo accompagnare il tutto con uno chardonnay delle Puglie o con del salice salentino. E se no, tutti i rossi del Salento vanno bene. Campagna e mare in questo piatto, del resto la Puglia è un po' questo. Più ci si spinge verso il mare e più sarà predominante la presenza delle cozze, verso l'interno invece appunto potrete gustare delle TL senza cozze ma che sono comunque ottime. A proposito di TL, c'è un'altra TL che è un piatto tipico di Set, pittoresca cittadina nel Golfo del Leone, nel sud della Francia, però quella TL, che prende il nome sempre appunto dal contenitore in cui è cotta, e praticamente prevede l'utilizzo di una pasta tipo pizza, e quindi è in realtà una pizza ripiena, coperta, una sorta di calzone ripieno di polipo cotto nel sugo di pomodoro.

queste le due TL o TL che mi vengono in mente, insomma un po' delle metonimie gastronomiche, il contenitore che indica il contenuto e la delizia croccante del piatto cotto appunto al forno, mi raccomando con la cottura, deve fare la crosticina sopra.

Bene, scusate, intanto io sto continuando a seguire Pablo che fa delle domande tecniche precise. E grazie invece a chi ci manda la versione di TL vegetariana, che in effetti anche, insomma, patate e cozze addirittura scusate, riso e patate addirittura è vegana. Invece qui andiamo sui riso patani e cipodda e pecorino salentino con timo e santoreggia di macchia, wow, e malvasia bianca sempre. Sono d'accordo con te, la malvasia bianca sempre.

0: bene, grazie per le interazioni. Se avete bisogno di qualche altro consiglio, volete mandarmi una foto del vostro frigo e chiedermi che cosa potete cucinare, 346-66-73-263, Ristoradio International.
1: In effetti 3466673263 è il numero anche per quest'oggi, venerdì 31 di gennaio, per mettervi in contatto con questo studio, sia che ci stiate ascoltando qui da Torino che magari invece ci stiate ascoltando da Roma, Firenze, Bologna, Verona. Insomma, con lo streaming da Kathmandu, da Calcutta, da Cagliari, da dove vi trovate. Continua il Ponte Radio del l'ultimo di questa serie dedicata al cibo. Parliamo ancora di contenitori dove si cucina o ci si lavano i piedi, ci si lavano i bambini, si fa il bucato, si tinge il calzino. Da Santiago de Cuba, loro sono Los Compadres, è un duo, un conjunto cubano. In realtà sono due fratelli, anche se si chiamano Los Compadres. Baja la tapa alla olla. Anzi no, scusate, baja y tapa la olla. Nel senso, lascia lì che cucini la zuppa e vieni giù con me.

E prima di cambiare zona geografica e lingua, vi racconto anche di una pentola che c'è a casa mia. Pentola smaltata, dove mi piace cucinare, anche se comincia a saltare un po' lo smalto, comincia a diventare parte degli ingredienti. Vi voglio raccontare di una zuppa, classica zuppa puttanesca di stagione, cioè non ho avuto tempo, non ho avuto voglia di fare la spesa perché ero a divertirmi e quindi butto nella pentola quello che c'è in casa. Una decina di giorni fa, poi è venuta buonissima, cioè, ci è piaciuta a tutte quante. Una tavolata di donne, ci siamo trovate a mangiare una zuppa fatta con un pezzo di zucca che ci guardava di sghimbescio già da qualche giorno, perché ce l'avevano regalata, è stagione, ti regalano il zucca, non era tanto bella a vedersi, nessuno aveva ancora avuto il coraggio di tagliarla, anche perché la zucca, si sa, bisogna dedicare un po' di muscolo, un po' di energia, soprattutto secondo come è fatta. Una zucca di queste bislunghe, arancione fuori e dentro, queste che vengono tanto bene per farci lo shakeré, un calavasso, per riempire di semini e fare ciacatica, ciacatica, ciacatica. Mezzo sedano rapa dimenticato nel frigo, perché in questa stagione che succede? Che te lo compri il sedano rapa, perché sai che è troppo buono. Lo compri, ma poi anche lui è lì che lo devi pulire, lo devi tagliare. Non sai, poi si nasconde sempre nella dispensa, ricompare quando è un po' rinsecchito. Quindi abbiamo detto, una zucca che ti guarda di sghimbescio, mezzo sedano rapa dimenticato, 4-5 patate che invece ho comprato apposta al verduraio sotto casa e me la fate pagare a peso d'oro. Poi del basilico fresco che c'era anche quello nel frigo, triste e moscio, che non si capisce cosa ci faccia lì a fine gennaio, però insomma ci è venuto bene nella zuppa. Se no io vi consiglio, quando il basilico monta, di tagliare la pianta, farla seccare e metterla poi in un barattolo con tanto di cime fiorite, ed è ottima per le zuppe d'inverno. Questo me l'ha insegnato il mio babbo, funziona. Mio babbo poi ritorna in questa ricetta. Poi mezzo mazzetto di costine rosse, quelle sì, comprate dal contadino, anche queste pagate a peso d'oro, però erano molto buone, qualche spicchio d'aglio. Per cui ci abbiamo messo la zucca, il sedano rapa, le costine rosse, l'aglio e le patate. Even a baseball ground. Potato chips, how my mouth does drip. Potato chips, oh, drip, drip, drip. Arrivata a cottura poi delle zucche e delle patate, ho fatto un passato. Abbiamo fatto cuocere ancora un po', che si rifinisse, che si addensasse, una vellutata. Una volta pronta, poi al momento di sederci a tavola, l'abbiamo voluta rendere fancy. In casa avevamo della nori, abbiamo tostato la nori e sbriciolata poi nella zuppa, alga nori, quella in foglie, per intenderci quella che si usa per fare i maki del sushi. Semi di girasole tostati. E poi non è indispensabile, soprattutto non è detto che uno mangi formaggi, però insomma ce l'avevamo e c'è stato bene anche un po' di pecorino. Appunto, pecorino del pacco di Natale di mio babbo. Potato chips, high, crunchy, crunchy, potato chips. Molto buono, pecorino sardo, ma col marchio pecorino romano. Poi un giorno magari dedicheremo una trasmissione alla questione della monocultura del pecorino romano, al sfruttamento coloniale della Sardegna e di altre del sud d'Italia. Crunchy, crunchy, crunchy, crunchy, don't bring me no lunch. Al perché non si trovano dei buoni caprini, non si trovano dovunque i caprini in Sardegna, perché è così difficile trovare formaggi che non siano il solito pecorino. In Sardegna, ma anche in Spagna, perché anche in Spagna picnic. C'è questo problema della monocultura del pecorino. Allora, lui è Slim Gaillard. Slim Gaillard. Questa è

0: dimenticate di mettere il sale nella vostra zuppa, se vi piace. Allora, io mi collego qui a Potato Chips per parlare ancora di patate con la voce di Fernando La Morena, la spapa salignas.
1: Dal

0: E anche Fernando La Morena rende omaggio a sua madre, che gli prepara le patate e la nomina nella lettera della sua buleria. Questa era una buleria di Siviglia.
1: Me lo como todo.
0: E lui se come toda las papas, se le mangia tutte. E questa è la Chiqui, con questa rumba che anche lei ci racconta come, anche se la chiamano la Chiqui, cioè la piccolina, di piccolo non ha niente, ed è grande come una montagna e mangia tutto quello che trova sul suo cammino, le piace tutto. Doppi sensi, state a sentire.

il pescadito frito e la tortillita de camarón. Il pesce fritto e la frittatina di gamberetti. Lasciamo la Chiqui de Jerez, insomma, questi comunque anche a me sembrava, anche questi mi sembravano tanguillos più che rumba. Ma in ogni caso, molti dei brani che abbiamo scelto sono appunto brani in cui si parla di cibo, ma con chiari riferimenti erotici, più o meno chiari riferimenti erotici, dove comunque la lussuria e la gola si confondono abbondantemente, tipo quella che andremo ad ascoltare. Non questa che va subito, che secondo me tratta più di gola e di tedio matrimoniale. Di disamore e anche di gola. Quanto quella poi successiva. Sono due brani dedicati al baccalà, entrambi si intitolano Bacalao Salao. Una è una rumba catalana e l'altro invece è un son cubano, dove comunque nella rumba catalana si vede l'influenza dei marinai e dei migranti cubani a Barcellona tantissimo. E tra l'altro, allora, prima di farvela sentire, di fare pull up, di rimandarvela da capo, vi racconto anche che la prima canzone, il primo brano che abbiamo sentito era di uno dei padri della rumba catalana, El Pescadilla, marito di Lola Flores, Antonio Flores.

frattempo al 3466673263, al quale potete scrivere da dovunque vi troviate, ci raccontano che la TL di Set, non so se lo sto pronunciando nel dialetto giusto e soprattutto se sono in grado di parlare con questa pronuncia, è uguale alla tiella gaetana di Gaeta, che colà fu esportata proprio da loro. Ma loro chi? La si rinviene, insomma, la si può gustare tipica con polpo o con la scarola. E quindi, insomma, torniamo invece qui al tratto oceanico Cadiz, Barcellona, Cuba.

Allora andiamo con il bacalao chemao y salao della Máxima 79, formazione conjunto cubano. Il funk cubano, funk latino, insomma. Si tratta di un son montuno. Buon ascolto. Poi dopo si torna in qua e fate attenzione che qua c'è da nuotare avanti e indietro. Come sapete, se conoscete la mia voce, che, insomma, non mi sono manco presentata, questa è Teresina per voi, conduttrice di Radio Bizarre. Se volete mi potete ascoltare il sabato mattina dalle 10:30 alle 12 su Radio Blackout, trasmissione durante la quale ci piace tantissimo nuotare avanti e indietro per gli oceani, scalare le montagne, attraversare i deserti e soprattutto ascoltare e riascoltare generi musicali che provengono proprio da questi viaggi, come Los Palos de Ida, i Vuelta del flamenco. E anche i generi che si trovano dall'altra parte del charco, della pozzanghera, derivanti proprio dal trasporto di persone e di strumenti musicali e da vari sincretismi di tutti i tipi. Buon ascolto, questo è il Bacalao Salao della Máxima 79. 34 666 73 263, potete telefonarci.

0: E quindi insomma per
1: Cosina, cosina.
0: Per tutti voi che siete all'ascolto, per tutte voi, per tutti voi che siete sintonizzati al Ponte Radio di quest'oggi, benvenute, bentrovate, soprattutto se vi siete appena sintonizzati e non sapete cosa state ascoltando, stiamo trasmettendo da Torino, si parla di cibo. Soprattutto ascoltiamo musica sulla quale, ahimè, mi trovo costretta a parlare perché ho una scaletta di 3 ore e 20 da far stare in 2 ore fino alle 15 in mia compagnia. Qua nello studio di Blackout insieme a me c'è Francisca di No Trip for Cats che ci ha ci ha preparato un contenuto goloso, interessante e anche un po' secchione. Con un, come piace poi alla sottoscritta, con anche un consiglio cinematografico, ma anche a No Trip for Cats piace il cinema, devo dire, i viaggi, il cinema e la buona cucina. E ve lo mando senza indugio. Visto che si parlava di bacalà, ci siamo spostati in Portogallo.
2: Facciamo una piccola parentesi portoghese.

0: Mentre in sottofondo sentiamo un coro alentejano che canta una ricetta. È la ricetta della sorda, una zuppa contadina povera, una vera minestra di pane.
1: Perfetta in questo periodo dell'anno, specialmente quando fa freddo e piove.
0: Si chiama assorda alentejana ed è uno dei piatti simbolo dell'Alentejo, regione del sud del Portogallo. Il fascino della sorda sta nella sua semplicità disarmante. Pochissimi ingredienti, quelli che c'erano sempre in casa. Pane raffermo, aglio, olio d'oliva, coriandolo fresco e un uovo. Nulla di più, nulla di meno. Come spesso succede con i piatti popolari, non esiste una ricetta unica. La sorda cambia da regione a regione e persino da famiglia a famiglia. Può essere arricchita con pesce fresco, con il baccalà, con i gamberi, ma la base resta sempre la stessa. Secondo la tradizione, l'origine della sorda risale al periodo dell'occupazione araba della penisola iberica, un piatto elementare ottenuto spezzando il pane in un brodo aromatizzato e condito poi con l'olio. Nella letteratura araba era conosciuto come tarid o tarida, che significa proprio pane sbriciolato e stufato. Il termine portoghese assorda deriva invece da una forma dialettale dell'arabo andaluso, zurda o surda. Un piatto che per secoli ha accompagnato le tavole più povere, ma che con ingredienti più ricchi poteva arrivare anche alle tavole nobili, senza sfigurare. Ed è proprio questo il bello della sorda, una cucina umile, fatta di necessità, che diventa cultura, memoria, identità.

La preparazione è semplice. Si cuociono le uova in camicia senza buttare l'acqua. Si pestano in un mortaio aglio, coriandolo e sale grosso. Si mette tutto in una ciotola. Si aggiunge l'olio d'oliva, l'acqua bollente delle uova, il pane a fette o spezzettato e alla fine le uova. Pochi minuti di riposo e la sorda è pronta.

0: 334-666-73263. Ponte Radio da Torino.
1: Recentemente è uscito Agroecologia in Movimento, un documentario che racconta il movimento delle AMAP in Portogallo. Le AMAP sono associazioni per il mantenimento dell'agricoltura di prossimità, ovvero dei gruppi auto-organizzati di produzione agricola che cercano un'alternativa al mondo delle catene globali di supermercati, dei pesticidi e dello sfruttamento del lavoro. Agroecologia in Movimento è uno sguardo intimo sul percorso paziente verso la sovranità alimentare, dove l'ambientalismo e l'ecologia si costruiscono sulla dignità di chi lavora nel campo e sulla solidarietà delle comunità circostanti, che costruiscono reti di solidarietà attorno alla produzione di cibo. Il regista, João Garrinhas, detto Garras, è stato lui stesso parte attiva di una AMAP. Ha iniziato a filmare momenti quotidiani nella Quinta Meraviglia, a Palmela, un paesino vicino a Lisbona, e in altre realtà simili, e da lì ha visto nascere l'idea del documentario.
2: Pensa na última fruta ou legume que comeste. Soube-te bem? Agora pensa na história desse alimento até chegar à tua boca. Estava cozinhado? Quem é que o preparou? E onde foste buscá-lo? De todos os alimentos que lá estavam, por que escolheste esse em particular?

0: Analisar a origem no mapa da tua cidade, da tua região, do teu país ou precisas de um mapa mundo?
1: Il progetto è stato realizzato con il sostegno di 117 persone tramite crowdfunding e racconta la produzione collettiva di alimenti, il rapporto diretto tra produttori e coproduttori e la pratica dell'auto-organizzazione comunitaria come risposta al sistema dominante. In sostanza il film non è solo un documento visivo, ma è un invito a immaginare e a costruire modelli di agroecologia e solidarietà che partono dal cibo stesso.

proponiamo un'intervista al regista uscita in un articolo del giornale Mappa, progetto editoriale indipendente di informazione critica con sede in Portogallo. Ha una cadenza trimestrale e tratta temi legati all'attualità politica, sociale, ecologica, da una prospettiva libertaria o radicale. Si tratta di un progetto volontario che si sostiene tramite abbonamenti e vendite in punti di distribuzione indipendenti, rifiutando la pubblicità commerciale per mantenere l'autonomia editoriale. Questo documentario vuole anche ispirare gli altri a filmare i propri processi di lavoro, i movimenti e le comunità? E Garrash risponde: soprattutto, questo documentario vuole che le persone si organizzino in qualche modo, prendano la propria vita per mano, che dipendano sempre meno dai modelli di produzione intensivi che arricchiscono i padroni e sfruttano i lavoratori e la terra, che dipendano sempre meno dalle reti energetiche statali, che abbiano le risorse per prenderci cura della nostra salute e del nostro benessere, nella solidarietà e nel sostegno reciproco. Vuole cambiare il paradigma dell'agricoltura, che sia rigenerativa piuttosto che estrattiva, cioè che la produzione alimentare sia in cooperazione con la terra, rendendola più ricca per ogni cultura, piuttosto che sfruttata e distrutta. Il video è uno strumento di comunicazione potente ma banale, disponibile per tutti tramite smartphone. Questo può essere utilizzato per produrre contenuti rivoluzionari, per ispirare e dare voce a progetti che migliorano le nostre vite. Le AMAP sono emerse in Giappone negli anni 50 in un contesto di crisi sanitaria che ha avuto origine nell'industria alimentare, in un momento in cui le persone non potevano fidarsi delle aziende e si riorganizzavano. E quando ciò accade, queste reti create potenziano l'incontro delle persone con il cibo alla base, ma con il potenziale comunitario di costruire relazioni di aiuto reciproco. Questa forma di organizzazione ha reso possibile anche creare modelli di economia paralleli, perché non dipendiamo da un'autorità che ci timbra come ecologici o biologici, fanculo. Certifichiamo la nostra scena in un modo partecipativo. Siamo anti-autoritari. Se vogliamo piantare il seme custodito della nonna di Enrique, agricoltore da Quinta da Meraviglia, a Miranda do Douro, un paesino insomma che si trova in Portogallo, perché lo piantiamo? Se vogliamo usare il letame delle pecore del vicino, nessuno viene a dirci che le pecore non mangiano cibo certificato. E da noi, per noi, decidiamo in assemblea, siamo un gruppo di persone, non facciamo mercati biologici, ne vendiamo ai negozi. Chi consuma coproduce, cioè partecipa attivamente alle decisioni e al lavoro intorno a quel cibo che consuma. Dai, usciamo dalle reti di queste mafie che promuovono il nostro isolamento e la nostra precarietà. Questo film ritrae progetti con convergenze e divergenze che seguono i principi di base dell'agroecologia e si organizzano come AMAP o CSA, Community Supported Agriculture. Ma per me è un'ode all'autogestione.

La sorda, di cui abbiamo parlato poco fa, è una ricetta povera, fatta di pane, acqua e condivisione. Il documentario Agroecologia in Movimento racconta invece persone che provano a riprendersi il controllo del cibo, del lavoro e del territorio.

Storie diverse che stanno però nello stesso spazio, quello in cui il cibo smette di essere solo merce e torna a essere relazione, sapere condiviso, pratica collettiva. Un piatto nato dalla povertà, un'agricoltura che prova a sottrarsi al mercato globale, una musica che si canta insieme. Sono esempi concreti di come il cibo tenga insieme comunità, tempi di vita e modi di stare al mondo. È da qui che possiamo spostarci al

E quindi insomma abbiamo scelto il Sepultura per collegarmi a questo contributo che ci è arrivato da Franziska di No Trip for Cats, che è qua con me in questo momento. Ti ringrazio tutte donne, quelle che mi hanno mandato i contributi per questa trasmissione, a parte l'autore di uno dei contributi, che è comunque un anonimo del Medioevo, un anonimo lucano del Medioevo. Poi sentirete una ricetta che ci è arrivata appunto dal passato, una ricetta cannibale che ascolteremo più avanti.

Che insomma una delle questioni che ci attanaglia, che si ripropone sempre quando parliamo di cibo, di alimentazione, di necessità nutrizionali, eccetera, è cosa mangiare e perché scegliere di mangiare o di non mangiare alcune cose. Se mangiare gli animali. Spring. Come tenere in considerazione l'ambiente che ci circonda, come rispettare anche l'ambiente interno, il microbiota dei simbionti che convivono dentro la nostra bocca, dentro il nostro stomaco, il nostro intestino, dentro la nostra vagina, sulla nostra pelle. Un altro artista che sempre, sin da giovanissimo, si è posto il problema, insomma, ha usato come tematica quello del cibo, dell'alimentarsi, anche come tematica di espressione, di piacere, appunto non solo attraverso la gola, ma anche attraverso la sensualità, la pelle, il sesso, è sicuramente Mike Patton, un gran goloso. Gran buon gustaio e su tutto, su quel che riguarda ascoltare, produrre musica. La title track del suo album Corpse Flower del 2019 si intitola appunto Corpse Flower. Riguardatevi La piccola bottega degli orrori, tutte e due le versioni, o andate in teatro a vederla se vi capita.

E un'altra delle questioni è dove compro da mangiare e perché vado a comprare lì. Cosa trovo lì dove vado a comprare da mangiare? Un saluto agli Eustachi che ci hanno fatto ascoltare "Ma che cos'è quella robina qua?". E quindi anche io ci tenevo, l'invidia mi ha fatto pensare, ma metto anch'io un pezzo di Mina, va?

0: caffè.
1: Allora lasciamo Mina al supermercato e me la tengo come sottofondo per leggervi un'altra ricetta che mi è arrivata da Vegano Fatto a Mano. Ricetta di taralli senza lievito, facilissimi e buonissimi. Mescola in una ciotola capiente una tazza, misura mug, di olio Ivo, olio extravergine di oliva, una tazza di vino bianco secco e due cucchiaini di sale fine. Aggiungi gradualmente farina zero e semola rimacinata in proporzione 2:1. Io in genere uso un dosatore non troppo grande, tipo un bicchiere, e procedo con una dose di farina bianca alla volta e poi una di semola, mescolando prima con una forchetta, dunque con le mani, quando l'impasto prende una consistenza lavorabile. Deve diventare consistente ma morbido, non troppo asciutto. Su un piano pulito poi lavora l'impasto.
2: Assolutamente. Mi scoppia la mente, non vivo più. Quello lì, quello lì.
1: Dicevo, su un piano pulito poi lavora l'impasto. Ci arrivo, eh. Eravamo, deve diventare consistente ma morbido, non troppo asciutto. Su un piano pulito poi lavora l'impasto formando dei cilindretti lunghi e girali intorno alle dita unite. 2, 3 dita, dipende da te, dipende dalle dita anche. Quindi girali intorno alle dita unite a formare i taralli. È necessaria un po' di pazienza. Poi cuoci in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 15 minuti. Devono solo dorare leggermente. Se diventano troppo scuri, il sapore si rovina. Per aromatizzarli poi, puoi aggiungere spezie ed erbe miscelate alla farina. Pepe macinato fresco, peperoncino secco, origano secco. Aggiungo io anice o finocchio. Oppure della cipolla tritata finemente e leggermente soffritta. Allora, sono le 14:24, ringraziamo Vegano Fatto a Mano che ci ha mandato questa ricetta. Io ho ancora due contributi esterni da farvi ascoltare, oltre alle tante scelte musicali che ho fatto per quest'oggi, che ahimè non ci staranno tutte nei prossimi 35 minuti. Comunque questo è la salsa caliente, versione aumentata di una cumbia presupposta rallentata, ma abbastanza lenta comunque. Lui è Eblis Alvarez, Meridian Brothers, formazione che appunto varia, ma sempre lui come punto di riferimento, Elvis Alvarez, che accompagna El Niño de Elche anche in questo disco Colombiana, dal quale ascoltiamo El Pregón de los Caramelos.

A proposito appunto di ritmi di ida e vuelta, di andata e di ritorno, a proposito di commerci transoceanici e a proposito anche di cash crops, perché sentite qual è uno degli ingredienti fondamentali di queste caramelle, oltre allo zucchero, altro cash crop di

quindi non tengan miedo. Da questo caramellaio trovate la pastiglia de mentoli cocaina. Con azúcar, chiaramente. E a questo proposito vi faccio ascoltare l'unica ricetta dolce che è arrivata, una ricetta antimilitarista dal 1966. Cominciamo a camminare all'indietro nel passato per poi arrivare al 200, nel senso di 1200, alto medioevo.

0: insomma, alto più o meno. Comunque di questo ne parleremo dopo. Passiamo quindi alla torta vegan in cielo, questo contributo che ci è arrivato da Cotti e Stracotti.
1: L'allero, l'allero!
2: Siete sempre sintonizzate sui 105.250. Siete ancora una volta con Cotti e Stracotti, la vostra più radiosa, ruspante reality trasmissione preferita. Quest'oggi siamo ospiti di questa trasmissione speciale sul cibo. Salutiamo e ringraziamo Teresina che ci ha invitate e andiamo subito al sodo. Abbiamo qui con noi la cuoca Emilia, cuoca che ci parlerà della più grande torta vegana che sia mai atterrata sulla terra. Buongiorno Emilia, grazie di essere qui con noi.
3: Allora, salve a tutte le ascoltatrici di questa meravigliosissima radio Blackout. Dunque, visto che io non ho ben capito cosa sono venuta a fare, però ho capito francamente che c'è solo poco tempo a disposizione, quindi non lo so, mi hanno chiesto di parlare di una ricetta. Io vi parlerò della torta per eccellenza, la torta delle torte, direi la torta in cielo. È una ricetta del 1966, insomma roba piuttosto antica, ma sempre buona, sempre resistente, direi. Dunque, sta bella tortona all'improvviso appare misteriosa in una mattina come tante sul cielo della capitale. Tac, stava là come una bella stellone in cielo e all'improvviso Parapram cade, seminando panico tra quei soliti stolti degli adulti e invece nella gioia generale delle bambine che cominciano a rimpinzarsi di cioccolato, di crema, di fragole e così via. Insomma, come fu come non fu, anche lì le autorità militari, persuase contro ogni evidenza di una invasione di qualche tipo, cercano di allontanare la popolazione e in particolare i bambini del quartiere da questo bel tortone e arrivano a spargere le voci più disparate, chiaramente tutte falsità, che fosse avvelenata e via discorrendo. Notizia che poi sarà smentita dai bambini stessi che si erano rimpinzati di questo bel tortone. Però il dispiegamento militare viene messo lì a controllare questo bel tortone e la gioiosa banda dei bambini e delle bambine riesce a introdursi in questo bel tortone e a conoscere il suo stravagante abitante. All'interno della torta c'era questo professor Z, che era un giovane antimilitarista che, fatalità, era figlio di un produttore di armamenti. Questo figlio antimilitarista sabota questo ordigno bellico costruito dal padre riempendolo di dolciumi e innescando una reazione che lo trasforma in una immensa torta volante. Guarda un po', una roba proprio strana. Insomma, i bambini, colpi di torta in faccia, avranno la meglio sui militari, cioè li riempiono di torta in faccia, riescono a riappropriarsi di questo gigantesco dolce e poi la distribuiscono a tutta la popolazione, ognuno ha una sua bella fettona di torta. E niente, questa è una storia che in qualche modo lancia una critica marcata al militarismo, all'autoritarismo e ci fa riflettere un po', insomma, su questa necessità che c'è ancora. E quindi è una ricetta sempre buona che continua ad essere più che mai, mi sembra, d'attualità. E una faccenda, insomma, che vorrei così ricordare, che questa storia qua nel 1974 si meritò una campagna diffamatoria da parte della Democrazia Cristiana di allora e un'interrogazione parlamentare da parte del deputato Missino Calabrò. Niente, questa è la fine della storia. Io vi ringrazio, ricordatevi di questa ricetta che è una ricetta che, insomma, magari verrà sempre buona.

Eh sì, alcuni di noi l'abbiamo letto quando eravamo piccini. La torta in cielo di Gianni Rodari, che poi è anche diventato un film. È stata scritta nel 66 con la collaborazione di una classe di una scuola elementare di un quartiere della periferia romana. Poi trasformato in film, dove c'è anche Paolo Villaggi tra gli attori, un sacco di attori bambini, un bellissimo film che, appunto, come ci raccontava la cuoca Emilia, è stato anche vittima di critica dalla Democrazia Cristiana e anche di un'interpellazione parlamentare. Comunque andatevi a cercare queste informazioni, soprattutto andatevi a cercare il libro, che è bellissimo. È sempre anche il film molto commovente, molto violento peraltro, nel senso che, cioè, adatto alla visione dei bambini eccetera, però insomma che rende l'idea del problema dell'industria bellica, dell'ingerenza dei militari nelle scuole, della capillarità del militarismo di allora e di ora. Loro erano lo Samaia, li abbiamo ascoltati in una delle versioni più antiche, questa che invece sta andando come sottofondo mentre io battero. Credo che sia una delle versioni del giro di Achilli Funk, che è un collettivo di amanti della rumba catalana e del funk, degli organetti, insomma. Se cercate le loro compilation, le trovate in giro.

Allora, a proposito di zucchero, di dolci, ma anche di frutta, eccetera, c'è tantissima musica. Tante anche le cose che io ho scelto, che non so se riuscirò a farvi sentire, perché ci tengo a farvi sentire la ricetta che ci è arrivata dal passato, ma insomma dedichiamo, saltiamo la canzone dedicata alla banana del gruppo Logi Oji de Cuba, che dei quali sentiamo solo, cioè insomma della quale sentiamo solo qualche battuta, così come consiglio di ascolto, eh.

0: 14.36, questa è sempre Radio Blackout, state ascoltando il Ponte Radio, quindi in diretta dallo studio di Via Cecchi 21/A di Torino, dai 105.25 di Blackout, da blackout.org e dal Digital Audio Broadcasting, sempre di Radio Blackout, ma ci state ascoltando anche in diretta su Radio Neanderthal a Napoli, in streaming e in AM, da Radio Wombat di Firenze in streaming e in AM. Scusate se non vi so dire le frequenze. In ampiezza modulata ci potete ascoltare anche a Verona e anche in streaming tramite Radio Eustachio, la radio che ha inventato le trombe. Radio Spore di Bologna, che ci possono dire al 3466673263 se vanno anche loro in AM. Questa è la ciurma pirata, attenzione, gente che appunto che infesta le onde della ampiezza modulata.
1: Tiene tantas propiedades que los nativos de Costa Rica y México.
0: E poi anche Radio Quar, buona salud, che nessuno sa dove stanno. Nessuno, misteriosi, misteriosi.
1: La papaya es una fruta.
0: Li ho detti tutti. Onda Rossa, Neanderthal, Spore, Wombat, Eustachio e Quar. Scriveteci per farci sapere se la trasmissione va bene. Scriveteci per raccontarci anche scemenze. 3466-73263. Se siete a Torino, il servizio CIST, Viaggiare Informati, per la libera circolazione di tutti e anche delle cose.
1: Su árbol se llama papayo.
0: È attiva.
1: Su árbol se llama papayo. La papaya es una fruta tropical muy popular. Popular, popular, popular, popular, popular, popular, popular, popular.
0: Ascoltiamo un po' le doti, popular, i pregi della papaya e poi anche dell'aguacate, mentre vi racconto che domani di nuovo ci sarà una trasmissione in Ponte Radio, sempre su queste sette radio, dalle 14.30 qua in diretta da Torino, per raccontare la giornata di lotta, in particolare il corteo in solidarietà con la scatta su una sgomberato e contro anche le persone inquisite per le manifestazioni in solidarietà con il popolo palestinese dello scorso autunno. Tanti sono i contenuti del corteo di domani.
1: Esta información es proporcionada solamente con fines informativos y educativos. Los aguacates han visto un aumento en popularidad. Reduce la inflamación.

0: E quindi con questa informazione e anche a proposito di monoculture e di commerci non proprio etici.
1: Los aguacates retardan el envejecimiento.
0: Vi ricordo ancora che molte informazioni sul corteo di sul corteo di domani le trovate su gancio.cisti.org, accessibile da dovunque siate in Italia e altrove. Popularità. 14:40, senza alcun indugio o quasi.
1: Estas propiedades antiinflamatorias son...
0: Io andrei ad ascoltare l'ultimo contributo che ci è arrivato, l'ultimo contributo esterno che è arrivato al Ponte Radio odierno, condotto appunto da qui da Teresina, Radio Blackout.
1: Reduce l'inflammazione.
0: Qui in vostra compagnia, in voce in regia, con ospite in studio, lontano dai microfoni, Francisca di No Trip for Cats.
1: Inflammazione.
0: Lei la potete ascoltare la domenica sera insieme a Careca.
1: Inflammazione.
0: Dalle 21 in avanti, 21 alle 22:30, alle 22:30. A me mi potete ascoltare alle 10:30 il sabato mattina, non domani che sarà una giornata tutta dedicata.
1: Los aguacates reduce la inflamación.
0: Appunto, alla giornata di lotta.
1: Los aguacates retardan el envejecimiento.
0: Insomma, andiamo al Medioevo. Ricetta di gran timballo di coglioncelli e budelli.
2: Gran timballo di maccaruni et coglioncelli et budelli. Far un timballo di un cubito di diametro, lo qual satisfacerà sie persone, ad usarsi una libra di farina saracina par facere li maccaruni. Far la condimenta, ad apparecchiarsi 6 once di coglioncelli tenerelli, di sbirro giovine, cadetto, ed in egual misura li budelli. Per remenar la farina in un cantarello, con acqua poca e di fonte, finché la pastella abbia divenire più solida e blanda. Come allo uso delle terre sveve di Bari et Melfi, dicta massa ad essere sbocconcellata et le tal balotte premute su tabla plana, con ausilio di pestone et sempre untata di abbondante farina. Delle foglie fine che se ne fece, ha da ricavarsi, con ausilio di rota affilata, sfrengioli di foggia diseguale, delle quali farassi gran bollitura in acqua salata con olio poco et lauro abbondante. In un cazzerolo, picciolo sale, poco lardo et igual di sungia, unteranno su fiammella di fuoco docile un ricco trito al coltellaccio di cigola bianca, cressone e taglio. In tempore di un quarto di ora, lo qual silverà per abblandar la mista di cigola, si aberà a nettar le frattaglie, mondate da grassello, sanguine et porcerie varie che abbiano ad incontrarsi. Passato che sia il termine, et unite alla poltiglia di erbe, farassi bisogna di fuoco vivo et vispo. Prontamente, bagnate le carni con vino blanco et agrio, ad remenarle col cucciarone, et con dolzura costante finché gli umori siano densi. Unite che siano agli maccaruni, et con ovi intieri tanti quanti li commensari, remenati bene in un cantaro mediano, ad amenarli in una sartagina tonda forrata con massa di fumetto di grano, sale, pever nigrum et olio, parieggiati et coverti con un circolo di egual massa. Come candido pane si ha da cuinarlo in forno tappato per media ora.

0: musica che s'avvia la tarantella.
1: Fuche,
2: cape,
3: piace,
2: piazze,
1: lume,
2: tranne,
3: cune,
2: spirale,
1: cinnache,
2: congregatene,
3: cose che cavatte,
2: cuglie senza vate,
1: sfumo le ciammene,
0: annarie,
2: crepe, si non dice, cappia sta vecchia rosa che tappa,
1: brutta faccia da no,
2: niente schiacciato, tu hai più di un ricordo, stavolta non lo apri, ti rientra a casa, no.

0: Allora, con naso di caciottelle e tutti gli altri improperi, appunto, cambiamo. Questa era la ricetta del gran timballo di Coglioncelli et budelli di sbirro giovine cadetto, possibilmente.
1: La mela.
0: Che magari gli umori schifosi ne ha un po' di meno, poi quando cresce ancora di più. L'autore dal quale ci è arrivata questa ricetta, si sa che è un anonimo lucano, che si dice fu viaggiatore, viandante, gran stregone eretico. Nemico d'ogni sgherro salariato in qualsiasi landa. E, insomma, non avendo avuto tempo di cercare musica del 200, sono andata a scegliere per accompagnare la lettura della sua ricetta due brani tratti dalla Gatta Cenerentola, l'opera teatrale tratta dal racconto, da uno dei racconti dello Cunto degli Cunti di Giambattista Basile. In realtà si trattava di un racconto del 600, la musica comunque è stata composta nel secolo scorso da Roberto De Simone, 1976, e ho scelto come sottofondo il madrigale e la traccia degli improperi che c'è poi al finale dell'opera.
2: Tell you, there's a Judy, Judy, Judy, one for me.
0: 14:48, ancora una decina di minuti prima di chiudere questo ponte radio di oggi. Oggi è il 31 di gennaio. Questo è di nuovo Slim Guy.

sarebbe stata una trasmissione con almeno un'oretta dedicata al blues e al jazz che parlano di cucina, ma ahimè ho dovuto escludere buona parte di, insomma, di quelle selezioni che avevo fatto. E insomma ho dovuto evitare di andare ad approfondire per non soffrire ancora. Ma ecco, questo è Robert Johnson, Come On In My Kitchen, Take One.

ancora due i consigli, di due o tre i consigli di ascolto radiofonico che vi faccio, visto che abbiamo un po' parlato di dolciumi, di zucchero, di cash crops, di intervento del potere nel cibo. Noi abbiamo solo sorvolato, ma se andate appunto ad ascoltare gli altri ponti radio troverete begli approfondimenti. Io vi consiglio un ascolto di un podcast di Radio Blackout di Liberation Front che risale al 5 aprile del 2019, dedicato al mistero solubile dello zucchero assassino, scritto da Giuseppe Aiello. Good morning, ladies. Today nel frattempo sottofondo abbiamo Chicken. You know, Mr. Chicken di Deluxe, you know, parleremo anche di pollo fra un attimo. Comunque vi consiglio di andare a cercarvi questo podcast o di andarvi a cercare il libro Il mistero solubile dello zucchero assassino. Lo zucchero al giorno d'oggi è uno degli alimenti più comuni sulle nostre tavole, attorno a cui gravita una profonda disinformazione. Ma cos'è effettivamente lo zucchero? La sua presenza capillare nei nostri cibi è sempre stata tale? O se no, come siamo arrivati a consumarne così tanto? E aggiungo io, spesso senza manco saperlo, alcuni di noi. Le risposte a queste domande sono di natura strettamente politica e riguardano la storia geografica del commercio di questa sostanza, i poteri che hanno spinto la diffusione, la sottomissione delle categorie di medici, dietologi, dentisti che hanno promosso l'utilizzo per la salute e soprattutto gli effetti che questa sostanza, sarebbe il caso di dire droga, ha sul corpo. L'elevata dipendenza che crea, l'assoppimento e le malattie che derivano dal suo consumo sono tutti elementi fondamentali che hanno permesso nel corso della storia e permettono tutt'oggi un controllo del cibo e quindi sociale delle persone sulle popolazioni da parte delle grandi compagnie dell'industria alimentare. In questo podcast, di cui vi consiglio l'ascolto, ci sarà ospite proprio Giuseppe Aiello, che tra l'altro, se andate a leggere il suo libro, è un noto goloso. Mentre invece, a proposito di pollo, io vi consiglio un altro podcast, questa volta di un ponte radio del 14 di novembre dell'anno scorso, del 2025, Polli e Frontiere, dove c'è una chiacchierata con la ricercatrice Ginevra San Vitale. Che ci racconta la ricerca di Jeffrey Nicolaisen, autore di quest'articolo che si intitola Why the Caged Bird Sing, Rethinking the Anthropocene with Gallus Gallus, quindi come ripensare l'antropocene insieme alla specie Gallus Gallus, cioè il pollo. Il titolo dell'articolo è Perché l'uccello in gabbia canta. E quindi un podcast, una trasmissione che ha una parte dedicata al concetto di pollocene, di galluscene, cioè sulla storia dell'allevamento dei polli e sullo sfruttamento di persone e animali nell'industria della carne. E anche su come rilevare gli ossi di pollo, cioè su come la stratigrafia di questa era geologica vedrà la grande presenza di resti ossei di pollame nel suolo. Terminiamo con un'altra rumba catalana, questa è Dolores Varga, La Terremoto, con Sus Macarrones Caldosos.

E ringrazio, dopo 2 ore di trasmissione, un ascoltatore che si è accorto che oggi è il 30 e non il 31 di gennaio. Grazie mille. Nel podcast poi correggerò ogni volta che lo dico o lo taglierò. Venerdì 30 gennaio.

Ringrazio anche chi scrive sesso, cibo e scontri, i piaceri della vita, grazie per la trasmissione, eccetera, eccetera, eccetera. 3466673263, ancora 3 minuti se volete mandare messaggini di cui non riuscirò a dare lettura. Ecco, questo è il brano che ho scelto per chiudere oggi.

Quindi 14:58 sui 105.25 di Blackout e anche su tutte le radio connesse, collegate in Ponte Radio per questo Ponte Radio odierno, l'ultimo sul cibo. Domani straordinariamente pure ci sarà una trasmissione in Ponte Radio dalle 14:30 per seguire il corteo qua a Torino della giornata di lotta. Quindi io vi saluto, ringrazio tutte voi per essere state all'ascolto, ringrazio Franziska per avermi tenuto compagnia in questo studio. Abbiamo parlato di radio, abbiamo parlato di cibo, abbiamo parlato di pomodoro, di patate, di fagioli, di maccheroni, di contenitori dove cucinare tutte queste cose, di zuppe, di come mangiare con quello che ti è rimasto nel frigo. Abbiamo parlato di pane, taralli, di pollo, di baccalà, di zucchero. Abbiamo parlato di anche come possiamo mangiare esseri umani o come magari nel passato sono state anche confezionate ricette. Abbiamo ascoltato molta musica proveniente dalla penisola iberica, qualcosa proveniente dai Caraibi e dal Sud America, qualcosa proveniente anche dal Nord America, dal continente Abya Yala. E rimando per chi mi ascolterà qua su Blackout, rimando alla prossima volta che sarò in questo studio tutti gli ascolti che non ho potuto proporvi quest'oggi. Quindi per esempio tutta una serie di brani blues dedicati al cibo, curati e scritti e interpretati da Howlin' Wolf, Bessie Smith, Big Mama Thornton, Lead Belly, Bobby Rare e tanti tanti tanti altri.

del vasto repertorio di Mike Patton, che ci infila il cibo dappertutto. E lascio lo spazio ad Arraga, che scalpita di già dall'altra parte del vetro. Grazie mille, buon ascolto su Blackout.